Bon. Si sabis, si vedis, dingo cor mio che c'è. Cumbiadis, me dicis.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Madonna mia, stia in una mano, salva mamma mia, fa la gamba felice insieme a me. Così a Madonna, eppure tu sei mamma, sulla sta grazia cerca e me la fa. Madonna, ho voluto io faccia una cappella.

Voi mi guardate e non mi rispondete. Dottor, parlate chiaro. Come sta? Ma carazzate. Allora ci capite? La vecchiarella mia, no, non si può salvare. Sono 3 anni che la tengo malata.

è mai cresciuta senza papà mio. Madonna mia, perché da uvigliar? Tanta malvagità in coppa sta terra. Da miglia è buona, e infame fai gambà. Già rimanetta sola, vicchiarello.

mamma parla, tu che dici? Che sono bella.

别闹。

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

am rad quando va a passare casa sanna da a capo mondo se stasera ci viene con me ora l'albero va da notte sa sanna di marina a capo mondo non si dice no non si sanno cari cari non dice sì a capo mondo a capo mondo a capo mondo di due braccia mi accadesco rube me battute me marina appena in cielo spunta l'uno amore.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Siembra felice, buona giornata.
1: Se è perduto amore o son dimenta, non ce la stanno più sembra manda, ma la donna 900 ma patiente non mi dà.
0: A femmina è nata, ho cantato.

La innamorata pallida e fina è una fofata nella vetrina, come Giubbetta.

di voi, ditemi, baciati.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Coppa una strada, gli anche sulagne, mie salatori all'aria campagna, una carretta piccerella, chiano chiano se ne va. Non sa fatica sto ciucciariella, non te ne pressa che te la fa, e sta lontano sto paesiello, a donisciuno.

Oggi c'è Ariella buona e accarbata, tu che hai visto sempre abbracciata, una promessa e matrimonio, a sentista pure tu. Essa diceva sia vita mia, e a primavera già vi mi sposato.

una donna, sei una camionetta, con i baci e con gli abbracci mi travolgi, mi schiacci, è ridotto uno straccio, ma sempre morito. E mi passa un coppo nasco, coppa all'occhio, un coppo in ricchio, sono ridotto a semplicchio, non ce la faccio.

requiem materno. Rosetta, Rosetta, Rosetta, non mi sclusuriamo, sta ciaccia che tanto fermo questo musso che mi sporco con russo, se mi vale la mossa, fornisce ma sa, se ti sposo faccio guai, tu stai pronto ogni momento, tu già facci solamente, qualche amico mi ha aiutato.

la scarsetta, che pur sapeva se la una rosetta per requia materna. Santa Barbara, Mater Dei, proteggimum da questo flagellum, altrimentum questo momento dritto drittum ad poggia realam, e io mi vado a stendere nella mia prescam fossas, e tu Rosettas verrai sulla mia prescam fossas e dicerai, qui giace di corpo cattive che tutto le mani, la muta non pensa, e requia materna. Caiso, arrivò.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana. No, ma

Da quando guardiata regimenta, faccio comandante senza esagerà, che sta caserma a caro documenta, che ha tramandato la pescia sta, con la presa, con un buccanetta, su milanese grasso mandubira, su genovesa con pancannetta, forza battuta sotto un cerchino. E tanta carte l'ultima lettera, la rima fa, tutte strumento sono, la canzone la rima, in sciapare la musica, se tra il sorriso sta, voglio, e donge da, ma fa chi se va a cantare. Tutte chitarra, voglia guarda me, a un angelo già si schiattetta, e tutte stessa corre da fare. Tutti a tutta, con una musica, noi abbiamo un mese, spazio nei piattini, un sardagnuolo, un musica carina, ma un ombra tanto che se mantuvina. Tutte strumento sono, la canzone e la rita, io farò cantino, se tra i suoi ricerca, vai lui, vai sangue da...

quando un drive piena zingarella come volete leggere stamane, pan divina qual era la mia stella, zingare, zingare, di ma short mia qual

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Uomo, che ti tenti per troppo galantuomo. Donna, che t'affliggi per essere troppo gentil donna. Guardia, la cortesia, questa malinconia convieni che non va. Sei stato a Napoli.

Bella, che non vedi mai brillare la tua stella. Brutta, che rimani quasi sempre a bocca chiusa. Questa gioca di fantasia e pensa che questa via ben presto si aprirà. Ma quando

0: garriga, lombra garriga.
1: Moglie d'un marito che trascura le tue voglie,
0: sposo di una sposa che ti provoca il nervoso.
2: Io mia, pensa che questa mia gaia filosofia miracoli ne faccia.

0: non sangariga.
1: Ossaccio non vuol dire. T'ha già capito. Mo che te son marito, te credi che manna. E vuoi caprimi tutto. A casa è mamma, ma non ha già più accostato. Ma in come mangia sparta? Ma mamma poveri. E tu per farla chiagnere, non vuoi sempre con te. No. Con tutto che ti voglio tanto bene. Con tutto che ti tengo in te e vino, te lascio, sì. Perché vinda sto coro, mamma, ma sta scritto prima di te.
0: C'ha la gerita mamma, va sbagliata, ma chi ve l'ha contata tutta st'infamità?

0: va cerca scusa mamma, e cerca scusa te.
1: Luata vana, attacca troppo, attacca clarì, arriva Zaire Zui. Non arriva un pezzo grosso, non arriva un presidente, ma guardate qua che rissa, ma guardate quanta gente, sono stati manifesti, lo attaccati in ogni posto, col piroscafo fuori messa, una stella giungerà, ma chi sarà? Oh mamma mia! Sbatto coro sul tanda pam pam pam pam pam pam, sai, sbarca a Napoli, sai, e io lo porto.

0: Preparate le bandiere, botta a muro, mortaretti, e mettete ogni ringhiera le coperte di merletti, e buttate dai balconi gigliarosi e tulipani, poi sbattite tutte in mano, e mattino l'alca arriverà, arriverà la parte chiosa di Ciccio, babam, bram, bram, bram, sai, sai, sai, sai, li sbarca a Napoli, sai, sai, sai, e lo porta musica, ma pare, ma pare, ma pare, sta là, sta poppa, sta poppa, sai, sta un cacca, sai, sai, sai, non va se ci aspetta, fammelo non fa pesce, cadam a braccio, cadam a
1: ehi, ehi, ehi,
0: sai, e sbarca a Napoli,
1: ehi, ehi, ehi,
0: e lo porta musica, ma pare, ma pare, ma pare, sta là, sta poppa, sta poppa, sai, sto un cacca,
1: ehi, ehi, ehi,
0: non posso ci aspettare, fammelo non fa pesce, cadam a braccio, cadam a è arrivata,
1: sì,
0: Zaina, zui, zui, zui,

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

RAI Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

0: Complimenti.
1: Mo che scocchie vanno a chiagnere.
0: È fatta tu questa.
1: Non so per te, non si per me.
0: Guarda, io starei attento, secondo me ti hanno fregato l'idea. Questa qua l'hanno fatta anche in inglese.
2: Ma tu non mi hanno chiesto neanche permesso.
0: Io guarda, indaga perché fa più o meno così, ma ricordo, fa.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano un po' Napoli con sé ovunque vadano, nel cuore, nell'animo, nella testa. Oggi, ecco, vi ho raccontato un po' l'atmosfera, quindi parliamo di cinema ed è arrivato qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli un interprete straordinario da progetti italiani, nazionali e internazionali. Diamo il benvenuto a Napoli Senza Confini e a Christoph Holzen. Eccoti, ciao.
2: Grazie. Grazie, con molto piacere.
1: Allora, voto da 1 a 10 per la pronuncia del tuo nome?
2: È un 10, assoluto.
1: Vedi, sì, vabbè, sì, ragazzi, sì, ve lo dico, gliel'ho chiesto in realtà. Avrei detto Alsen, invece è Ulsen. Come stai? Come mai ti trovi qui?
2: Beh, io mi trovo qua perché comunque da tanto tempo mi sento veramente a casa a Roma. Adesso sono già 20 anni che abito qui e quindi col bel sole che c'è oggi ho fatto una gita e sono finito qua in radio. Quindi,
1: anche sì, perché so che tra poco parto. Per questo ho chiesto, perché sì, vai, vieni, sì, ti muovi continuamente.
2: Sì, sì, sì, scendo ancora un po' più a sud, vado in Puglia nel pomeriggio.
1: Che
2: sono
1: bello!
2: Molto fortunato.
1: Che vuoi fare in Puglia?
2: Onestamente, potrei inventarmi qualunque cosa, però in realtà giusto un po' di vacanza.
1: Ah, che bello! Guarda, ne avrei bisogno anch'io, però tra poco mi dedico e qualche giorno per me, perché è importante anche rigenerarsi, no? Ricaricarsi di energie, soprattutto poi una terra come la Puglia, sì, come anche la nostra Campania, che bella! E poi mi racconti anche qualcosa, perché a microfoni spenti mi hai detto che hai un legame particolare con dei posti specifici e soprattutto anche da attore. Hai lavorato a sì, Napoli, quindi sì, sono curiosa di sapere, ecco, dalla Germania, perché sì, tu sì, sei nato lì, com'è arrivare in Italia e poi soprattutto in un posto così radicato, tradizionale come la nostra Napoli e la nostra Campania. Allora amici, ve lo faccio conoscere meglio, ve lo presento per voi ascoltatori di Rai Radio Live Napoli e insieme discutiamo un po' quello che è stata la tua carriera. Nato in Germania, Christoph Holzen è un attore che negli anni ha saputo costruire un percorso artistico internazionale lavorando tra cinema e televisione, conquistando anche il pubblico italiano e non solo. Molti telespettatori lo conoscono grazie alla serie di successo Il commissario Ricciardi, ambientata proprio a Napoli negli anni 30, dove interpreta il maggiore tedesco Manfred. E poi non vi voglio di nome e cognome, lo vedi tu?
2: Perché sì, tutto
1: non voglio fare figuraccia. Manfred
2: von Brauchitsch.
1: Ecco, vedi, come potevo io fare un personaggio elegante e complesso, infatti ti somiglia molto. E tra le esperienze invece anche apprezzate è stato il film The Bride, una produzione tra thriller e horror, e hai comunque ottenuto grande attenzione internazionale e la partecipazione a C'era una volta il crimine, diretto dal grande Massimiliano Gallo, Massimiliano Bruno, sì, che mescola commedia, avventure e viaggi nel tempo. Ecco, due film, due lungometraggi straordinari, quindi da un lato internazionale, quindi un progetto diverso, e l'altro italiano. Così, vado velocemente, progetto che hai apprezzato di più, sia per l'atmosfera, sia per il set, sia per le persone intorno?
2: Ma allora, onestamente, questo magari è una risposta molto diplomatica, però sì, ogni progetto ha il suo fascino. Questo Dead Bride è stato un progetto veramente molto bello, perché è nato proprio in mezzo alla pandemia, e quindi eravamo anche isolati per salvaguardare tutta la produzione nel villone dove si svolge anche la trama di questo film horror. Quindi abbiamo vissuto dentro il set praticamente per qualche settimana, e quello ha creato dei ricordi e anche una coesione tra noi attori e con la produzione e con il regista che è veramente raro da raggiungere. E poi è stato bello perché alla fine ha avuto il maggior successo in Messico, che nessuno si aspettava forse.
1: Davvero, sì, bellissimo. Insomma, meno male, sì, che c'era il set a quel tempo, allora,
2: sì,
1: col Covid,
2: sì,
1: a questo,
2: sì,
1: punto,
2: sì,
1: no?
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Una grande famiglia uniti.
2: Sì.
1: Allora, noi ci fermiamo un attimo e torniamo tra pochissimo e vi lascio ascoltare Mo di Banda Maie. E noi torniamo qui tra pochissimo con Christoph a Napoli Senza Confini. A tra poco. Scusate, non la conosco.

0: Eccoci, ma noi sorridiamo, balliamo, ci divertiamo, siamo
1: bellissima
0: qui.
1: Canzone.
0: È molto apprezzato i nostri brani da parte di Christoph Hulsen, che qui a Napoli Senza Confini, RR Live Napoli, sono Fabiola Ciminella, bentornati. Noi abbiamo fatto una piccola pausa musicale e adesso entriamo di nuovo nel format Napoli Senza Confini, perché richiede di raccontarti dalle radici e dalla tua partenza. Christoph, che bambino eri e che ambiente avevi intorno?
1: Allora,
0: non te l'aspettavi?
1: No. Ma allora ero un bambino che è cresciuto con due insegnanti come genitori, cioè il padre che insegnava storia e latino e la madre che insegnava soprattutto letteratura tedesca.
0: Wow! Immagino le bacchettate.
1: In realtà, secondo me, sono cresciuto in modo molto libero.
0: Sì.
1: E tutto questo perché mia madre, quando sono nato, aveva letto nella rivista, che era anche quella della televisione che esce ogni settimana, che i bambini che nascono in quel momento hanno bisogno di avere delle spiegazioni e che non fanno le cose semplicemente perché qualcuno dice devi fare così, ma devi sempre spiegare. Così mi ha cresciuto e secondo me quello...
0: E ha vinto, un'educazione molto singolare, particolare, e sicuramente ti ha permesso anche, ecco, avendo comunque in casa un ambiente molto, a parte sano, e sicuramente con una disciplina incredibile. E poi quando è nata la tua passione e il primo richiamo alla recitazione? In un ambiente, ecco, scolastico, di lingue, di materie diverse.
1: Sì. Forse devo dire che comunque ero molto curioso anche dei lavori loro, e quindi spesso ho fatto compagnia a mia madre quando lei correggeva i compiti, no? E quindi, dato che insegnava la letteratura, quindi abbiamo parlato del significato dei testi, delle poesie, dell'interpretazione. E così secondo me è nato l'interesse, e poi già a scuola magari c'era il corso di teatro, qualcosa così, e poi quando ho potuto studiare ho cominciato con una scuola di cinema in Danimarca, in realtà, che non in Germania, già all'estero.
0: Bellissimo, quindi hai capito che fondamentalmente attraverso, ecco, la lettura di testi, di interpretazione, che magari anche di lettura, che riuscivi a sentirti te stesso e ti piaceva.
1: È vero,
0: questo modo di utilizzare la comunicazione attraverso la voce, no?
1: Esatto.
0: Era quello.
1: Esatto, sì.
0: Ti piaceva, ti ascoltavi e volevi fare questo.
1: Sì, o anche il racconto, no? Cioè la possibilità e poi anche il bisogno di raccontare qualcosa attraverso una storia inventata, che mi interessava sempre di più della storia vera, di fatti semplici, anche se quelli magari raccontano molto, però racconta qualcosa di più personale, qualcosa di inventato. Che,
0: e i tuoi genitori ti hanno sempre appoggiato in questa scelta o, ecco, volevano che diventassi un maestro, un insegnante, un professore? È stata una fatica all'inizio, ecco, convincerli?
1: Allora sì, forse inizialmente c'è stato un momento un po' difficile, che volevo fare tutta un'altra cosa, e quando poi ho detto a mia madre forse ho cambiato idea, vorrei fare qualcosa come attore, mi ricordo che lei quasi quasi ha detto guarda, adesso mi fermo con la macchina, che stavamo sull'autostrada, e ci ripensi un attimo. Però poi no, ha cambiato idea, ha capito che quello che
0: volevi, che poi tra l'altro, ecco, oltre le varie serie TV e comunque film anche italiani, ti ricordano tantissimo perché sei stato testimonial di un brand svizzero di cioccolato molto per tanti anni.
1: O di non svizzero, in realtà,
0: di non svizzero.
1: Che poteva sembrare svizzero, ma non lo è.
0: Che bello questa mi piace svizzero, ma ce l'hai o l'hai detto apposta? Perché ancora non l'ho sentito.
1: Non ce l'ho.
0: Cioè, quando vuoi la togli, quando vuoi la metti.
1: Sì.
0: E ti ricordi, Christoph, il primo set, il primo lavoro, il primo sì?
1: Sì, assolutamente sì. Il primo, secondo me, forse non è stato nemmeno il... Allora, il primissimo è stato per un film storico che si chiamava Graffio di Tigre, e facevo...
0: Italiano?
1: Sì.
0: Ah, vedi?
1: Un cattivissimo tedesco degli anni 40. Però forse il primo ricordo che veramente ho capito che sono su un set che succede qualcosa di magico. È stato per una soap opera vivere nel
0: vero
1: 2007.
0: Bellissima, la guardavo anche io. E invece questo passaggio, ecco, dalla Germania all'Italia, perché hai deciso di venire qui? Cioè, ti ha portato il lavoro? È stata una scelta personale per avere un'altra vita? Perché quanti di noi amiamo spostarci o vivere in un altro paese, no?
1: Sì, è stato sempre un sogno.
0: Sì,
1: e poi,
0: venire in Italia?
1: Sì.
0: Wow.
1: Sì.
0: Come magari il mio da Napoli a Roma, per esempio.
1: Sì.
0: Cioè, quelle cose interiori che non conosci bene, no? Che ti spingono ad andare via.
1: E credo alla fine, per le persone che ho incontrato, ho fatto amicizia con italiani nel corso degli anni, e avevo la sensazione di trovarmi a casa con loro, di sentire di più forse quello che sentono loro, cioè, come di nuovo magari una comunicazione maggiore, e semplicemente anche per un'espressività italiana, no? E che mi ha trasmesso molto calore e qualcosa forse che in quel momento della mia vita di cui avevo bisogno, insomma.
0: Bellissimo, sì. E invece, Christophe, se oggi ti guardi indietro, quel ragazzo che è partito si riconoscerebbe nell'uomo che sei diventato oggi? Domanda da milione di... lanciamo una sedia.
1: Penso... Allora, sicuramente se guardo indietro, magari l'inizio non è stato facile, cioè mi meraviglio anche perché proprio a volte ho proprio insistito a rimanere in Italia, perché ovviamente ci sono sempre cose difficili semplicemente nel fatto di stare all'estero, perché ci sono tante cose che magari ti affascinano, che però non comprendi inizialmente, no? Però sono contento della mia vita adesso, ed è un po' quello che mi sognavo, e sì, sta andando in quella direzione.
0: Quanto mi piace, ecco, quando una persona è realtà, sì. Perché io faccio questa domanda anche un po' inaspettata da parte di chi mi ascolta, ed insieme a me cerca di ripercorrere brevemente in questi pochi secondi tutto il suo percorso, sì. E dice sì, sono contento.
1: Sì.
0: E io vi lascio con Voglio tornare, ecco, come magari dall'Italia vuoi tornare in Germania o dalla Germania tornare in Italia, di Teresa Desio, e noi torniamo qui tra pochissimo con Christopher Hulsen. A tra poco.

0: Tourna, sempre qua a Napoli, e siamo qui con Christoph Holsen, Voglio Tourna di Teresa Desio, e noi raccontiamo, continuiamo a parlare anche a microfoni spenti perché c'ha tanto da raccontare, soprattutto legato alla nostra Napoli, perché lì hai girato Il commissario Ricciardi, Un posto al sole, e anche un progetto con gli Artete, che insomma duo fantastico di Made in Sud, che ricordiamo, che salutiamo, perché abbiamo lavorato e ho lavorato anch'io con loro. Ma visto che ci tieni tantissimo a questo legame napoletano, e comunque anche dopo mi dirai cosa ti manca, e spero che presto andrai a vivere e a sentire quelle emozioni di quella città, di quella piazza che mi dicevi. Vediamo un po' se ti è rimasto qualcosa e ti reputi davvero un po' napoletano nel sangue. Una tradizione napoletana che ami, che ami da morire, che ti è rimasta nella mente quando sei stato lì. C'è i modi di fare, tradizioni, comportamenti, ecco.
1: I comportamenti, allora, secondo me la prima cosa che mi accoglie spesso è un senso d'umorismo, una ironia, no?
0: Così. Un teatro a cielo aperto.
1: Sì, assolutamente. Così, per esempio, quando sono tornato per un secondo blocco di Un posto al sole e avevo preso un pochino di confidenza, c'era uno degli attori, che Nico, poi mi aveva detto: guarda, comunque adesso che sei venuto più volte qua, c'è un modo molto carino a Napoli per salutare le persone, e così lo dici anche dopo al regista.
0: Ok, mi ha insegnato, cosa ti ha detto?
1: Una bruttissima parola che io lì per lì...
0: Che carino, pensato, davvero! Cioè, ti ha incastrato, ti ha fatto un tranello.
1: Sì.
0: Ma non si può dire, è troppo brutta.
1: Parecchio brutta.
0: Vabbè, poi me la direi dopo. Invece un piatto napoletano che ne vai pazzo, Christoph?
1: Allora, io sono un po' particolare, nel senso che amo veramente la cucina vegetariana.
0: Sì.
1: E quindi non magari la pizza fritta, ovviamente è molto molto buona, anche la pizza napoletana. Però ho scoperto alcuni posti vegetariani a Napoli che mi hanno fatto impazzire, e poi la verdura.
0: Tipo la parmigiana.
1: La parmigiana, sì.
0: Quella si può mangiare da vegetariano, no? Invece un rumore, una voce o un suono di Napoli che ti è rimasto comunque nel cuore?
1: Io credo che magari anche una passeggiata a lungomare, e quindi una città che sia abbracciata dall'acqua, dal mare, è qualcosa che collego poi alla sera. Il misto del rumore della città con la pace del mare, forse.
0: Che bella la nostra Partenope con il Vesuvio, e quindi quell'energia, bella energia.
1: Assolutamente, secondo me fa qualcosa con le persone.
0: Succede qualcosa. E cosa ti ha insegnato, se posso chiederti, Napoli, no? Questo... E cosa porti nel tuo bagaglio culturale, artistico, personale, umano?
1: Allora, io a volte ho la sensazione che se dall'estero uno guarda l'Italia, poi spesso ha un'idea che viene determinata dai napoletani, nel senso, perché sono usano molto i gesti nel parlare, tutto, e la passione napoletana. Io credo che quando io sono andato a Napoli ho capito che è ancora più un modo di vivere con la pancia, forse, più intuitivo e meno tedesco, perché secondo me noi siamo abbastanza un po' quadrati, si dice a volte, un po'
0: più riflessivi, più strategici, magari.
1: Strategici è una buona parola.
0: Ok, invece noi di pancia, impulsivi.
1: Improvvisati, senza pensarci su.
0: Però ti posso dire, qualche volta un po' di ingrediente svizzero ci serve, ti dico la verità. Noi ci fermiamo, Come stai, di Edoardo De Felice. Guarda, ti ho messo una compilation pazzesca, perché apprezzi tutta la nostra musica di Rai Radio Live Napoli. Torniamo qui tra poco perché ti metto un po' alla prova. Arrivo.

0: Allora ragazzi, io e Christophe in realtà stavamo facendo un banchetto, perché tra poco allestiamo tutti i nostri studi con la cucina napoletana, perché lui esce pazzo per le mozzarelle, mozzarella, sì, foglia di basilico, un bel pomodoro,
1: magari la sopra una frisella.
0: La frisella, sì, la frisella.
1: La frisella, che cosa ha detto?
0: No, io dico frisella, poi non so se...
1: Ma
0: magari
1: non è la stessa cosa? No,
0: sì, sì, frisella, non lo sappiamo come si dice, okay. Però è quella lì rotonda con il buco al centro, sì. Bella, ci metti un po' di pomodorini, di olive nere, sì, verdi, sì, sì. Bella squisitezza, una bontà. Allora, Christophe, torniamo a noi a Napoli senza confini e adesso è il momento del vero o falso. E quindi ti chiedo, Christophe, vero o falso, prima di una scena importante, hai sempre un piccolo rito scaramantico?
1: Io?
0: Vero o falso?
1: Falso.
0: No, dici, non ne ho, solo voi napoletani avete tutti questi.
1: Sicuramente sono diventato più scaramantico negli ultimi anni che vivo in Italia, sì, assolutamente sì.
0: Che hai frequentato la nostra razza.
1: Sì, perché no, non mai parlare troppo di qualcosa di buono che potrebbe succedere, perché altrimenti attrai.
0: Sì, è vero, sì. Invece su non avete no, questo. Davvero, no. Che bello, meglio però, vedi? Ognuno ha i pro e i contro.
1: Sì.
0: Ti è capitato di dimenticare una battuta proprio nel momento più importante?
1: Oh sì. Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Da spettatore guardi i film senza analizzare il lavoro degli altri attori.
1: Purtroppo
0: è difficilissimo.
1: È diventato sempre più difficile, che è veramente un peccato.
0: Lo fai?
1: Dovrei farlo un po' più senza pensare, sì.
0: Ma non si può, è vero?
1: A volte è difficile. Però se qualcosa mi prende veramente molto...
0: Lasci un po' andare, sì, no? Sì, la tecnica e tutto quello che uno
1: Ma secondo me più che gli attori... quello su cui rifletto è magari gli oggetti che usano, l'ambiente in cui si trovano, come hanno allestito il set. Gli attori non li voglio analizzare troppo, però come ho costruito quello che vedo.
0: Esatto,
1: che,
0: bello, no? Quindi la scenografia, anche
1: sì,
0: la color, costumi, la fotografia.
1: Sì, tutto quello costumi. Che magari perché vorrei essere lì.
0: Che
1: e quindi è quello. Sì.
0: Guarda, anch'io da piccolina penso che anche tu mi hai detto questa cosa, quindi mi è arrivato questo concetto. Guardavi la TV e sognavi, no, di essere lì, sì, un domani, ma non per invidia, anzi stimando e sognando,
1: esatto,
0: di arrivare poi,
1: esatto,
0: lì e poterlo fare. Hai mai riguardato una tua scena pensando, questo lo potevo fare meglio?
1: Ah, voglia.
0: Sì.
1: Oh, sì, sicuramente. Però di solito, insomma... grazie al montaggio, grazie alla regia, escono fuori le cose migliori.
0: Esatto.
1: Però a volte magari mi immaginavo diversamente.
0: Ma non meglio, anche secondo me, fare, che ne so, lo potevo fare così, potevo fare questo sguardo, potevo fare questo tempo, potevo utilizzare, vero?
1: Sì.
0: Più che altro è questo. Oppure quando finisci una scena, dici, mannaggia, perché non... Capita,
1: sì,
0: più questo.
1: Però poi, dato che magari a volte viene veramente diversamente da come me lo ricordavo o come me lo immaginavo, quando magari finisco con una scena e dico, ma l'avrei potuto fare meglio, so che comunque poi quello che vediamo sullo schermo sarà potenzialmente diverso e quindi non posso essere certo di come è venuto, quindi va bene così.
0: No, dobbiamo fidarci anche un po', ecco, di chi è dall'altra parte, quindi se il regista, ecco, dice che va bene,
1: assolutamente,
0: allora,
1: esatto,
0: siamo
1: esatto,
0: tranquilli. Se non avessi fatto l'attore, avresti comunque scelto un lavoro creativo?
1: Sì, forse qualcosa col cibo, sì.
0: E invece hai mai cercato il tuo nome su Google per vedere cosa scrivevano di te?
1: Sì, ma non lo faccio più da anni.
0: Sì, sì, sì, sì, ma perché hai paura o non?
1: Perché poi sì, paura.
0: Sì, davvero, dici, no, meglio non vedere,
1: sì,
0: meglio
1: sì,
0: non vedere e non
1: sì,
0: sentire.
1: Sì.
0: Ti piacerebbe partecipare a una commedia romantica ambientata a Napoli?
1: Assolutamente sì.
0: E tra un red carpet e una pizza con gli amici, cosa scegli?
1: La pizza con gli amici, sì, sì, sì, sì.
0: Bellissimo. Sì. Allora, abbiamo terminato il nostro gioco, il nostro momento vero o falso, ma adesso ci spostiamo un attimo, se mi dai il permesso, ancora nelle risposte impossibili. E ti chiedo, qual è la bugia più comune che dici a te stesso?
1: Wow, la bugia più comune che dico a me stesso?
0: Sì, se la dici. perché ognuno di noi ha,
1: che arriverò,
0: io tipo,
1: ok, sì,
0: smetto di fumare, per okay. esempio.
1: Forse la bugia più comune è arriverò puntuale.
0: Tu sei uno di quelli che arriva tardi.
1: Mi devo veramente sì,
0: darti a fare. Non me l'aspettavo, sì. Non me l'aspettavo. Invece il messaggio più assurdo che hai ricevuto in direct. Hai pensato, questo no, è impossibile, cioè non è vera questa cosa. Non lo posso dire.
1: No. Allora no, allora, in realtà una è proprio va bene, ok. Allora,
0: ragazzi, lo sto mettendo in imbarazzo.
1: No. Una cosa che ho trovato in realtà molto interessante, che quando è uscita l'ultima fiction, che era Morbo K, che parla di una vicenda molto interessante degli anni del 43, che è accaduto a Roma, quando il primario del Fate Bene Fratelli ha salvato sì. degli ebrei dai tedeschi, inventando una malattia che poi li ha messi dentro l'ospedale in un reparto quasi sigillato, spargendo la voce che c'era una malattia infettiva. Così i tedeschi nel 43 non si sono avvicinati agli ebrei. Veramente un atto di grande di un

0: E ho ricevuto un messaggio da una spettatrice che mi ha detto che mi dovevo vergognare per aver fatto la parte di lui. Però e poi ci ho riflettuto.
1: Cioè,
0: no?
1: Cioè ti ha colpito?
0: Sì, perché ovviamente, cioè, facendo la parte del cattivo non è qualcosa che io sostengo, no?
1: Certo, che... ma ragazzi, gli attori interpretano, ecco, certo, dei ruoli, come non è che
0: sì.
1: possiamo scegliere, ma sarebbe anche stupido scegliere solo quelli belli,
0: sì.
1: quelli bravi e quelli si chiamano attori, sì, perché sì. siamo,
0: però,
1: dei personaggi.
0: Però da un primo momento in cui ho detto "Dio, che strano", poi ho pensato "Dio, forse è proprio un segno che ha funzionato", perché per far funzionare un cattivo deve essere anche in qualche modo sedurre lo spettatore per simpatizzare con lui e poi magari lì nasce questa sensazione, no, vergogna per aver creato qualcosa quasi attraente che però è cattivo.
1: Sei stato super credibile, ecco, questa è la verità.
0: Forse, sì, dai, potrebbe essere quello. Quindi.
1: E funziona il lavoro dell'attore, ecco, proprio quando riesce a suscitare emozione, riso, pianto, odio, no?
0: Sì.
1: Quindi lì con la tua credibilità e con la tua interpretazione arrivi. Quindi traiamo il lato positivo,
0: è una cosa,
1: no?
0: positiva, certo.
1: E invece, Cri, se la tua vita fosse una serie TV, che titolo avrebbe?
0: Come si dice, prossima fermata,
1: next stop,
0: sconosciuta forse,
1: quindi un punto interrogativo,
0: tipo? Sì.
1: Ah, ok. E invece qual è la situazione quotidiana che ti fa perdere immediatamente la pazienza? Lo vuoi dire in tedesco? Così nessuno lo sa. Dai, dillo in tedesco, fammi.
0: Ah, allora forse.
1: Che difficilissimo, mamma mia.
0: Quando magari quando magari sono fuori casa e ho acceso il dispensore di croccantini per la gatta.
1: Okay.
0: A volte salta, perché salta la corrente, non so, qualcosa così. E quindi devo chiamare il vicino di casa che la riattacca. Quella, mi dispiace molto per la gatta e quindi lì per...
1: Vabbè, però è una cosa bella, poi sommato.
0: Sì.
1: Tutto
0: e poi
1: sommato.
0: Forse non potevo dire nient'altro perché fortunatamente non guido a Roma.
1: E invece il complimento più bello che ti emoziona ancora?
0: Oddio.
1: Forse... Sul lavoro, da amici, da...
0: Sì, che... Allora, forse quello che mi emoziona è che i miei amici mi accolgono come uno della loro famiglia, ormai sei uno di noi, quindi questa è tanta roba, soprattutto per qualcuno che viene dall'estero.
1: Che bello, sì. Che ti fa sentire un po' a casa, un po' in famiglia.
0: Sì,
1: invece,
0: sì.
1: Vuoi dare un consiglio a chi ci sta ascoltando, magari qualche giovane, qualche ragazzo, che vuole intraprendere questo lavoro? Non dire non lo fate.
0: No, perché poi l'hanno detto anche a me di non farlo.
1: Sì.
0: Ma secondo me è una bellissima cosa avere la passione per qualcosa ed è sempre giusto perseguire quella passione indipendentemente dove finirai tu, perché anche io, insomma, ci sono, chissà dove sarò tra qualche anno, però penso che stare sulla strada giusta è la passione, perseguire la passione è un'energia che ti manda avanti e questo è quello che conta.
1: Altrimenti sai, Christian, cosa rispondiamo? Ma tu, che buo, di New Genea! Noi torniamo qui tra pochissimo, così parliamo dei tuoi progetti futuro. A tra poco.

0: Ed eccoci tornati, te l'ho dedicato a Nugenea che tra l'altro conosci tanti brani nostri napoletani di artisti straordinari.
1: Sì, mi piace molto, sì.
0: Allora Cria, microfoni spenti, mi hai raccontato di un progetto che stai facendo molto molto bello per bambini,
1: sì.
0: Con la tua voce,
1: sì.
0: E con l'interpretazione di personaggi particolari, ci regali, sì, qualche pillola?
1: Sì, allora per esempio adesso nella prossima settimana potrò fare un audioguida per bambini per il museo di San Marco a Firenze.
0: Che bello!
1: E quindi là dentro ci sarà una bambina che ovviamente non la faccio, però poi questa bambina incontra diversi personaggi di altri tempi. L'avevo anche già fatto così per Ostia Antica, dove facevo la voce di un gatto randaggio.
0: E dai, lo voglio sentire. Finta che sono una bambina e sto ascoltando.
2: Il gatto randaggio che va in giro per... No, ovviamente adesso mi esce fuori l'accento tedesco. No, perché ovviamente l'ho fatto in tedesco, no? E quindi questo gatto era molto curioso.
1: E il gatto incontra anche un asino, no? Che fa sempre lo giro in un vecchio mulino. E quindi lui è stanco, però deve continuare finché non viene liberato
3: dalla bambina che va in giro con gli altri bambini.
0: Che insomma, bello, guarda, è un progetto bellissimo, sì, no? Sì, poi sì, far felici i bambini, no? E
1: sì,
0: regalargli qualcosa, sì, di magico, anche perché, sì, sono giornate che gli farei percorrere un percorso fatto di avventura, creatività e voci.
1: Sì, sì, sì, secondo me aiuta poi a stimolare la curiosità nei bambini, se c'è proprio una storia che accompagna durante una visita guidata.
0: Christophe, e invece c'è qualcosa che stai costruendo oggi, e ci spostiamo un po', mm-hmm, nel futuro, in quello che ancora non si vede, ma quello che magari nella nostra testa c'è e si sta costruendo, che stai costruendo ma che ancora non possiamo vedere?
1: Allora, dato che sono un po' scaramante, quindi meglio non parlare troppo di quello, però sì, penso che ci sarà qualcosa che magari si costruisce su quello che ho fatto nel passato, però vediamo.
0: E sì, quando tutto questo poi andrà, sì, avanti, cosa, sì, vuoi che rimanesse di te per sempre?
1: Oddio, questo è... Ma secondo me quello che rimarrà di noi è quello che rimane con i nostri amici, con i nostri parenti. È anche quello che sento, se guardo per esempio la mia famiglia, quello che mi rimane di loro è l'amore
0: e l'affetto, no? L'affetto.
1: E secondo me chi hai conosciuto veramente come una persona è quello che lasciamo, la nostra umanità forse.
0: Grazie di queste belle parole, ma ti chiedo, prima di andare via, il momento più identitario di Napoli Senza Confini, di scegliere una parola napoletana, non quella che ti ha consigliato il tuo amico sul set, in napoletano, per portarla in giro per il mondo senza tradurla. Se ti ricordi qualche parola bella in napoletano che ti è rimasta impressa. Sei sentito? Suggerimento?
1: No, ma è di quello, dell'amore.
0: Amora.
1: Sì. Amora.
0: Ah, vedi, lo pronuncia anche bene.
1: Sì, sì, no.
0: Allora, in bocca al lupo per tutto, grazie per essere stato qui con noi. Vi ricordo, amici, di scaricare l'app di Rai Play Sound per riascoltare tutte le puntate sulla nostra sezione podcast di Rai Play Sound di Napoli Senza Confini e di tutti i programmi che offre Rai Radio Live Napoli. Ciao a tutti, vi abbraccio, ciao.
1: Ciao,
0: grazie mille,
1: Cristo.
0: Ciao.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano un po' Napoli con sé ovunque vadano, nel cuore, nell'animo, nella testa. Oggi, ecco, vi ho raccontato un po' l'atmosfera, quindi parliamo di cinema ed è arrivato qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli un interprete straordinario da progetti italiani, nazionali e internazionali. Diamo il benvenuto a Napoli Senza Confini e a Christoph Holzen. Eccoti, ciao.
3: Bra- Grazie, con molto piacere.
2: Allora, voto da 1 a 10 per la pronuncia del tuo nome?
3: È un 10,
2: ah,
3: assoluto.
2: Vedi, sì, vabbè, sì, ma ragazzi, sì, ve lo dico, gliel'ho chiesto in realtà. Avrei detto Olsen, invece è Olsen. Come stai? Come mai ti trovi qui?
3: Beh, io mi trovo qua perché comunque da tanto tempo mi sento veramente a casa a Roma. Adesso sono già 20 anni che abito qui e quindi col bel sole che c'è oggi ho fatto una gita e sono finito qua in radio. Quindi,
2: anche sì, perché so che tra poco parto. Per questo ho chiesto, perché sì, vai, vieni, sì, ti muovi continuamente.
3: Sì, sì, sì, scendo ancora un po' più a sud, vado in Puglia nel pomeriggio.
2: Che
3: sono
2: bello!
3: Molto fortunato.
2: Sì, sì, beh, sì. Che vuoi fare in Puglia?
3: Potrei inventarmi qualunque cosa, però in realtà giusto un po' di vacanza.
2: Ah, che bello! Guarda, ne avrei bisogno anch'io, però tra poco mi dedico e qualche giorno per me, perché è importante anche rigenerarsi, no? Ricaricarsi di energie, soprattutto poi una terra come la Puglia, sì, come la... anche la nostra Campania, che bella. E poi mi racconti anche qualcosa, perché ai microfoni spenti mi hai detto che hai un legame particolare con dei posti specifici e soprattutto anche da attore hai lavorato a, sì, Napoli, quindi, sì, sono curiosa di sapere, ecco, dalla Germania, perché, sì, tu, sì, sei nato lì, com'è arrivare in Italia e poi soprattutto in un posto così radicato, tradizionale come la nostra Napoli e la nostra Campania. Allora amici, ve lo faccio conoscere meglio, ve lo presento per voi ascoltatori di Radio Live Napoli e insieme discutiamo un po' quello che è stata la tua carriera. Nato in Germania, Christopher Hulsen è un attore che negli anni ha saputo costruire un percorso artistico internazionale lavorando tra cinema e televisione, conquistando anche il pubblico italiano e non solo. Molti telespettatori lo conoscono grazie alle serie di successo Il commissario Ricciardi, ambientata proprio a Napoli negli anni 30, dove interpreta il maggiore tedesco Manfred. E poi non vi voglio di nome e cognome, lo vedi tu? Perché
3: sì,
2: tutto di...
3: Non
2: voglio far figuraccia, Manfred
3: von Brauchitsch.
2: Ecco, vedi, come potevo io fare un personaggio elegante e complesso, infatti ti somiglia molto. E tra le esperienze invece anche apprezzate è stato il film The Bride, una produzione tra thriller e horror, e hai comunque ottenuto grande attenzione internazionale e la partecipazione a C'era una volta il crimine, diretto dal grande Massimiliano Gallo, Massimiliano Bruno,
3: sì,
2: che mescola commedia, avventure e viaggi nel tempo. Ecco, due film, due lungometraggi straordinari, quindi da un lato internazionale, quindi un progetto diverso, e l'altro italiano. Così, vado velocemente, progetto che hai apprezzato di più, sia per l'atmosfera, sia per il set, sia per le persone intorno?
3: Ma allora, onestamente, questo magari è una risposta molto diplomatica, però
2: sì,
3: ogni progetto ha il suo fascino. Questo Dead Bride è stato un progetto veramente molto bello, perché è nato proprio in mezzo alla pandemia, e quindi eravamo anche isolati per salvaguardare tutta la produzione nel villone dove si svolge anche la trama di questo film horror. Quindi abbiamo vissuto dentro il set praticamente per qualche settimana, e quello ha creato dei ricordi e anche una coesione tra noi attori e con la produzione e con il regista, che è veramente raro da raggiungere. E poi è stato bello perché alla fine ha avuto il maggior successo in Messico, che nessuno si aspettava forse.
2: Davvero,
3: sì,
2: bellissimo. Insomma, meno male,
3: sì,
2: che c'era il set a quel tempo, allora,
3: sì,
2: col Covid,
3: sì,
2: a questo,
3: sì,
2: punto,
3: sì,
2: no?
3: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Una grande famiglia uniti.
3: Sì.
2: Allora, noi ci fermiamo un attimo e torniamo tra pochissimo e vi lascio ascoltare Mo di Banda Maie. E noi torniamo qui tra pochissimo con Christoph a Napoli Senza Confini. A tra poco. Scusate, non ha come...

0: Eccoci, ma noi sorridiamo, balliamo, ci divertiamo, siamo
1: bellissima
0: qui.
1: Canzone.
0: È molto apprezzato i nostri brani da parte di Christoph Hulsen, che qui a Napoli Senza Confini e Radio Live Napoli. Sono Fabiola Ciminella, bentornati. Noi abbiamo fatto una piccola pausa musicale e adesso entriamo di nuovo nel format Napoli Senza Confini, perché richiede di raccontarti dalle radici e dalla tua partenza. Christoph, che bambino eri e che ambiente avevi intorno?
1: Allora,
0: non te l'aspettavi?
1: No. Ma allora ero un bambino che è cresciuto con due insegnanti come genitori, cioè il padre che insegnava storia e latino e la madre che insegnava soprattutto letteratura tedesca.
0: Wow! E immagino le bacchettate.
1: In realtà, secondo me, sono cresciuto in modo molto libero.
0: Sì.
1: E tutto questo perché mia madre, quando sono nato, aveva letto nella rivista, che era anche quella della televisione che esce ogni settimana, che i bambini che nascono in quel momento hanno bisogno di avere delle spiegazioni e che non fanno le cose semplicemente perché qualcuno dice devi fare così, ma devi sempre spiegare. Così mi ha cresciuto e secondo me quello...
0: E ha vinto, è vero, un'educazione molto singolare, particolare, e ti, sicuramente ti ha permesso anche, ecco, avendo comunque in casa un ambiente molto, a parte sano, e sicuramente con una disciplina incredibile. E poi...
1: Sì.
0: Quando è nata la tua passione e il primo richiamo alla recitazione? In un ambiente, ecco, scolastico, di lingue, di materie diverse.
1: Sì, sì. Forse devo dire che comunque ero molto curioso anche dei lavori loro, e quindi spesso ho fatto compagnia a mia madre quando lei correggeva i compiti, no? E quindi, dato che insegnava la letteratura, quindi abbiamo parlato del significato dei testi, delle poesie, dell'interpretazione.
0: Ah.
1: E così secondo me è nato l'interesse, e poi già a scuola magari c'era il corso di teatro, qualcosa così, e poi quando ho potuto studiare ho cominciato con una scuola di cinema in Danimarca, in realtà, che non in Germania, già all'estero.
0: Bellissimo, quindi hai capito che fondamentalmente attraverso, ecco, la lettura di testi, di interpretazione, che magari anche di lettura, che riuscivi a sentirti te stesso e ti piaceva questo modo di utilizzare la comunicazione attraverso la voce, no?
1: Esatto.
0: Era quello.
1: Esatto, sì.
0: Ti piaceva, ti ascoltavi e volevi fare questo.
1: Sì, o anche il racconto, no? Cioè la possibilità e poi anche il bisogno di raccontare qualcosa attraverso una storia inventata. Che mi interessava sempre di più della storia vera, di fatti semplici, anche se quelli magari raccontano molto, però racconta qualcosa di più personale, qualcosa di inventato.
0: E i tuoi genitori ti hanno sempre appoggiato in questa scelta, o, ecco, volevano che diventassi un maestro, un insegnante, un professore? È stata una fatica all'inizio, ecco, convincerli?
1: Allora sì, forse inizialmente c'è stato un momento un po' difficile, che volevo fare tutta un'altra cosa, e quando poi ho detto a mia madre forse ho cambiato idea, vorrei fare qualcosa come attore, mi ricordo che lei quasi quasi ha detto guarda, adesso mi fermo con la macchina, che stavamo sull'autostrada, e ci ripensi un attimo. Però poi no, ha cambiato idea, ha capito che quello che...
0: Quello che volevi, che poi tra l'altro, ecco, oltre le varie serie TV e comunque film anche italiani, ti ricordano tantissimo perché sei stato testimonial di un brand svizzero di cioccolato molto per tanti anni.
1: O di non svizzero, in
0: o
1: realtà,
0: di non svizzero.
1: Che poteva sembrare svizzero, ma non lo è.
0: Che bello questa mi piace svizzero, ma ce l'hai o l'hai detto apposta? Perché ancora non l'ho sentito.
1: Non ce l'ho.
0: Cioè, quando vuoi la togli, quando vuoi la metti.
1: Sì.
0: E ti ricordi, Christoph, il primo set, il primo lavoro, il primo sì?
1: Sì, assolutamente sì. Il primo, secondo me, forse non è stato nemmeno il... Allora, il primissimo è stato per un film storico che si chiamava Graffio di Tigre, e facevo...
0: Italiano?
1: Sì.
0: Ah, vedi?
1: Un cattivissimo tedesco degli anni 40. Però forse il primo ricordo che veramente ho capito che sono su un set che succede qualcosa di magico. È stato per una soap opera vivere nel
0: vero
1: 2007.
0: Bellissima, la guardavo anche io. E invece questo passaggio, ecco, dalla Germania all'Italia, perché hai deciso di venire qui? Cioè, ti ha portato il lavoro? È stata una scelta personale per avere un'altra vita? Perché quanti di noi amiamo spostarci o vivere in un altro paese, no?
1: Sì, è stato sempre un sogno.
0: Sì,
1: e poi,
0: venire in Italia?
1: Sì.
0: Wow.
1: Sì.
0: Come magari il mio, da Napoli a Roma, per esempio.
1: Sì.
0: Cioè, quelle cose interiori che non conosci bene, no? Che ti spingono ad andare via.
1: E credo alla fine, per le persone che ho incontrato, ho fatto amicizia con italiani nel corso degli anni, e avevo la sensazione di trovarmi a casa con loro, di sentire di più forse quello che sentono loro, cioè, come di nuovo magari una comunicazione maggiore, e semplicemente anche per un'espressività italiana, no? E che mi ha trasmesso molto calore e qualcosa forse che in quel momento della mia vita di cui avevo bisogno, insomma.
0: Bellissimo, sì. E invece, Christoph, se oggi ti guardi indietro, quel ragazzo che è partito si riconoscerebbe nell'uomo che sei diventato oggi? Oddio, lanciamo una sedia.
1: Penso, allora, sicuramente se guardo indietro, magari l'inizio non è stato facile, cioè mi meraviglio anche perché proprio a volte ho proprio insistito a rimanere in Italia, perché ovviamente ci sono sempre cose difficili semplicemente nel fatto di stare all'estero, perché ci sono tante cose che magari ti affascinano che però non comprendi inizialmente, no? Però sono contento della mia vita adesso, ed è un po' quello che mi sognavo, e sì, sta andando in quella direzione.
0: Guarda, mi piace, ecco, quando una persona in realtà, sì, perché io faccio questa domanda anche un po' inaspettata da parte di chi mi ascolta, ed insieme a me cerca di ripercorrere brevemente in questi pochi secondi tutto il suo percorso, sì, e dice sì, sono contento.
1: Sì, sì.
0: E io vi lascio con Voglio tornare, ecco, come magari dall'Italia vuoi tornare in Germania o dalla Germania tornare in Italia, di Teresa Desio, e noi torniamo qui tra pochissimo con Christopher Hulsen. A tra poco.

0: torna sempre a Napoli e siamo qui con Christoph Holsen, voglio tornare di Teresa Desio e noi raccontiamo, continuiamo a parlare anche a microfoni spenti perché c'ha tanto da raccontare, soprattutto legato alla nostra Napoli, perché lì hai girato il commissario Ricciardi, Un posto al sole, e anche un progetto con gli Artete, che insomma duo fantastico di Made in Sud, che ricordiamo, che salutiamo, perché abbiamo lavorato e ho lavorato anch'io con loro. Ma visto che ci tieni tantissimo a questo legame napoletano e comunque anche dopo mi dirai cosa ti manca, e spero che presto andrai a vivere e a sentire quelle emozioni di quella città, di quella piazza che mi dicevi. Vediamo un po' se ti è rimasto qualcosa e ti reputi davvero un po' napoletano nel sangue. Una tradizione napoletana che ami, che ami da morire, che ti è rimasta nella mente quando sei stato lì. C'è i modi di fare, tradizioni, comportamenti, ecco.
1: I comportamenti, allora secondo me la prima cosa che mi accoglie spesso è un senso d'umorismo, una ironia, no?
0: Così. Un teatro a cielo aperto.
1: Sì, assolutamente. Così, per esempio, quando sono tornato per un secondo blocco di Un posto al sole e avevo preso un pochino di confidenza, c'era uno degli attori, che Nico, che poi mi aveva detto: guarda, comunque adesso che sei venuto più volte qua, c'è un modo molto carino a Napoli per salutare le persone, e così lo dici anche dopo al regista.
0: Ok, mi ha insegnato, cosa ti ha detto?
1: Una bruttissima parola che io lì per lì
0: che ho carino, pensato, davvero. Cioè ti ha incastrato, ti ha fatto un tranello.
1: Sì.
0: Ma non si può dire, è troppo brutta.
1: Parecchio brutta.
0: Vabbè, poi me la direi dopo. Invece un piatto napoletano che ne vai pazzo, Christoph?
1: Allora, io sono un po' particolare, nel senso che amo veramente la cucina vegetariana.
0: Sì.
1: E quindi non magari la pizza fritta, ovviamente è molto molto buona, anche la pizza napoletana. Però ho scoperto alcuni posti vegetariani a Napoli che mi hanno fatto impazzire, e poi la verdura.
0: Tipo la parmigiana.
1: La parmigiana.
0: Quella si può mangiare da vegetariano, no? Invece un rumore, una voce o un suono di Napoli che ti è rimasto comunque nel cuore?
1: Io credo che magari anche una passeggiata a lungomare, e quindi una città che sia abbracciata dall'acqua, dal mare, è qualcosa che collego poi alla sera. Il misto del rumore della città con la pace del mare, forse.
0: Che bella la nostra Partenope con il Vesuvio, e quindi quell'energia l'energia.
1: Assolutamente, secondo me fa qualcosa con le persone,
0: succede qualcosa. E cosa ti ha insegnato, se posso chiederti, Napoli, no? Questo... E cosa porti nel tuo bagaglio culturale, artistico, personale, umano?
1: Allora, io a volte ho la sensazione che se dall'estero uno guarda l'Italia, poi spesso ha un'idea che viene determinata dai napoletani, nel senso, perché sono usano molto i gesti nel parlare, tutto, e la passione napoletana. Io credo che quando io sono andato a Napoli ho capito che è ancora più un modo di vivere con la pancia, forse, più intuitivo e meno tedesco, perché secondo me noi siamo abbastanza un po' quadrati, si dice a volte, un po'
0: più riflessivi, più strategici, magari.
1: Strategici è una buona parola.
0: Ok, invece noi di pancia, impulsivi.
1: Improvvisati, senza pensarci su.
0: Però ti posso dire, qualche volta un po' di ingrediente svizzero ci serve, ti dico la verità. Noi ci fermiamo, Come stai, di Edoardo De Felice. Guarda, ti ho messo una compilation pazzesca, perché apprezzi tutta la nostra musica di Rai Radio Live Napoli. Torniamo qui tra poco perché ti metto un po' alla prova. Arrivo.

0: Allora ragazzi, io e Christophe in realtà stavamo facendo un banchetto, perché tra poco allestiamo tutti i nostri studi con la cucina napoletana, perché lui esce pazzo per le mozzarelle, mozzarella, sì. Foglia di basilico, un bel pomodoro,
1: magari la sopra una frisella.
0: La frisella, sì, sì, la frisella.
1: La frisella, che cosa ha detto?
0: No, io dico frisella, poi non so se...
1: Ma
0: magari
1: non è la stessa cosa? No,
0: frisella, non lo sappiamo come si dice, okay. Però è quella lì rotonda con il buco al centro, sì. Bella, ci metti un po' di pomodorini, di olive nere, sì, verdi, sì, sì. Bella, squisitezza, no? A bontà. Allora, Christophe, torniamo a noi a Napoli Senza Confini e adesso è il momento del vero o falso. E quindi ti chiedo, Christophe, vero o falso, prima di una scena importante, hai sempre un piccolo rito scaramantico?
1: Io?
0: Vero o falso?
1: Falso.
0: No, dici non ne ho, solo voi napoletani avete tutti questi.
1: Sicuramente sono diventato più scaramantico negli ultimi anni che vivo in Italia, sì, assolutamente sì.
0: Che hai frequentato la nostra razza.
1: Sì, perché no, mai parlare troppo di qualcosa di buono che potrebbe succedere, perché altrimenti attrae.
0: Sì, è vero, invece su non avete questo. Davvero,
1: no.
0: Che bello, meglio però, vedi? Ognuno ha i pro e i contro.
1: Sì.
0: Ti è capitato di dimenticare una battuta proprio nel momento più importante?
1: Oh sì.
0: Vero.
1: Sì.
0: Da spettatore guardi i film senza analizzare il lavoro degli altri attori.
1: Purtroppo
0: è difficilissimo.
1: È diventato sempre più difficile, che è veramente un peccato.
0: Lo fai?
1: Dovrei farlo un po' più senza pensare, sì.
0: Ma non si può, è vero?
1: A volte è difficile. Però se qualcosa mi prende veramente molto...
0: Lasci un po' andare, sì, no? Sì, la tecnica e tutto quello che uno
1: Ma secondo me più che gli attori... quello su cui rifletto è magari gli oggetti che usano, l'ambiente in cui si trovano, come hanno allestito il set. Gli attori non li voglio analizzare troppo, però come ho costruito quello che vedo.
0: Esatto,
1: che,
0: bello, no? Quindi la scenografia, anche
1: sì,
0: la color,
1: costumi,
0: la fotografia.
1: Sì, tutto quello costumi. Che magari perché vorrei essere lì.
0: Che
1: e quindi è quello. Sì.
0: Guarda, anch'io da piccolina penso che anche tu mi hai detto questa cosa, quindi mi è arrivato questo concetto. Guardavi la TV e sognavi, no, di essere lì,
1: sì,
0: un domani, ma non per invidia, anzi stimando e sognando,
1: esatto,
0: di arrivare poi,
1: esatto,
0: lì e poterlo fare. Hai mai riguardato una tua scena pensando questo lo potevo fare meglio?
1: Ah, voglia.
0: Tutte?
1: Oh, sì, sicuramente. Però di solito, insomma, grazie al montaggio, grazie alla regia, escono fuori le cose migliori.
0: Esatto.
1: Però a volte magari mi immaginavo diversamente.
0: Ma non meglio, fatto. Anche secondo me, fare, che ne so, lo potevo fare così, potevo fare questo sguardo, potevo fare questo tempo, potevo utilizzare, vero?
1: Sì.
0: Più che altro è questo. Oppure
1: sì,
0: quando finisci una scena, dici, mannaggia, perché non... Capita,
1: sì,
0: più questo.
1: Però poi, dato che magari a volte viene veramente diversamente da come me lo ricordavo o come me lo immaginavo, quando magari finisco con una scena e dico, ma l'avrei potuto fare meglio, so che comunque poi quello che vediamo sullo schermo sarà potenzialmente diverso e quindi non posso essere certo di come è venuto, quindi va bene così.
0: No, dobbiamo
1: andare.
0: Fidarci anche un po', ecco, di chi è dall'altra parte, quindi se il regista, ecco, dice che va bene.
1: Assolutamente,
0: allora,
1: esatto.
0: Siamo tranquilli. Se non avessi fatto l'attore, avresti comunque scelto un lavoro creativo?
1: Sì, forse qualcosa col cibo. Sì.
0: E invece, hai mai cercato il tuo nome su Google per vedere cosa scrivevano di te?
1: Sì, ma non lo faccio più da anni.
0: Sì. Ma perché hai paura o non?
1: Perché poi, sì, paura.
0: Sì, davvero, dici, no, meglio non vedere,
1: sì,
0: meglio
1: sì,
0: non vedere e non
1: sì,
0: sentire.
1: Sì.
0: Ti piacerebbe partecipare a una commedia romantica ambientata a Napoli?
1: Assolutamente sì.
0: E tra un red carpet e una pizza con gli amici, cosa scegli?
1: La pizza con gli amici. Sì.
0: Bellissimo. Sì. Allora abbiamo terminato il nostro gioco, il nostro momento vero o falso, ma adesso ci spostiamo un attimo, se mi dai il permesso, ancora nelle risposte impossibili. E ti chiedo, qual è la bugia più comune che dici a te stesso?
1: Wow, la bugia più comune che dico a me stesso?
0: Sì, se la dici. perché ognuno di noi ha.
1: Che arriverò.
0: Io tipo.
1: Ok, sì.
0: Smetto di fumare, per okay. esempio.
1: Forse la bugia più comune è arriverò puntuale.
0: Tu sei uno di quelli che arriva tardi.
1: Mi devo veramente sì.
0: darti a fare. Non me l'aspettavo, sì. Non me l'aspettavo. Invece il messaggio più assurdo che hai ricevuto in direct. Hai pensato questo no, è impossibile, cioè non è vera questa cosa. Non lo posso dire.
1: No. Allora no, allora, in realtà una è proprio va bene, ok. Allora,
0: ragazzi, lo sto mettendo in imbarazzo.
1: No. Una cosa che ho trovato in realtà molto interessante, che quando è uscita l'ultima fiction, che era Morbo K, che parla di una vicenda molto interessante degli anni del 43, che è accaduto a Roma, quando il primario del Fate Bene Fratelli ha salvato sì. degli ebrei dai tedeschi, inventando una malattia che poi li ha messi dentro l'ospedale in un reparto quasi sigillato, spargendo la voce che c'era una malattia infettiva. Così i tedeschi nel 43 non si sono avvicinati agli ebrei. Veramente un atto di un grande
0: una
1: eroe.
0: Storia fortissima, sì, ecco, poi romanzata
1: bellissima.
0: Magari.
1: Sì, sì. E in quel contesto ovviamente ho fatto il tedesco, quindi il cattivo, l'antagonista, che è anche realmente esistito, e ho ricevuto un messaggio da una spettatrice che mi ha detto che mi dovevo vergognare per aver fatto la parte.

0: perché
1: sì, sì, sì.
0: Vogliamo, possiamo scegliere, ma sarebbe anche stupido scegliere solo quelli belli, sì, sì. quelli bravi e quelli si chiamano attori, sì, perché sì, sì. siamo però, dei personaggi.
1: Però da un primo momento in cui ho detto Dio, che strano, poi ho pensato Dio, forse è proprio un segno che ha funzionato, perché per far funzionare un cattivo deve essere anche in qualche modo sedurre lo spettatore per simpatizzare con lui, e poi magari lì nasce questa sensazione, no, vergogna per aver creato qualcosa quasi attraente che però è cattivo.
0: Sei stato super credibile, ecco, questa è la verità.
1: Forse sì, dai, potrebbe essere quello, quindi.
0: E funziona il lavoro dell'attore, ecco, proprio quando riesce a suscitare emozione, riso, pianto, odio, no?
1: Sì.
0: Quindi lì con la tua credibilità e con la tua interpretazione arrivi. Quindi prendiamo, traiamo il lato positivo.
1: Sì, è una cosa,
0: no?
1: positiva, certo.
0: E invece, Cri, se la tua vita fosse una serie TV, che titolo avrebbe?
1: come si dice? Prossima fermata,
0: next stop,
1: sconosciuta forse,
0: quindi un punto interrogativo,
1: tipo? Sì,
0: ah, ok. E invece qual è la situazione quotidiana che ti fa perdere immediatamente la pazienza? Lo vuoi dire in tedesco? Così nessuno lo sa. Dai, dillo in tedesco.
1: Allora forse
0: che è difficilissimo, mamma mia.
1: Quando magari quando magari sono fuori casa e ho acceso il dispensore di croccantini per la gatta.
0: Ok.
1: A volte salta, perché salta la corrente, non so, qualcosa così, e quindi devo chiamare il vicino di casa che la riattacca, quella, mi dispiace molto per la gatta, e quindi lì per...
0: Vabbè, però è una cosa bella, poi sommato.
1: Sì, sì.
0: Tutto
1: e poi sommato. Forse non potevo dire nient'altro, perché fortunatamente non guido a Roma.
0: E invece il complimento più bello che ti emoziona ancora?
1: Oddio,
0: forse... Sul lavoro, da amici, da...
1: Sì, che... Allora, forse quello che mi emoziona è che i miei amici mi accolgono come uno della loro famiglia, ormai sei uno di noi, quindi questa è tanta roba, soprattutto per qualcuno che viene dall'estero.
0: Che bello, sì. Che ti fa sentire un po' a casa, un po' in famiglia.
1: Sì,
0: invece,
1: sì.
0: Vuoi dare un consiglio a chi ci sta ascoltando, magari qualche giovane, qualche ragazzo, che vuole intraprendere questo lavoro? Non dire non lo fate.
1: No, perché poi l'hanno detto anche a me di non farlo.
0: Sì.
1: Ma secondo me è una bellissima cosa avere la passione per qualcosa, e ed è sempre giusto perseguire quella passione indipendentemente dove finirai tu, perché anche io, insomma, ci sono, chissà dove sarò tra qualche anno, però penso che stare sulla strada giusta è la passione, perseguire la passione è un'energia che ti manda avanti, e questo è quello che conta.
0: Altrimenti sai, Christian, cosa rispondiamo? Ma tu, che buono, di New Genea. Noi torniamo qui tra pochissimo, così parliamo dei tuoi progetti futuro. A tra poco.

0: Ed eccoci tornati, te l'ho dedicato a Nugenea che tra l'altro conosci tanti brani nostri napoletani di artisti straordinari.
1: Sì, mi piace molto, sì.
0: Allora Cria, microfoni spenti, mi hai raccontato di un progetto che stai facendo molto molto bello per bambini, con la tua voce e con l'interpretazione di personaggi particolari. Ci regali qualche pillola?
1: Sì, allora per esempio adesso nella prossima settimana potrò fare un audioguida per bambini per il museo di San Marco a Firenze.
0: Che bello!
1: E quindi là dentro ci sarà una bambina che ovviamente non la faccio, però poi questa bambina incontra diversi personaggi di altri tempi. L'avevo anche già fatto così per Ostia Antica, dove facevo la voce di un gatto randaggio.
0: E dai, lo voglio sentire. Fa finta che sono una bambina e sto ascoltando.
2: Il gatto randaggio che va in giro per... No, ovviamente adesso mi esce fuori l'accento tedesco. No, perché ovviamente l'ho fatto in tedesco, no? E quindi questo gatto era molto curioso.
1: E il gatto incontra anche un asino, no? Che fa sempre lo giro in un vecchio mulino. E quindi lui è stanco, però deve continuare finché non viene liberato
3: dalla bambina che va in giro con gli altri bambini.
0: Che insomma, bello, guarda, è un progetto bellissimo, no? Poi far felici i bambini, no? E regalargli qualcosa di magico, anche perché sono giornate che gli farai percorrere un percorso fatto di avventura, creatività e voci.
1: Sì, secondo me aiuta poi a stimolare la curiosità nei bambini, se c'è proprio una storia che accompagna durante una visita guidata.
0: Christophe, e invece c'è qualcosa che stai costruendo oggi, e ci spostiamo un po' nel futuro, in quello che ancora non si vede, ma quello che magari nella nostra testa c'è e si sta costruendo, che stai costruendo ma che ancora non possiamo vedere?
1: Allora, dato che sono un po' scaramantico, quindi meglio non parlare troppo di quello, però penso che ci sarà qualcosa che magari si costruisce su quello che ho fatto nel passato, però vediamo.
0: E quando tutto questo poi andrà avanti, cosa vuoi che rimanesse di te per sempre?
1: Oddio, questo è... Ma secondo me quello che rimarrà di noi è quello che rimane con i nostri amici, con i nostri parenti. È anche quello che sento se guardo per esempio la mia famiglia. Quello che mi rimane di loro è l'amore
0: e l'affetto.
1: E secondo me chi hai conosciuto veramente come una persona è quello che lasciamo, la nostra umanità forse.
0: Grazie di queste belle parole, ma ti chiedo prima di andare via, il momento più identitario di Napoli Senza Confini, di scegliere una parola napoletana, non quella che ti ha consigliato il tuo amico sul set, in napoletano, per portarla in giro per il mondo senza tradurla. Se ti ricordi qualche parola bella in napoletano che ti è rimasta impressa. Sentito suggerimento
1: No, ma e di quello dell'amore
0: Amora. Ah, vedi, lo pronunci anche bene. Allora in bocca al lupo per tutto. Grazie per essere stato qui con noi. Vi ricordo amici di scaricare l'app di Rai Play Sound per riascoltare tutte le puntate sulla nostra sezione podcast di Rai Play Sound di Napoli Senza Confini e di tutti i programmi che offre Rai Radio Live Napoli. Ciao a tutti, vi abbraccio. Ciao. Grazie mille, Cristo.
1: Ciao.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Bravo, bellissimo, emozione grandissima, complimenti, veramente. Anch'io, caro Alfredo da Campobasso, vorrei ricambiare e ho scelto una delle, secondo me, una delle più belle dell'inizio della tua carriera, che è la splendida Doce Doce.
1: Grazie. Bene.

turma cresciuta senza spina, piglia sempre a vita come me, riccia che amore a meglio.

Santo sud che sei nelle vene, sia fatta la tua pace tra le tue genti e le tue terre, si salvi il tuo regno, si disperda il disumano, come nel cuore così nella mente. Dacci oggi le tue stelle, quelle che brillano, quelle che cadono. Togli il pane a chi ne ha troppo, dona il pane a chi non ha pane. Liberaci dalla guerra nemica della parola buona. Illumina le tue anime migliori, oscura le peggiori, come nell'alto, così nel profondo. Proteggi i tuoi figli, unisci i tuoi popoli, annaffia i tuoi semi, cura i tuoi alberi. Riportaci al mare, insegnaci la riconoscenza per le tue bestie. Lasciaci godere nell'amore, nel rispetto, che nessuno si senta solo, calpestando il tuo santo suolo.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Siamo reduci dal FRU 2026, il festival delle radio universitarie che quest'anno ha invaso e acceso Napoli. Un'edizione straordinaria organizzata da Raduni, ospitata dall'Università degli Studi di Napoli Federico II e dai colleghi di F2 Radio Lab, proprio nei giorni in cui l'Ateneo ha festeggiato i suoi 802 anni. Il claim di quest'anno era "Le radio universitarie, la lunga tradizione del futuro". E noi abbiamo voluto toccare con mano questo futuro analizzando l'evoluzione dei media dalle due prospettive fondamentali: il lavoro sul campo e i diritti di chi fa cultura. Abbiamo chiesto a Micaela Gavrila, presidente di Raduni, quale sia il valore di questa manifestazione e quale ruolo svolga oggi nella comunicazione delle nuove generazioni.

0: Siamo con Michela Gravin, docente della Sapienza e presidente di Radio Uni, le radio universitarie. Qual è il significato del Festival delle Radio Universitarie nel panorama della comunicazione giovanile digitale?
1: Sicuramente il Festival delle Radio, quindi il FRU, rappresenta l'iniziativa più significativa della nostra rete, quindi della rete delle radio universitarie italiane, e diventa anche un collettore di esperienze, un punto di incontro tra le esperienze delle varie universitarie, ma anche, se vogliamo, anche una prospettiva su quelle che sono le realtà che vanno anche al di fuori delle università. È un punto di incontro, possiamo dire il nostro contenitore di convergenza, oppure la forza centripeta anziché la forza centrifuga che caratterizza spesso le società attuali. Quindi abbiamo bisogno di tanti punti di incontro, e da questo punto di vista il FRU, in particolare quest'anno il FRU che si è svolto qui a Napoli, quindi presso l'Università Federico II di Napoli, crediamo che rappresenti un importante punto di avanzamento. È chiaro che siamo in un mondo accelerato, siamo in un mondo in continua trasformazione, e noi proviamo con il nostro evento annuale, con il nostro incontro annuale, a trovare un momento di riflessione. Tre giornate in cui ci concentriamo sui temi, in cui ci concentriamo sulla creatività giovanile, in cui ci concentriamo anche sulle proposte per il futuro. Anche perché io credo che la creatività giovanile in qualche modo possa salvare il mondo, e soprattutto possa salvarlo dalla disinformazione. In questo forse ne possiamo dare un contributo significativo, ma anche dello svuotamento di quella sfera pubblica che è troppo animata ultimamente da contraddittorio, da polemiche, da polarizzazione, dalla disinformazione, che vedono i giovani fortemente attivi anche sul piano del contrasto. Quindi nell'universo giovanile crediamo che si possano attivare quelle energie che possano creare un mondo più ecologico e un po' meno egologico.
0: Le radio universitarie possono essere considerate un laboratorio di cittadinanza attiva e di partecipazione democratica?
1: Le radio universitarie nascono come un laboratorio di cittadinanza democratica, perché in realtà partono dall'idea che i giovani, che spesso sono stati ai margini del mainstream mediale, ma anche il mainstream della politica, il mainstream della società più in generale, sono quelle periferie che hanno bisogno di una diversa centralità. Quindi sono più democratiche e più plurali rispetto agli altri universi dei media, hanno imparato in qualche modo la scuola dell'inclusione, quindi sono più inclusive, sono anche più propositive, anche perché all'interno del contesto universitario, che non è vincolato dalle logiche dell'audience, ci possiamo permettere anche un po' il lusso di sperimentare, il lusso di fare cose che in contesti mediali tradizionali non possiamo del tutto, diciamo, permetterci e far entrare, no? Le motivazioni sono tante, sono motivazioni legate agli stereotipi, sono motivazioni legate a vincoli anche legati alle professionalità, ma anche alle aziende, al funzionamento delle aziende, ma forse la principale motivazione è legata in particolare al fatto che i giovani si permettono ancora di volare e di volare alto. Ecco, nelle radio universitarie si impara anche a volare e a guardare con più fiducia il futuro.

0: partecipare ad una radio universitaria ed alzare la tua voce nel mondo?
1: Per me radio universitaria significa responsabilità, soprattutto anche perché io sono una station manager, quindi la mia responsabilità c'è tutta. Responsabilità perché comunque la voce è un mezzo importante, è un mezzo potente, è un mezzo che esiste da tanto ed è l'unico mezzo, come dicono sempre, se scoppiasse la guerra la radio rimarrebbe lì, è l'unico mezzo che effettivamente ci sarà sempre, quindi la responsabilità è grande, ma è soprattutto appunto un regalo perché secondo me riesce ad abbattere la radio e la comunicazione radiofonica, quelle barriere sociali che con altri mezzi secondo me non si abbattono. Perché come mi piace sempre dire anche ai ragazzi della mia radio, è un'arte in estemporanea, no? Quindi tu devi riuscire a mettere la tua creatività alla mercé degli altri e tramite la tua creatività comunicare con gli altri anche cose molto importanti, tematiche molto importanti, quindi responsabilità ma anche libertà assoluta a livello di comunicazione, ecco.
2: Vincenzo, cosa significa per te lavorare in una radio universitaria?
3: Per me significa sfruttare quell'unico mezzo perlomeno che c'è nella mia università per poter essere creativo, quindi per esprimere me stesso al di fuori di quel che è la didattica.
2: E che emozioni provi?
3: Devo dire che all'inizio molta ansia, perché se vai di fronte al microfono e tu non hai mai parlato e sei un soggetto timido, ti parte davvero tantissima l'ansia. Poi incominci effettivamente a capire che è molto più tranquillo di quello che pensi ed hai possibilità di esprimere te stesso anche come sto facendo in questo video, quindi dicendo effettivamente quello che pensi senza doverci pensare troppo. E migliori anche su alcuni aspetti comunicativi che, devo dire, nella mia facoltà mi aiuteranno anche nel futuro. Quindi, oltre a divertirmi, apprendo divertendomi ovviamente insieme ad altra gente che conosco.
2: E quando scegli chi c'è qualcosa da ascoltare per radio, in base a cosa lo scegli?
3: Ascolto...
2: La pagina anche della radio.
3: Sia, essendo che ovviamente sono anche speaker, mi interessa sì come imparano gli altri. Quindi se c'è qualcuno che magari nel mio caso appunto uomo da quale posso apprendere anche un tipo di intonazione che mi permette di migliorare appunto come parlo, sia dalla musica che trasmettono, per esempio io ascolto molto rock, quindi appunto ci sono radio che trasmettono prettamente ambito rock, ascolto quelle, però devo dire oltre a quello lo speaker perché mi permette appunto di migliorare su quell'ambito in cui sto cercando di migliorare anche partecipando appunto al Flow di quest'anno.
2: Tanto in bocca al lupo.
3: Grazie mille, gentilissimo.

0: La cultura della radio non è morta, anzi ha trovato nuove forme. Ce lo spiega Susanna Tartaro, la mente e la voce dietro a Fahrenheit, programma cult di Rai Radio 3. La sua voce è un tassello fondamentale per capire come la radio pubblica riesca ancora a creare comunità attorno ai libri e alle idee.
1: Ciao Susanna, grazie di essere qui con noi. Come si adatta la narrazione culturale di Fahrenheit ai ritmi rapidi del consumo digitale e dei podcast?
2: Come si adatta? Si adatta nel senso che segue, perché Fahrenheit segue quello che succede nel mondo adesso, segue il presente e quindi seguiamo anche non solo tematizzandoli in trasmissione questi grandi temi, ma anche cambiando la nostra forma, la nostra faccia e diventando anche social, perché ci sono i pagine, i reel, gli scrittori quando arrivano da noi si fanno le foto, i tag, tutto questo mondo che serve a far circolare le idee e allargare la comunità di Radio 3 e in questo caso di Fahrenheit è il benvenuto, quindi lo rincorriamo.
1: Come si riesce a mantenere l'indipendenza e la qualità editoriale nell'arena dei nuovi media digitali?
2: Anche lì noi non cambiamo, facciamo quello che ci piace fare con grande passione, con grande attenzione a temi che possono essere magari meno mainstream, ma anche di grande popolarità. Stiamo nel presente.
1: E come si fa a difendere la cultura oggi e a portarla nel mondo?
2: Come si fa?
1: Voi ogni giorno affrontatevi.
2: Intanto cosa significa cultura? È tutto molto cangiante. Noi cerchiamo di decrittare anche delle cose che sembrano in questo momento confondersi, ma soprattutto cerchiamo di usare le parole con attenzione, senza brandire nessun concetto e nessuna parola, nessun lemma deve essere il grimaldello per arrivare agli altri, ma semplicemente un abbraccio e una condivisione.

Scendo coupé, a roba na nutada, moída e vinho, as pezes bufongela e laque. A cerca negativa para arrivar, se guarda, dana na genie varia. Ma poi nessuno è l'ora presenta a casa, non si mai io sapo mamma. Non si mai io sapo mamma. E come va a passare oggi, e prima o poi mi sposo, prima o poi mi sposo. E come va a passare oggi, e prima o poi mi sposo, prima o poi mi sposo.

di. Con Macchia e Chagall e televisione ripigliavano a Viola Mi. Che manetta la polizia. E mo so che tre mesi che

0: scione vi llevava vicciosa del stretto rulò che ho metto più sincera per valutare quando valo vero l'amore, quando valo vero l'amore.
1: In un'epoca in cui chiunque può pubblicare una notizia online, che senso ha oggi parlare di professione giornalistica? Lo abbiamo chiesto a Danilo De Biasio, vicepresidente della Commissione Cultura dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti. Ascoltare le sue parole è stato prezioso per capire come le radio universitarie possano fare da palestra per un giornalismo digitale che sia etico, verificato e di qualità, superando le insidie delle fake news e dell'ecosistema digitale.
2: Come si stanno evolvendo le competenze richieste dall'Ordine per i professionisti della radiofonia digitale?
3: È una domanda molto complicata, perché la tecnologia va sempre molto più veloce delle istituzioni e le istituzioni spesso arrancano. Devono essere capaci di capire cosa sta succedendo e provare a trovarsi in una sorta di ponte. Da una parte le novità tecnologiche e i mestieri che cambiano e dall'altra parte la capacità delle istituzioni di garantire la deontologia professionale che serve a chi fa il nostro lavoro.
2: In che modo l'Ordine tutela la qualità dell'informazione contro la disinformazione dell'ecosistema dei nuovi media?
3: Mi piacerebbe rispondere che basterebbe applicare la deontologia per evitare fake news, disinformazioni, però purtroppo non è solo così. E quindi il tema secondo me è che se gli utenti si rendono conto che qualcosa non funziona, che qualcuno sta esagerando, che qualcuno sta dicendo veramente delle cose non vere, non abbiano nessun timore di bussare alle nostre porte e dire: guardate che c'è qualcuno che sta facendo disinformazione. Ovviamente bisogna poi stabilire cos'è disinformazione e cos'è libertà d'espressione, ma su questo insomma ci sono dei criteri che vengono garantiti.
2: Viene riconosciuto un valore formativo ai giovani che partecipano e si formano nelle radio universitarie?
3: Dunque, dei crediti veri e propri no, sicuramente imparano in una modalità diciamo così protetta, perché stanno all'interno delle istituzioni che dovrebbero essere delle palestre di democrazia, non soltanto di etica, ecco, imparano sicuramente i rudimenti per questo mestiere. Poi ci devono mettere la passione, senza la quale non si va da nessuna parte.

0: Affrontiamo ora un altro argomento molto importante. Parliamo di tutela della creatività con Gianluigi Chiodaroli, presidente di It's Right. La sua presenza al festival è stata di vitale importanza per gli studenti e gli speaker, perché quando trasmettiamo musica o creiamo contenuti spesso dimentichiamo la complessa macchina dei diritti connessi. Chiodaroli ci aiuta a capire come difendere il lavoro degli artisti nell'era dello streaming e perché la libertà di espressione nelle radio universitarie debba sempre camminare di pari passo con la cultura della legalità. Gianluigi Chiodaroli, presidente It's Right, qual è oggi la più grande sfida per tutelare gli artisti nell'era dell'intelligenza artificiale?
1: Direi che continuare a fare il nostro mestiere di sperimentatori. Noi siamo un po' come le radio universitarie a fare sperimentazione sulla comunicazione, noi invece siamo a fare sperimentazione sui modelli di contratto, sui modelli di tariffa, sui modelli di relazione. L'intelligenza artificiale pone il problema del nuovo modo di fare cose vecchie. Le cose che si devono fare non sono cambiate, la creatività è sempre quella da tutelare, i diritti si sono moltiplicati. Noi facciamo un mestiere di quelli che stanno in mezzo, tra quelli che usano e quelli che creano, e direi da una vita facciamo sperimentazione. Continueremo a farla anche con l'intelligenza artificiale.
0: Qual è l'errore più comune che gli artisti fanno con i propri diritti?
1: Quello di non conoscerli, quello di non preoccuparsene. Direi che il lavoro maggiore che noi siamo chiamati a fare anche come organismi che li rappresentano è di educarli, responsabilizzarli, abituare anche ad una cosa molto importante che è il dato, che è ovviamente l'elemento, il mattone dell'economia digitale, è anche il mattone del loro stipendio, il dato, l'informazione.
0: Qual è il consiglio che darebbe ad un giovane artista?
1: Di fare il suo mestiere e di affidarsi a validi professionisti per farsi, come dire, tutelare i propri diritti. Ognuno faccia il suo mestiere.
0: Grazie infinite.
1: Prego.
2: Ama le foglie che il vento ha raccolto e ammucchiato sui muri. Ama le noi che hanno ucciso il rapporto dei tuoi genitori. Ama le mani dell'uomo che è stato capace di andare e non tornare più. Ama gli armadi dove ha messo a tacere paure e fantasmi. Tutte le volte che ha finto di avere magnifici orgasmi. Ama l'ufficio anche se i sogni risiedono altrove e non pensarci più. E questione di

0: Dalle parole degli studenti, dei professionisti e dei rappresentanti del mondo delle radio universitarie emerge un messaggio chiaro. La radio continua ad essere uno spazio vivo di partecipazione, formazione e condivisione. In un contesto comunicativo sempre più veloce e frammentato, il microfono diventa uno strumento per ascoltare, raccontare e costruire relazioni autentiche. Il FRU 2026 si chiude così, tra idee, incontri e nuove prospettive, confermando il valore delle radio universitarie come laboratori di creatività e cittadinanza attiva, un'esperienza che guarda al futuro della comunicazione partendo dalle voci e dall'entusiasmo delle nuove generazioni, protagoniste di un racconto che continua ben oltre la fine del festival. Perché al di là della tecnologia e delle piattaforme, la forza della comunicazione continua a risiedere nelle persone e nelle loro storie. E sono proprio queste voci, nate nelle università e proiettate verso il futuro, a rappresentare l'eredità più preziosa di questa edizione.
1: Diretta live.

0: Oggi una puntata che scende nel cuore di Napoli, nei quartieri, quelli veraci, come si suol dire, nel quartiere di Forcella, e a parlare di una storia intrigante che sa di giallo, ma sa anche di quella napoletanità declinata in tutte le sue forme. E Marco Zurzolo, che noi conosciamo, grandissimo artista, grandissimo sassofonista, adesso ormai da parecchi anni anche scrittore, che racconta Napoli in tutte le sue sfaccettature. Ciao Marco, benvenuto.
1: Ciao. Ti ringrazio, mi metti in imbarazzo perché non penso tutto questo. Un grande scrittore forse un po' troppo, diciamo che sono scrittore così per caso, perché frequentando molti amici come Giancarlo Giannini, come mio fratello Maurizio De Giovanni, mi hanno ispirato moltissimo. Mi diverte scrivere perché io penso tutte le volte che io suono, in qualche modo mi faccio un film. In tutti i momenti che faccio musica, anche quando insegno, in quel momento ho delle immagini che mi piace poi riportare sui libri, mi piace scrivere, mi piace raccontare. È bello raccontare la musica, far capire alle persone dove si vuole arrivare. Il racconto, secondo me, è molto più affascinante alle volte delle note della musica. Diventa, mentre la musica ti penetra nell'anima, il racconto ti piglia proprio con la testa. E quindi,
0: e quando musica e racconto si sposano,
1: assolutamente,
0: l'alchimia è esplosiva.
1: Io penso seriamente che tutti quei registi che pensano che la musica sia solo un sottofondo, è l'errore più grande che possono fare. Perché io ho lavorato con il maestro di Sorrentino, che è Antonio Capuano.
0: Antonio Capuano.
1: Dice: tu mi fa primi pièce, poi ci gira le immagini a coppe. Capito che faceva? Mi faceva fare tanta musica. Io mi ricordo che quando ho realizzato Polvere di Napoli, non sai quante take ho fatto. Era veramente incredibile, proprio. Ho fatto tanta musica perché lui la metteva sotto il film. Quando individuava la musica giusta che mandava bene le immagini, a quel punto lui diceva: abbiamo fatto bingo. Poi la cambiava, hai capito? Un matto completo. Un po' come Paolo, se vedi la musica che mette Paolo, è una roba incredibile, perché lui non mette la musica a caso, la musica diventa parte del film.
0: Assolutamente, crea proprio quello stato emotivo che racconta il film.
1: Infatti io ho avuto sempre tante difficoltà quando ho fatto le fiction, è sempre difficile perché io sono affezionato alla melodia, creare il momento, cioè mi piace pensare che il protagonista abbia il suo suono, la storia va mandata avanti con un altro suono. Poi c'è la vittima che ha un altro suono ancora, l'intrigo è un altro suono. Allora mi piace questo, invece loro, no, ma metti un po' un mood. Ma che è su mood? Non capisco.
0: Prima stavi raccontando del tuo modo di insegnare, sì. E proprio sappiamo che oggi qui in studio non sei solo, ma hai voluto portare una tua grande allieva, che ormai è una grande artista, che Michela Pasecide.
1: Noi ci definiamo
0: siamo ormai
1: parte della sua band.
0: Poi c'è un'altra bellissima voce, Lorenza Gammaldi. Ciao Lorenza, benvenuta.
1: Saluta.
2: Ciao a tutti.
1: Loro sono come i miei figli, capisci? Gerici Schill che anda fai.
0: E Orazio Ricca alla batteria, sì. Quello che crea proprio il groove.
1: Oh, che piacere. Musica ti piace fare? La musica greca, credo.
3: No, la musica napoletana, del maestro Zurzolo.
1: Ok.
0: È bellissimo perché tu non solo insegni, ma promuovi e fai dei tuoi allievi, degli artisti, li lanci nel mondo della musica.
1: Guarda, io dico sempre questo, lo faccio con grande piacere, però credo di essere un po' un insegnante alla vecchia maniera. Mi ricordo il mio insegnante di flauto che mi portava al San Carlo con grande difficoltà perché non ti facevano entrare, però mi faceva vedere tutti i passi d'orchestra con il flauto, e per me quello era l'insegnamento più bello. Ero lì nel San Carlo, nella buca, durante, non le prove, durante l'esibizione, durante la
0: che
1: serata
0: bello.
1: Dell'opera. Quindi ho trovato sempre il mio maestro, che veramente Bianchi, che non c'è più, veramente è stato un grande maestro.
0: Allora, questo libro Forcella, che è un giallo, proprio sì. Anche la copertina
1: quella della Mondadori,
0: gialla, quella della Mondadori, bellissima, sì. Edito da Colonnese, è una storia di intrighi con questi personaggi molto belli, ce li vuoi raccontare un pochino, a partire dal commissario Corrado, sì. Poi c'è un sassofonista in cui forse tu ti rivedi un po', che è questo Papetti, e l'avvocato Capabianca.
1: Perché in realtà l'avvocato Capabianca è la mia assistente, e dato che mi scoccia molto l'ho fatta morire, giustamente. E vedi l'arma dello scrittore, che bello che tu la storia la puoi inventare tu, la puoi fare tu, cioè puoi far finire una storia in maniera positiva, puoi farla finire in maniera negativa. Tu hai un'arma incredibile, quella di decidere le sorti dei tuoi personaggi.
0: Questa tua geniale fantasia, come dove li ha pescati?
1: Perché sono tutti miei amici. Gianni Corrado è un disgraziato che sta là in pensione ed è il mio, tra i miei migliori amici. Poi c'è, perché Marco Papetti? Perché il pubblico, secondo me, è parte integrante della vita di un artista. È importante, se non c'è il pubblico, non c'è l'artista. Il pubblico va, come dire, tutelato. Spesso e volentieri i miei colleghi dicono, vabbè, quelli non capiscono niente, continuano a suonare per fatti loro. Attenzione, quando la musica non ti prende, significa che tu stai facendo un errore. Cioè, puoi arrivare al cuore delle persone, anche quello più distratto, ci puoi arrivare, ma devi essere tu bravo ad arrivare a loro, non è il contrario. Però il pubblico a volte è molto affettuoso e quando finisci di suonare vengono dietro le quinte e cominciano a dire, stasera tu veramente hai suonato molto ma molto bene. Allora nella tua testa ti viene a dire, questo mi dirà, somigliavi a John Coltrane? Somigliavi a Kenny Garrett? No, ma parivo proprio Fausto Papetti. Il dolore della mia vita. Ma non sono quello che va peggio, perché è sempre il contrabbassista. Sai perché? Perché poi vanno dalla cantante e dice, sei splendida. Il pianista, ma hai suonato, mamma mia, che bello. Il batterista, quello che cucca più femmine, dice, mamma mia,
0: perché quello che
1: è grinto. È bello, grinto. Che swing, così poi guardano contrabbassista perché è uno strumento che non capiscono e fanno, uno tu non ci sei male.

0: Tutti voi so che avete partecipato alla colonna sonora di questo libro, che è un libro, infatti stavo dicendo disco perché in realtà è un libro disco, ha un QR code guardando il quale si possono ascoltare tutti questi brani, sì, di questo tuo ultimo progetto discografico. Come è nato proprio il progetto?
1: Beh, dal nulla, la chiamata, andiamo in studio e si registra. No, è stato bello perché è stato un percorso nato dal rapporto che c'è col maestro in conservatorio. Abbiamo avuto modo di collaborare con lui per questo suo progetto e abbiamo registrato alcuni brani che poi sono alla fine del libro con un QR code dove si possono ascoltare, e quindi è stata veramente una grande emozione poter suonare in questo suo lavoro che è veramente bello.
0: Michela, questo suo delizio che ormai dura da alcuni anni con il tuo professore Marco, che adesso invece siete compagni di palco.
2: Io ne parlavo proprio poco fa, nel senso che ogni volta che ci vediamo per me è sempre un'emozione, a prescindere dal rapporto che abbiamo di amicizia, però io mi sento davvero onorata di avere Marco Zurzo nella mia vita, perché lo stimo proprio come musicista e soprattutto come maestro, perché non tutti i maestri ti danno la possibilità che dà lui. Se lui crede in te, ti farà fare qualsiasi cosa, anche cose poi a livelli più importanti.
0: Ma anche la libertà di poi prendere delle vie autonome.
2: Esatto, sì. Io me lo sono sempre ritrovato lui, cioè anche per un consiglio. Magari ci sono settimane che noi non ci sentiamo, però arrivi lì è come se tu l'avessi sentito il giorno prima, e questa è la cosa più bella.
0: Proprio in questo progetto come ti sei calata?
2: Allora, io in realtà ho assistito alle registrazioni più che altro, e mi piace proprio che si crea proprio un'alchimia tra musicisti. Cioè, Marco mi piace perché è proprio autentico, non ha bisogno di somigliare a qualcuno, di vendere. No, dice, sono questo e basta. Io spero di essere un giorno
3: come
2: lui.
3: Faccio sentire.
2: No, lo sai, io sono sempre molto schietta, diretta, cioè purtroppo. Cioè, se siamo una persona, dico sempre quello che penso. Di lui solo cose belle, devo dire la verità.
3: Devo dire, Michela è una musicista incredibile, perché lei ha iniziato che era abbastanza timida, non aveva tirato fuori ancora quella bellezza, quella luce che oggi ha. E devo dire che adesso si ritrova una cantante con grande sensibilità. Io mi auguro che lei possa fare veramente grandi cose. Oggi è veramente complicato, perché lei, come tutti i miei allievi, credono ancora nella musica, credono nel progetto musicale. Cioè loro inorridiscono a sentire determinate cose della musica che non funziona, capito? Per cui, voglio dire, questa autenticità la pagano. Cioè, non so se hai sentito il libro che ha scritto Gino Castaldo.

0: con Maurizio. A un certo punto stavo uscendo e ho incontrato Gino che aveva il suo libro in mano. Ho letto, la musica è finita. No, voglio sentire. Sono rimasto perché poi ha presentato Maurizio. È incredibile, c'ha ragione. Purtroppo.
1: Però ragione. È finita forse, se parliamo di mercato discografico, ne parlavo proprio l'altro giorno, la musica non si può mercificare, non è un'industria, non è un pezzo. Cioè, anche se a volte dice suoni un pezzo, però non è un pezzo di qualcosa. Ogni brano è, se vuoi, un pezzo ma di anima, non un pezzo materiale, uno uguale all'altro. E questo io credo che i giovani lo stiano capendo, stanno trovando un loro modo di esprimersi e forse anche dei canali.
0: Però c'è
1: diversi.
0: Da dire che oggi quando fanno un pezzo, perché adesso la gente è abituata a correre, nessuno pensa più, nessuno riflette, mo loro si mettono a ridere, nessuno davanti al mare
1: c'è Lorenza
0: si emoziona.
1: Sta,
0: no, adesso
1: ridendo, sorgnona, adesso.
0: Sì, sì.
1: Interpelliamo
0: nessuno
1: anche
0: si emoziona nemmeno più davanti al mare, ed è la verità. E allora tu, per far uscire bene un pezzo, o meglio per far trovare un artista che lo riconosci, devi tirare fuori una hit tutti i giorni. Cioè, chi lo fa una pièce tutti i giorni? Perché devono fare views? Perché devono cliccare? Se no il giorno dopo il pezzo che tu hai fatto, quello più bello del mondo, già è passato di moda.
1: Però io
0: capito.
1: Penso che dipenda soltanto da noi, perché siamo noi poi fruitori dei social, di tutto questo. Se noi abbiamo un approccio diverso, anche il resto cambia. Cioè, finché noi scrolliamo velocemente, non, quando pensiamo che ci sono brani famosissimi che durano da 60 anni, ancora tu li ascolti,
0: ma
1: ti emozioni.
0: Ma era un'altra epoca. Oggi tu hai fatto sempre sì e funziona.
1: Vabbè,
0: sempre,
1: diciamo...
0: ma voglio dire, guarda, ti dico questo, io con Sal sono proprio amico e molto amico di Francesco. Sal è geniale, cioè io sono troppo contento perché Gil su 50 anni che canta, faceva la sceneggiata col padre, con Mario Da Vinci.
1: Certo.
0: Era il figlio piccolino che le caccerevano sempre, si spegnevano le luci, mitragliatore, cose, chi muoveva sempre un figlio e chi l'andava di sangue, e Mario Merla cantava la canzone vicino. Insomma, più o meno.
1: Diciamo che se le meriti. Si è faticato e noi
0: invece,
1: siamo ben felici che abbia portato.
0: Invece, ritornando al libro, ci stanno dei personaggi e c'è lo iettatore. E a quel punto ho
1: non
0: pensato
1: è tipo
0: a Lorenza.
1: Chiaro della patente, voglio anche io la patente da iettatore.
0: No, abbiamo pensato a Lorenza per un semplice motivo. Perché? Non perché è una iettatrice, perché lei entra in macchina e dice: probabilmente adesso si rompe una cosa, o si rompe. Non
1: Lorenza,
0: però
1: Lorenza,
0: noi crediamo.
1: Voglio sentire la tua voce, dissenti.
2: In realtà
1: dissenti.
2: Io nego tutto quello che è stato appena detto, perché non è vero. Sono loro che mi prendono in giro per questa cosa, ma non è vero, non è assolutamente
0: non
2: vero.
0: Sempre qualcosa.
1: Se previdente,
2: allora,
1: previdente.
2: No, devo dire la verità che capita qualche volta che succedono cose quando in mia presenza, ma non perché ci sono
1: sei
2: io.
1: Sei un po' una Cassandra.
2: Perché ci sono io, ma perché, non lo so.
0: Volevo dire, questa cosa bruttissima è stata affibbiata a, per me, alla più grande artista del mondo.
1: Che era Mia Martini.
0: Però effettivamente, mentre stavano registrando, una volta si appiccia in i piz, l'altra volta stava sul palco, sulle garette l'imbalcatura. Insomma, un po' quello che succede con noi. Attenzione!
2: No, non sono mai successe cose del genere, no.
1: Io no, non penso che un fiore così possa creare tutte queste leggi fuori nomi di Poltergeist.
0: In realtà sto scherzando. Voi radioascoltatori non la vedete, ma lei ha una luce veramente molto bella, canta benissimo, ma quello che mi piace di più di tutta la sua carriera artistica, se piccola ancora, è il fatto che lei compone musica con i testi.
1: Infatti,
0: e la
1: mi diceva
0: musica.
1: Che era, è lei è una cantautrice, non ha solo una bella voce.
2: Sì. Diciamo che io non mi ritengo tale, devo essere onesta, sono molto...
1: No, invece devi credere in te stessa.
2: No, sono anche molto sulle mie. Loro possono confermare sicuramente, quindi... Però mi capita che spesso magari quando in situazioni in cui magari sto emotivamente in un periodo particolare devo cacciare fuori qualcosa e quindi sento il bisogno e la necessità e quindi mi capita di scrivere. Però onestamente non mi ritengo tale, però.
1: Dicevo prima, ci devi credere, il che non vuol dire essere presuntuosi, però essere consapevoli. La consapevolezza ci vuole, perché soprattutto nell'arte, se non credi tu per prima in ciò che fai, non riesci neanche a trasmettere sempre anche agli altri la stessa
0: però
1: emozione
0: come,
1: che tu
0: come
1: provi.
0: Tutte le grandi artiste c'è un piccolo piccolo neo, una cosa veramente complicata.

0: oggi non lo so, Lorenza, che le piace, che gli hai fatto stamattina?
1: No, che le piace Olly, lo salutiamo, ma è un regalo che ti faccio, così se questa radio è molto seguita, quindi se Olly ascolta questo programma, Lorenza Gammaldi ti adora, ok? Però per noi è un neo, perché a noi piace. No, invece non è vero, ci piace moltissimo, c'ha il baffo e i tatuaggi.
0: Ma io vorrei sapere un po' di più, di sono molto curiosa, ancora non l'ho letto e già solo dalla copertina lo trovo molto intrigante, sì. Senza spoilerare, perché poi
1: sì,
0: tra l'altro essendo
1: anche
0: un giallo devono scoprire la storia, però qualche, diciamo, spigolo.
1: Allora, ti posso dire questo, io penso sempre, te l'ho detto tante volte nelle interviste, io credo che Napoli è una città magica e chi la frequenta, chi la abita, in qualche modo diventa magico anche lui. Quindi in quel punto preciso della città, la città diventa, si biforca proprio all'ingresso del Trianon. In quel punto lì la città si divide in due parti, la parte del rettifilo, e sto molto attento a chiamarlo rettifilo e non Corso Umberto, perché mi fa male, io vorrei cambiare i nomi delle nostre, della nostra città, assolutamente. Un giorno voglio arrivare non a Piazza Garibaldi ma a Piazza Pino Daniele, voglio arrivare a Piazza Jensenese, non voglio sentire più Piazza Cavour, non mi interessa, voglio sentire Piazza Rino Zurzolo, voglio leggere invece di Via Nino Bixio, Via Gio Amoruso. Preferisco più avere dei personaggi che in qualche modo hanno amato questa città. E guarda, io ti dico una cosa, e non sto dicendo una bugia. Quando tu cammini nelle ore più assolate a Piazza del Gesù, tu in quel momento senti la voce di Pino. Mi succede, o forse me la immagino, ma io la sento. Io penso che gli artisti che hanno vissuto in questa città non se ne vanno veramente. C'è ancora Edoardo, Edoardo ci racconta, ci ha raccontato e ci racconta ancora delle cose incredibili. E questo libro ha voluto in qualche modo raccontare una piccola storia di un quartiere, in questo caso è Forcella, che è stato un quartiere di malavita, ma adesso è di grande resistenza. Così vorrei come tutti i quartieri di Napoli, cioè i quartieri spagnoli, che possono diventare veramente di grande resistenza, di tirar fuori tutto quello che va fatto e quello che non va fatto, dare veramente l'aristocrazia di un quartiere. Piazza Mercato. Perché Piazza Mercato? E la nomino in questo libro perché? Perché nel 1981, al concerto di Pino, quando c'erano 200.000 spettatori, Pino si girò verso mio fratello e disse: Gennà, io sono una reincarnazione Masaniello. E a Piazza Mercato uccisero Masaniello,
0: sì, esatto.
1: Capito? Nel 1620. Quindi, che ho pensato, e questo me lo sono inventato, non è storia. Lui aprì un concerto di jensenese, perché tu te la raccontai la storia di
0: sì,
1: James,
0: come no?
1: Che
0: certo.
1: Pino andava da James e disse: io sono il miglior chitarrista del mondo, c'è tu e io, ma stamattina si è venuto a rompere, no, a me serve un bassista. Lui andò a comprare il basso e disse: io sono il miglior bassista del mondo. Alla fine James gli faceva aprire i concerti, aprì il concerto e fece un pezzo da che non era nessuno, diventò l'artista più famoso, perché fece un pezzo importante, un pezzo che dobbiamo tenere a mente, di avere nella nostra testa sempre, che non dobbiamo tradire la nostra terra. Lui suonò Terra Mia.

0: tu hai questa capacità appunto di entrare nei vicoli, nella storia, di fare sentire questo cuore pulsante di Napoli, che è un cuore generoso, che è un cuore pieno di emozioni, e la musica, diciamo che è la voce di tutti questi vicoli, e come raccontavi tu prima, raccoglie tutte le voci che hanno attraversato questa città, perché rimangono un poco in questa terra porosa, e anche i palazzi sono fatti
1: bello,
0: di tutto
1: bello, porosa, che bello,
0: e quindi
1: bello.
0: Tutto viene trattenuto, nulla scompare,
1: non va niente via, no. Tutto resta qui.
0: Ed è per questo che è una città, come dici tu, magica, piena di voci, e
1: anche
0: basta mettersi in ascolto.
1: Se secondo me la magia sta in tutta la Campania. Michela è di un paese che mi fa impazzire, San Valentino Torio, capito?
0: Dove hai
1: il paese
0: fatto
1: degli innamorati.
0: Il paese degli innamorati.
1: Ecco, e poi lui che è di Contursi.
0: Contursi Terme, bellissimo.
1: Capito?
0: E tu, Lorenza?
2: Io sono di Salerno.
0: Che pure è bellissima. Vabbè, Salerno.
1: Sai che faccio io? Io ho una classe bellissima, perché apro la finestra e c'è il porto. Devo dire che è bellissimo, bellissimo. Però poi lo guardo intensamente e dico, però ci manca qualcosa. Vesuvio.
0: Il Vesuvio. Io lo dico sempre, Napoli è abbracciata dal Vesuvio e dal mare, e questi elementi che da una parte sembrano proprio in contrapposizione, no, l'acqua e il fuoco, però nello stesso tempo danno la poesia del mare e l'energia magmatica del Vesuvio e del vulcano, che crea questo temperamento, quello che appunto c'è di Marco Zurzo, che proprio terra rappresentativo della napoletanità in tutte le sue sfaccettature.
1: Ma infatti vogliamo dire a chi ci sta ascoltando che il 17 giugno noi faremo un concerto a Fisciano, all'università, e quindi porteremo proprio un po' di Napoli, un po' di Salerno, un po' di San Valentino Torio, un po' di Contursi. Però noi volevamo portare Contursi, poi l'abbiamo bannata, perché il nostro Razio Ricci, perché vai, perché
0: si deve togliere il sassolino della scarpa,
3: sì, oramai sta diventando una hit, credo che prossimo
2: devono sentire tutti quanti in diretta, vai.
3: No, e parteciperò a un Erasmus che mi ha coinvolto il mio comune in Grecia, e quindi purtroppo il 17 ci sarà, insomma, qualche altro, no, la batteria ci sarà, ci saranno altri studenti veramente bravi, sarà un concerto veramente da non perdere,
2: però senza Orazio.
0: Senza Orazio non è proprio la stessa cosa, diciamo. Beh, la verità.
3: Sì, dai, però è giusto così. Anche dai.
0: Però se uno vuole ascoltare la tua batteria, in questo disco libro ci sei.
1: Allora, noi
0: hai lasciato la tua impronta.
1: Anche perché noi siamo un quartetto abbastanza stabile. In realtà rimaniamo poi in trio, perché lei sta sempre a Roma. Però quando viene fa parte sempre del nostro. E noi siamo sempre insieme, finiamo di il conservatorio, andiamo a mangiare insieme, pago io sempre. Non mi offrono una non mi offrono un pranzo, ma tu disgraziato, stanno là, guardano così.
0: Vabbè, c'è, cioè, mai che sono dice ancora giovane, tu sei,
1: no,
0: maestro,
1: fa maestro, ma chi sta stanno, chi ne sorge?
0: Allora, questi personaggi, qualche piccolo dettaglio,
1: c'è
0: per
1: esempio Paul Anisette, che è un grande magistrato del lavoro, si chiama Paolo Coppola, lui è uno forte, ha scritto anche dei libri, però tutte le volte che si va a mangiare a casa sua dice, ci facciamo un giro d'anice? Allora è diventato Paul Anisette. E che succede? Che il commissario Corrado beve l'Anisette, perché se tu vedi il commissario Corrado, questo mio amico, ha un panzone enorme, e in questo libro scrivo che lui diventa un super commissario quando beve l'Anisette di Paul Anisette. Cioè, arriva quest'anice e dice, e infatti Paul Anisette, e lui gli chiama Paul Arustai, commissario sto Bren, arriva e dice, uè, hai già buttato la benzina, è tutto a posto.
0: Ma in che periodo è ambientato?
1: No, non c'è un periodo, non c'è un periodo storico, assolutamente, come tutti i miei libri. Il presente può iniziare nel passato e poi va nel futuro, perché poi c'è il giallo, ma il giallo non è il punto focale. Il punto focale è quello che noi dobbiamo difendere, questa nostra città. Noi dobbiamo difendere la terra dove siamo nati. E io penso, e questo me ne assumo io la responsabilità, allora, tutti quei viandanti che passano per la nostra città, che amano saccheggiare la nostra città, fino al giorno prima ne parlano male e poi ne tessono le lodi, sono quelle persone false di cui dobbiamo stare attenti, che noi napoletani dobbiamo difendere. Io da qualche tempo sono anche residente a Procida, perché ho preso una piccola casa casa Procida. I procidani sono molto ma molto diffidenti con i napoletani. Loro si difendono la loro terra prima che ti accettano, ce ne vuole. E guarda, ti dico, ho avuto l'esperienza personale.
0: E no, hai perfettamente ragione, ce l'hai detto, se uno disprezza compra, no? Quindi sì. Molto spesso, anche quando parlano male della nostra città, è perché in realtà vogliono anzi mettere una mano sulla città, ma i napoletani, che sembrano così chinare la testa, sembrano pigri, sembrano in qualche modo anche non accorgersi a volte di quello che accade, ma invece sono un popolo molto orgoglioso, ricordiamo, tu parlavi prima.
1: Sono orgogliosi, ma sono anche molto ospitali. Noi ci abbiamo l'aggregazione, tu dici, guarda, allora vado a Napoli, vuoi essere napoletano? Non c'è problema. Tu arrivi a Napoli, alla stazione, esci fuori dalla stazione, la devi percorrere a piedi, quindi arrivi fino a Mergellina e torni, sei napoletano.
0: Assolutamente sì.
1: Quindi se tu abiti in un posto, la signora che ha fatto un po' di pasta, ti dice, non ti preoccupare, ho portato pure un signore piano di Cristo Sulis, non ti dice un po', capito?
0: C'è ancora questa dimensione. Napoli ti adotta subito.
1: Ma non a caso Lucio Dalla diceva che si voleva fare delle siringhe
0: per imparare napoletano.
1: Ma perché Vecchioni?
0: Vabbè, Vecchioni è napoletano. Vabbè, nato a Milano, ma dei genitori napoletani.
1: Però ama Napoli. Sì. Ma perché lo stesso Marcello Mastroianni? La sai la storia?
0: Sì,
1: lui era vecchiariello, si era fatto un po' vecchio, e a Roma mentre stavano a Roma sentiva da dietro che gli dicevano, oh, vedi come sei fatto vecchio, così. A Napoli la stessa cosa, dice Marcellì, ci siamo fatti vecchi, vieni da più caffè.
0: Così è vero, una città dal cuore grande, accogliente, e d'altronde è una città di porto, quindi è una città che è abituata a gente che
1: detto,
0: viene.
1: La parola magica è il porto, perché il porto racconta, il porto è quel posto dove la gente si incontra e parla e la città cresce. Invece nelle città di montagna chiuse così non succede tutto questo. Io dico sempre, no, forse lo vuoi dire tu perché lo ripeto talmente tante di quelle volte, io penso a quelle persone che non hanno mai visto il mare, vanno vicino e che ti dicono? Quando viene una persona vicino a te, Francesca, che sei una che ama il mare, e dice, Francesca, io non ho mai visto il mare, l'ho sempre visto in cartolina, me lo vuoi raccontare? E tu dici, ma io mi faccio a raccontare il mare? Dai, Lorenzo.
2: Eccola, ce l'ho. Come lo spieghi il mare? Lo dice sempre, questa è la sua frase.
1: Ecco, come spieghi il mare? Come fai a raccontare tutte le varianti, cioè tutti i colori, che cambia colore? Come glielo fai a spiegare che il cielo diventa un altro colore? Oggi il mare era questo. Cielo terzo, bellissimo. Allora ti aspetti che il mare è celeste. No. Era verde, un verde petrolio, bellissimo. E poi ci pensi e dici, ma io come ci faccio a dire a chi sta? Come ci faccio a raccontare questa cosa? E come fai a raccontare tutta la varietà di pesci che ci sono? E la cosa ultima, come fai a raccontare tutte le lacrime di quelle mamme che lasciano i figli per un futuro migliore, ma poi restano nel mare? È impossibile tutto questo. E io credo che per i napoletani il mare è il vero paradiso, perché noi come siamo? Siamo delle gocce d'acqua e un giorno andremo a colmare quella massa d'acqua.

0: 谢了。
1: Ci sono i tuoi studenti e io vorrei invece che loro raccontassero Marco Zurzolo.
2: Inizio io?
3: Suo capo.
2: Io sono il capo. Vabbè, oggi va così. Come ho detto prima, è una persona molto di cuore. Nel momento in cui appunto vede che hai talento, veramente vuoi fare questo nella vita, la possibilità te la dà.
1: Qual è l'insegnamento più importante che ti
2: dà? Essere sempre se stessi, perché prima o poi qualcosa succederà. Me l'ha sempre trasmesso questa cosa. Mi accodo al discorso di prima, degli artisti emergenti. In un certo senso siamo obbligati a seguire una scia, anche se magari non ci appartiene del tutto. È sempre frustrante perché sì, tu fai musica, accontenti il pubblico, tra virgolette, però poi tu dentro di te non sei contenta. E questa cosa, cioè, giorno dopo giorno pesa sempre di più. E allora io penso spesso a lui. Provo ad essere me stessa. Infatti poi tra qualche mesetto uscirà anche il mio album.
1: E ti aspettiamo qua.
2: Sorpresa!
1: Lupo, e ci aspettiamo fatta, qui per presentarlo.
2: E mi sono fatta
3: Matteo?
2: No, è ancora in fase di costruzione, ecco, vediamo. E quindi mi sono fatta una promessa di cercare di essere sempre me stessa in tutti i brani che presenterò. Cioè, devo essere prima contenta io e poi il resto, e poi il mercato. Ci provo almeno. Vediamo come va.
1: Benissimo, perché il primo giudice di te stessa sei sempre tu. E
2: pure perché io ho un amore, un'ossessione profonda per la musica, non l'ho mai fatta appunto per lavoro. È una cosa che mi è sempre piaciuta, però mi rendo conto che una cosa più ti piace e più ti pesa. Cioè, è un conto chi lo fa per mestiere, vabbè, faccio questo perché è più semplice. Poi, chi lo fa proprio perché sente che questa è la tua strada. Tutto ti pesa sempre di più, anche le emozioni più
1: perché
2: belle.
1: Perché senti sempre la responsabilità di quello che fai.
2: Ti senti sempre un'emozione e per te vale due volte perché hai sempre voluto fare questo, a differenza di chi dice, vabbè, proviamoci, si sveglia la mattina, ok, faccio la cantante. E magari poi ottieni facilmente anche delle cose, però a un certo punto poi crolla tutto.
1: Tutti sono,
2: e chi
1: sono delle meteore.
4: Lei è una pure che non scende a compromessi. E questa è una cosa che, guarda, ti giuro, mi entusiasma, ne sono felice. Rifiuta spesso e volentieri le serate quasi inutili. Poi chiaramente c'è bisogno di soldi, bisogna campare. E quindi qualcosa la fa pure, però il progetto non lo perde
1: mai
4: di vista.
1: Sì.
4: E quindi va sempre al centro. E questo mi inorgoglisce molto, devo dire.
2: Grazie, ti voglio
1: Orazio.
2: Bene.
1: Orazio,
3: qual è il ricordo più bello in Grecia?
5: No, vabbè, dai, devo dire che è difficile.
1: Cosa ti piace di più delle sue lezioni?
5: Delle sue lezioni? Beh, sì, in realtà è proprio quello che mi ha colpito, perché io, frequentando il conservatorio a Salerno, ho avuto modo appunto di conoscere il maestro. Mi piace, insomma, l'approccio che lui ha con noi ragazzi, sempre per la persona che è al di là del musicista. Quindi chiaramente ha, insomma, un modo di agire con noi ragazzi che, oltre alla preparazione tecnica, crea anche empatia, crea gruppo, squadra. Sono tutti elementi che ad oggi non è scontato. Infatti io dico sempre, diciamo, che è stata un po' la parte più bella del mio percorso a Salerno. Poi abbiamo avuto modo di fare un Erasmus in Turchia grazie al maestro del conservatorio di Salerno, e anche lì, insomma, è stata un'esperienza molto bella, perché al di là, insomma, del concerto che noi abbiamo fatto in Turchia per il conservatorio, poi c'è la parte umana dove condividi momenti della propria vita con altri musicisti, con persone che comunque restano nella propria vita, nel proprio percorso musicale. Poi anche questo, appunto, è uno dei ricordi che io, insomma, ho, perché è veramente... Esatto, è veramente una persona importante, al di là della parte musicale, che altrettanto è bello condividere. Per me è motivo di crescita, motivo di orgoglio, perché poi la sua musica è un qualcosa di veramente straordinario, da imparare come musicista e poi da trasmettere a chi ti ascolta quando si suona con il maestro. Quindi veramente è bello.
1: Lorenza, tu che impressione hai avuto la prima volta che è entrato in aula? Di' la verità. Tanto ho capito che tu dici la verità. Non hai un timore reverenziale.
6: Onestamente, io sono molto timida, inizialmente. Quindi nel momento in cui sono entrata la prima volta in aula, ovviamente mi ha preso di mira. Diciamo che all'inizio mi faceva molte cazziate, devo essere sincera. perché ero molto chiusa, molto timida, non parlavo, cantavo con la mano dietro la schiena, una cosa che mi viene in faccia sempre. Insomma, ero anche un po' spaventata, però poi con il tempo piano piano abbiamo trovato la chiave per capirci. Io poi vabbè mi sono un attimo anche aperta, poi quando inizio a conoscere le persone divento anche un po' più calma, più me stessa, perché veramente...
4: Ti devo dire una cosa, lei ha un orologio che gli conta i battiti del cuore, se adesso lo accendiamo secondo me è 2:20, proviamo a vedere.
1: Diciamo, le guance si sono già incorporate.
6: No, però diciamo che a primo impatto
3: 127
6: è una cosa che io ho detto, ma già tempo fa, che io comunque l'ho sempre ringraziato, perché proprio per questo suo modo di fare con me, che all'inizio comunque mi bacchettava, mi diceva rilassati, fai questo, fai quell'altro, mi ha aiutato, perché sono cresciuta, mi ha fatto fare delle esperienze, veramente mi ha aiutato.
1: Infatti
6: sono
1: molto
6: cambiata rispetto a quando sono entrata in conservatorio, perché io lo conosco anche da meno tempo rispetto a Michela. Michela lo conosce da più tempo. Però
1: ti senti cresciuta?
6: Sì, mi ha aiutato
1: con la sua
6: molto.
1: Guida.
6: Sì, no, questo già glielo avevo detto.
1: Ma d'altronde il fatto che ti abbia portato oggi qui vuol dire che ha stima di te. Molto spesso i professori, quando bacchettano, vuol dire che credono nello studente.
6: Ma in realtà anche ancora oggi, ultimamente, le ultime lezioni è capitato, dice: per favore, però canta, non fare la scema. Sì, esatto, ieri proprio me l'ha detto l'ultima volta.

0: Marco, il fil rouge proprio musicale di questo libro disco di Forcella?
1: È Napoli legata al mare, legata al Vesuvio, legata alla gente. Perché io penso questo. Allora, io definisco nel libro la mia città la peggiore città più bella del mondo. Perché è una città fantastica, ma è tosta. Vivere in questa città non è facile. Noi ci siamo abituati, ma uno che viene, che ne so, da Lucca, che non è mai stata a Napoli, solo se cammina in Miesavì, dice: ma che sta succedendo? Che se una banda di pazzi a Mucin?
0: Dal Boccherini.
1: È una città caotica, capito? Che per assurdo non somiglia manco a New York, che tu dici: ma è diventato New York, ma quando mai? È tutt'altra storia. Napoli, allora io dico sempre: c'è l'Italia e c'è Napoli. È un'altra roba Napoli. Napoli, nella sua complessità, è affascinantissima. Anche perché la verità è che tu in qualsiasi città sei, tipo Lucca, tipo Ferrara, tipo Rovigo, tipo anche Firenze che è un po' più grande, tipo, che ne so, paesini della Toscana che sono meravigliosi, ma tu alle 6 non trovi più nessuno per strada. Quello che piace di questa città è proprio l'imprevedibilità, perché tu esci la mattina e non sai se torna la sera. Ma questa è una cosa bella, è incredibile. Noi viviamo sull'imprevedibile e siamo sempre pronti ad improvvisare. Perciò chi suona jazz improvvisa molto bene. I napoletani che suonano jazz sono forti. Anche se devo dire che la scuola più forte di jazz l'hanno creata a Salerno.
0: E parlando appunto della napoletanità, parlando anche della filosofia napoletana, in realtà questo è un giallo, però contiene anche un po' della filosofia napoletana, di come affrontare pacificamente il caos della nostra vita, come comporlo e venirne a capo.
1: Questo sicuramente con dei personaggi che raccontano la nostra superstizione. Ecco perché lo iettatore, perché Edoardo diceva una cosa troppo bella, dice: ma lei è superstizioso, diceva lui. No, perché i superstiziosi sono ignoranti. Però pure se non ci credi porta male. Ed è vero, ed è vero, questa è proprio la filosofia di noi napoletani, capito? Cioè, se passo gatto nero, noi aspettiamo sempre che passa nato. O malaurio sarà da piglianato.
0: Una curiosità velocemente: avete dei rituali prima di uno spettacolo? Avete i vostri gesti scaramantici?
2: Io sì, tocco ferro facendo le corna.
0: Tu, Orazio?
3: Me la prendo con le bacchette, me la prendo con le bacchette prima di salire sul palco. E poi dopo, quando prendo pace, dico: ok, ci siamo.
0: Tu, Lorenzo?
4: Io onestamente no.
1: È chiaro, fai un vuoto.
4: No.
1: Fai un vuoto a tuffare.
0: Hai bisogno di concentrarti.
4: Sì, ho bisogno di stare un po' da sola con me stessa, forse sì.
1: No, io mi emoziono sempre. Guarda, l'altro giorno ho fatto un concerto a Castel Sant'Elmo, nel museo. È stato veramente, guarda, eccezionale. Pensa che alla fine la gente si è alzata in piedi e questo mi gratifica molto, devo dire, perché poi penso sempre che grazie al pubblico napoletano forse io ho fatto delle piccole cose, perché se non c'erano loro probabilmente mi sarei avvilito molto. È difficile il nostro lavoro, è pieno di invidie, di difficoltà. Diceva mia mamma: nessuno ti dice lavati la faccia perché sei più bello di me. Non è possibile questo, non succede mai. Non vedi mai che un artista fa un complimento a un altro artista. È difficile. Io penso che tutti gli artisti che hanno fatto i complimenti a Sal tenevano una rizzola al cuore che la faceva male proprio. O fegato indurzata, ma è così, all'appendice infiammato. No, Sal veramente è fantastico. Io sono troppo contento, ho fatto fin dall'inizio.
0: È la vittoria dei buoni sentimenti, ogni tanto ci vuole.
1: Ma sì, dai. Ma perché ha avuto successo, scusami? Perché in questo mondo caotico, alla fine, qual è il vero segreto? La bellezza, l'amore, quello ha funzionato. Quello è chiaramente la melodia, è molto carina,
0: certo,
1: è accattivante. Però il discorso del matrimonio in certi posti è ancora molto saldo. Sennò che se non facessero tutti questi matrimoni, cioè i miei allievi,
0: l'amore,
1: non proprio
0: sposatevi.
1: Loro, ma i miei allievi sono allucinanti. Ma quanti vengono scendi in pegna, ma qua non sanno si scende matrimonio.
0: Io vi ringrazio tantissimo di essere stati qui con noi. Allora, vi invito tutti a leggere Forcella di Marco Zurzolo, edizioni Colonese, ma soprattutto non solo a leggerlo, ma ad ascoltare queste note. Grazie. In cui perdervi con il QR code. Sarà un viaggio sensoriale alla ricerca di tutti i colori, di tutte le sfumature, di tutti i profumi della nostra città. grazie, grazie sempre di tutto quello che fai per Napoli, grazie, e per tutti i ragazzi e per tutti i musicisti. E noi sappiamo che noi siamo proprio, questa terra è un crogiolo di talenti, e voi ne siete la testimonianza.
1: Però ti aspettiamo a Fisciano, eh?
0: Sicuramente
1: senza Orazio, ma ti aspettiamo lì.
0: Lo sostituisco proprio.
3: Allora, dai, sarà un onore.
0: Grazie, grazie,
1: grazie
0: di essere stati qui con
1: grande,
0: noi.
1: Grande sempre.
0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
5: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Vi prego, Don Martino, non scordate. Il mio consorte sbocca delle bocche. Se voi sentite questo, vi inguaiate. Non sono da fare due, vado con. A forza, vuoi parlare, la possono sparare. Questo, se il fatto è quando a Nucerino ci mette il dedo a rindere lo sguardo, ve lo fa diventare un palloncino. Tu violino, dice che è chitarra, tu muore se non parlo, statta zitto. Non voglia mai o cielo e Don Martino, sapesse che la moglie lo tradisce, tu certamente non la passa lisce. Vuoi in galetta e parla, che già fa, sì, in cielo che la moglie rovo la sa, ma voi non ti fierete nei tre cicero in bocca, sa? Giù cesse. Hai visto, ma scalzo che quei fatti? Non lo credete, questo è un assassino. In cielo che si è fatto un ritratto e ce l'ha dato al caro suo cugino. A forza vuoi parlare, la possono sparare. Quella signora vostra è troppo anzista e noi facciamo bene a non parlare. Del resto poi quella era una barrista e voi non me la viveva a sposare. Adesso fate fate, state calmo e non sentite mai a mio marito. Che lo può dire? Ho fatto lo sergente. Ma quello è stato pure col tenente. Vuoi in galera e parla, che c'è fa? E in cielo come un tiravo sparava? Eh no? Stavolta c'è per lei? Eh sì, qualcosa pure la devo dire. Già che ci siamo, caro Don Martino, qualche cosetta anche io la devo dire. Voi siete stato un debole, un cretino. Se vi parlo io vi faccio inorridire. Stavolta già parlate, sì, no, pozzi schiattare. Qua tutto il mondo sapeva le copecchie che senza scorna ha fatto vostra moglie. E voi non li avrete mai le orecchie. Ed ora vi trovate a mie tembroglie. Qua se sapeste pure mio marito ha fatto pazza, va signora vostra. Ma io che non sono scemo con ma voi, me li schiaffai sotto a tutte e due. E del resto poi vi dico la verità, quello l'ha fatto senza ci pensare. La colpa è vostra, che stavo di chi? Riuscitevi a chiamuscia, Don Martino.
1: Facite piano piano, se non mi faccio male, io tengo una paura che non ci sta l'eguale. In quanto alla siringa, vi prego con dolcezza, usate introducendola assai delicatezza.
2: Signor, state tranquilla, perché vi preoccupate? Io quando ve rinfilo, voi non ve radunate. Ho un metodo sicuro, è una specialità. La ficcherò in un attimo con grande abilità.
1: Dottor, dottor, aspettate, un altro momento ancora, io non vorrei vederla, una cacciata fuori, mettetevela dietro, ecco, così benone, è meglio che non la guardo, mi fa troppa impressione.
2: E aprite un po' la bocca, ancora, aprite ancora, voi la dovete aprire, carissima signora, e poi statevi fermo, levate un po' sti mani, se no vi stiamo qua, signore, virate in mano.
1: Io mi faccio una cosa, ma tengo spalancata, però mi raccomando, sto troppo emozionata.
2: Mannaggia morta, apritela signora, sto coso mi è rimasto mezza rete e mezza fuori. Voilà, voilà, tutto è finito. Beh, signora, io mi sono spicciato, beh.
1: Dottor, dottor.
2: Dici.
1: Il liquido c'entra?
2: Sicuramente, ormai è a destinazione.
1: Mi sono sentuta fuori.
2: Ah, ma questa è un'impressione.
1: Mi sono sentuta scorrere vicino alle gengive.
2: Ma io non so perché vi ascolto. Voi dicite cose prive di logica, di senso, di ogni fondamento.
1: Dottor.
2: Che è successo?
1: Io più non me la sento. E le labbra sono durzate. Non sento più la bocca. No? Non me la toccate, vi prego.
2: E chi va a tocca? Si sa, questo è l'effetto del liquido iniettato. Dopo un pochino passa.
1: Allora mi c'è entrato.
2: Ma sicuro, ma sbrighiamoci, lo vamo a stumolare.
1: Dottor, dottor, vi prego, vogliate pazientare? Non mi sento disposto, sto freddo, sto agghiacciato. Che la freve cangere, voi giuro mi è passato.
2: Signor, io ve l'avviso, ma se termina l'effetto, quando voleva a molo, vi ha ballato minuetta.
1: Però io ho già stringere quei mani qualche affare.
2: Ma perché?
1: Per il dolore.
2: Ma stringete quello che vi pare, ma che posso dire? Dolore, dolore. Qua dolore non se ne sente.
1: Qualcosa l'ha già stringere.
2: E stringete, un accidente, la punta di bracciola, la seggia, o fazzoletta, la veste, un sultanino, a stoffro, corpetto, lo pere da pulire, o marmoro, gumò.
1: Ah, quello che devo stringere, dottor, io già lo so. Perciò sono prontissima. Lo amo stumolare, eh? So tutta quanta vostra. Andiamo a incominciare.
2: Mannaggia, sangue sperce, io me la scorto!
1: Dottor, mi meraviglia, non sta male, si porta!
2: Oh, sì,
1: leva tu appendice.
2: Signora, non parlamma, chiamate la radice.
3: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

così di Giulietta e Romeo tutti hanno l'idea che potremmo fare. Ma sta storia se capisce

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano un po' Napoli con sé ovunque vadano, nel cuore, nell'animo, nella testa. Oggi ecco, vi ho raccontato un po' l'atmosfera, quindi parliamo di cinema ed è arrivato qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli un interprete straordinario da progetti italiani, nazionali e internazionali. Diamo il benvenuto a Napoli Senza Confini e a Christoph Holzen. Eccoti, ciao.
3: Grazie. Grazie, con molto piacere.
2: Allora, voto da 1 a 10 per la pronuncia del tuo nome?
3: È un 10,
2: ah,
3: assoluto.
2: Sì, vabbè, sì, ragazzi, sì, ve lo dico, gliel'ho chiesto in realtà. Avrei detto Alsen, invece è Ulsen. Come stai? Come mai ti trovi qui?
3: Beh, io mi trovo qua perché comunque da tanto tempo mi sento veramente a casa a Roma. Adesso sono già 20 anni che abito qui e quindi col bel sole che c'è oggi ho fatto una gita e sono finito qua in radio. Quindi,
2: anche sì, perché so che tra poco parti. Per questo ho chiesto, perché sì, vai, vieni, sì, ti muovi continuamente.
3: Sì, sì, sì, scendo ancora un po' più a sud, vado in Puglia nel pomeriggio.
2: Che
3: sono
2: bello!
3: Molto fortunato.
2: Sì, beh, sì, che vuoi fare in Puglia?
3: Potrei inventarmi qualunque cosa, però in realtà giusto un po' di vacanza.
2: Ah, che bello! Guarda, ne avrei bisogno anch'io, però tra poco mi dedico e qualche giorno per me, perché è importante anche rigenerarsi, no? Ricaricarsi di energie, soprattutto poi una terra come la Puglia, sì, come la... anche la nostra campagna, che bella. E poi mi racconti anche qualcosa, perché ai microfoni spenti mi hai detto che hai un legame particolare con dei posti specifici e soprattutto anche da attore hai lavorato a, sì, Napoli, quindi, sì, sono curiosa di sapere, ecco, dalla Germania, perché, sì, tu, sì, sei nato lì, com'è arrivare in Italia e poi soprattutto in un posto così radicato, tradizionale come la nostra Napoli e la nostra Campania. Allora amici, ve lo faccio conoscere meglio, ve lo presento per voi ascoltatori di Rai Radio Live Napoli e insieme discutiamo un po' quello che è stata la tua carriera. Nato in Germania, Christopher Hulsen è un attore che negli anni ha saputo costruire un percorso artistico internazionale lavorando tra cinema e televisione, conquistando anche il pubblico italiano e non solo. Molti telespettatori lo conoscono grazie alle serie di successo Il commissario Ricciardi, ambientata proprio a Napoli negli anni 30, dove interpreta il maggiore tedesco Manfred e

0: non vivo io di nome e cognome, lo vuoi di tu? Perché sì, è tutto di... non voglio far figuraccia. Manfred
1: von Brauchitsch.
0: Ecco, vedi, come potevo io fare una... un personaggio elegante e complesso, infatti ti somiglia molto. E tra le esperienze invece anche apprezzate è stato il film The Bride, una produzione tra thriller e horror, e hai comunque ottenuto grande attenzione internazionale e la partecipazione a C'era una volta il crimine, diretto dal grande Massimiliano Gallo, Massimiliano Bruno, che mescola commedia, avventure e viaggi nel tempo. Ecco, due film, due lungometraggi straordinari, quindi da un lato internazionale, quindi un progetto diverso, e l'altro italiano. Così, vado velocemente, progetto che hai apprezzato di più, sia per l'atmosfera, sia per il set, sia per le persone intorno?
1: Ma allora, onestamente, questo magari è una risposta molto diplomatica, però sì. Ogni progetto ha il suo fascino. Questo Dead Bride è stato un progetto veramente molto bello, perché è nato proprio in mezzo alla pandemia, e quindi eravamo anche isolati per salvaguardare tutta la produzione nel villone dove si svolge anche la trama di questo film horror. Quindi abbiamo vissuto dentro il set praticamente per qualche settimana, e quello ha creato dei ricordi e anche una coesione tra noi attori e con la produzione e con il regista, che è veramente raro da raggiungere. E poi è stato bello perché alla fine ha avuto il maggior successo in Messico, che nessuno si aspettava. Forse,
0: davvero, bellissimo. Sì. Insomma, meno male che c'era il set a quel tempo, allora, con il Covid, a questo punto.
1: Sì.
0: Una grande famiglia uniti.
1: Sì.
0: Allora, noi ci fermiamo un attimo e torniamo tra pochissimo, e vi lascio ascoltare Mo di Banda Maie. E noi torniamo qui tra pochissimo con Christoph a Napoli Senza Confini. A tra poco. Scusate, non la conosco.

0: Eccoci, ma noi sorridiamo, balliamo, ci divertiamo, siamo
1: bellissima
0: qui.
1: Canzone.
0: È molto apprezzato i nostri brani da parte di Christoph Hulsen, che qui a Napoli Senza Confini e Rai Radio Live Napoli. Sono Fabiola Ciminella, bentornati. Noi abbiamo fatto una piccola pausa musicale e adesso entriamo di nuovo nel format Napoli Senza Confini, perché richiede di raccontarti dalle radici e dalla tua partenza. Christoph, che bambino eri e che ambiente avevi intorno?
1: Allora
0: non te l'aspettavi?
1: No. Ma allora ero un bambino che è cresciuto con due insegnanti come genitori, cioè il padre che insegnava storia e latino e la madre che insegnava soprattutto letteratura tedesca.
0: Wow! E immagino le bacchettate.
1: In realtà secondo me sono cresciuto in modo molto libero.
0: Sì.
1: E tutto questo perché mia madre, quando sono nato, aveva letto nella rivista, che era anche quella della televisione che esce ogni settimana, che i bambini che nascono in quel momento hanno bisogno di avere delle spiegazioni e che non fanno le cose semplicemente perché qualcuno dice devi fare così, ma devi sempre spiegare. Così mi ha cresciuto e secondo me quello...
0: E ha vinto, è vero, un'educazione molto singolare, particolare, e sicuramente ti ha permesso anche, ecco, avendo comunque in casa un ambiente molto, a parte sano e sicuramente con una disciplina incredibile. E poi quando è nata la tua passione e il primo richiamo alla recitazione? In un ambiente, ecco, scolastico, di lingue, di materie diverse.
1: Sì. Forse devo dire che comunque ero molto curioso anche dei lavori loro, e quindi spesso ho fatto compagnia a mia madre quando lei correggeva i compiti, no? E quindi, dato che insegnava la letteratura, quindi abbiamo parlato del significato dei testi, delle poesie, dell'interpretazione. Ah. E così secondo me è nato l'interesse, e poi già a scuola magari c'era il corso di teatro, qualcosa così, e poi quando ho potuto studiare ho cominciato con una scuola di cinema in Danimarca, in realtà, che non in Germania, già all'estero.
0: Bellissimo, quindi hai capito che fondamentalmente attraverso, ecco, la lettura di testi, di interpretazione, che magari anche di lettura, che riuscivi a sentirti te stesso e ti piaceva.
1: È vero,
0: questo modo di utilizzare la comunicazione attraverso la voce, no?
1: Esatto.
0: Era quello.
1: Esatto, sì.
0: Ti piaceva, ti ascoltavi e volevi fare questo.
1: Sì, o anche il racconto, no? Cioè la possibilità e poi anche il bisogno di raccontare qualcosa attraverso una storia inventata. Che mi interessava sempre di più della storia vera, di fatti semplici, anche se quelli magari raccontano molto, però racconta qualcosa di più personale, qualcosa di inventato. Che,
0: sì. E i tuoi genitori ti hanno sempre appoggiato in questa scelta, o, ecco, volevano che diventassi un maestro, un insegnante, un professore? È stata una fatica all'inizio, ecco, convincerli?
1: Allora sì, forse inizialmente c'è stato un momento un po' difficile, che volevo fare tutta un'altra cosa, e quando poi ho detto a mia madre forse ho cambiato idea, vorrei fare qualcosa come attore, mi ricordo che lei quasi quasi ha detto guarda, adesso mi fermo con la macchina, che stavamo sull'autostrada, e ci ripensi un attimo. Però poi no, ha cambiato idea, ha capito che quello che...
0: Quello che volevi, che poi tra l'altro, ecco, oltre i vari serie TV e comunque film anche italiani, ti ricordano tantissimo perché sei stato testimonial di un brand svizzero di cioccolato molto per tanti anni.
1: O di non svizzero, in realtà,
0: di non svizzero.
1: Che poteva sembrare svizzero, ma non lo è.
0: Che bello questa mi piace svizzero, ma ce l'hai o l'hai detto apposta? Perché ancora non l'ho sentito.
1: Non ce l'ho.
0: Cioè, quando vuoi la togli, quando vuoi la metti.
1: Sì.
0: E ti ricordi, Christoph, il primo set, il primo lavoro, il primo sì?
1: Sì, assolutamente sì. Il primo, secondo me, forse non è stato nemmeno il... Allora, il primissimo è stato per un film storico che si chiamava Graffio di Tigre, e facevo...
0: Italiano?
1: Sì.
0: Ah, vedi?
1: Un cattivissimo tedesco degli anni 40. Però forse il primo ricordo che veramente ho capito che sono su un set che succede qualcosa di magico. È stato per una soap opera vivere nel
0: vero
1: 2007.
0: Bellissima, la guardavo anche io. E invece questo passaggio, ecco, dalla Germania all'Italia, perché hai deciso di venire qui? Cioè, ti ha portato il lavoro, è stata una scelta personale per avere un'altra vita? Perché quanti di noi amiamo spostarci o vivere in un altro paese, no?
1: Sì, è stato sempre un sogno.
0: Sì,
1: e poi,
0: venire in Italia?
1: Sì.
0: Wow.
1: Sì.
0: Come magari il mio da Napoli a Roma, per esempio.
1: Sì.
0: Cioè quelle cose interiori che non conosci bene, no? Che ti spingono ad andare via.
1: E credo alla fine per le persone che ho incontrato. Ho fatto amicizia con italiani nel corso degli anni e avevo la sensazione di trovarmi a casa con loro, di sentire di più forse quello che sentono loro. Cioè, come di nuovo magari una comunicazione maggiore e semplicemente anche per un'espressività italiana, no? E che mi ha trasmesso molto calore e qualcosa forse che in quel momento della mia vita di cui avevo bisogno, insomma.
0: Bellissimo, sì. E invece Christoph, se oggi ti guardi indietro, quel ragazzo che è partito si riconoscerebbe nell'uomo che sei diventato oggi? Domanda da milione di... Oddio, lanciamo una sedia.
1: Penso... Allora, sicuramente se guardo indietro, magari l'inizio non è stato facile. Cioè, mi meraviglio anche perché proprio a volte ho proprio insistito a rimanere in Italia, perché ovviamente ci sono sempre cose difficili semplicemente nel fatto di stare all'estero, perché ci sono tante cose che magari ti affascinano, che però non comprendi inizialmente, no? Però sono contento della mia vita adesso ed è un po' quello che mi sognavo e sì, sta andando in quella direzione.
0: Quanto mi piace, ecco, quando una persona è realtà, sì. Perché io faccio questa domanda anche un po' inaspettata da parte di chi mi ascolta ed insieme a me cerca di ripercorrere brevemente in questi pochi secondi tutto il suo percorso, sì. E dice sì, sono contento.
1: Sì.
0: E io vi lascio con Voglio tornare, ecco, come magari dall'Italia vuoi tornare in Germania o dalla Germania tornare in Italia, di Teresa Desio, e noi torniamo qui tra pochissimo con Christopher Hulsen. A tra poco.

0: Aie turna, sempre qua a Napoli e siamo qui con Christoph Holsen, Voglio tornare di Teresa Desio e noi raccontiamo, continuiamo a parlare anche a microfoni spenti perché c'ha tanto da raccontare, soprattutto legato alla nostra Napoli, perché lì hai girato Il commissario Ricciardi, Un posto al sole e anche un progetto con gli Artete, che insomma duo fantastico di Made in Sud, che ricordiamo, che salutiamo, perché abbiamo lavorato e ho lavorato anch'io con loro. Ma visto che ci tieni tantissimo a questo legame napoletano e comunque anche dopo mi dirai cosa ti manca, e spero che presto andrai a vivere e a sentire quelle emozioni di quella città, di quella piazza che mi dicevi, vediamo un po' se ti è rimasto qualcosa e ti reputi davvero un po' napoletano nel sangue. Una tradizione napoletana che ami, che ami da morire, che ti è rimasta nella mente quando sei stato lì. C'è i modi di fare, tradizioni, comportamenti, ecco.
1: I comportamenti, allora secondo me la prima cosa che mi accoglie spesso è un senso d'umorismo, una ironia, no?
0: Così. Un teatro a cielo aperto.
1: Sì, assolutamente. Così, per esempio, quando sono tornato per un secondo blocco di Un posto al sole e avevo preso un pochino di confidenza, c'era uno degli attori, Nico, che poi mi aveva detto: guarda, comunque adesso che sei venuto più volte qua, c'è un modo molto carino a Napoli per salutare le persone, e così lo dici anche dopo al regista.
0: Ok, mi cosa ti ha detto?
1: Una bruttissima parola che io lì per lì
0: che ho carino, pensato, davvero. Cioè, ti ha incastrato, ti ha fatto un tranello.
1: Sì.
0: Ma non si può dire, è troppo brutta.
1: Parecchio brutta.
0: Vabbè, poi me la direi dopo. Invece, un piatto napoletano che ne vai pazzo, Christoph.
1: Allora, io sono un po' particolare, nel senso che amo veramente la cucina vegetariana.
0: Sì.
1: E quindi non magari la pizza fritta, ovviamente è molto molto buona, anche la pizza napoletana. Però ho scoperto alcuni posti vegetariani a Napoli che mi hanno fatto impazzire, e poi la verdura.
0: Tipo la parmigiana.
1: La parmigiana, sì.
0: Quella si può mangiare da vegetariano, no? Invece un rumore, una voce o un suono di Napoli che ti è rimasto comunque nel cuore?
1: Io credo che magari anche una passeggiata a lungomare, e quindi una città che sia abbracciata dall'acqua, dal mare, è qualcosa che collego poi alla sera. Il misto del rumore della città con la pace del mare, forse.
0: Che bello, la nostra Partenope con il Vesuvio, e quindi quell'energia, l'energia.
1: Assolutamente, secondo me fa qualcosa con le persone.
0: Succede qualcosa. E cosa ti ha insegnato, se posso chiederti, Napoli, no? E cosa porti nel tuo bagaglio culturale, artistico, personale, umano?
1: Allora, io a volte ho la sensazione che se dall'estero uno guarda l'Italia, poi spesso ha un'idea che viene determinata dai napoletani, nel senso, perché sono usano molto i gesti nel parlare, tutto, e la passione napoletana. Io credo che quando io sono andato a Napoli ho capito che è ancora più un modo di vivere con la pancia, forse, più intuitivo e meno tedesco, perché secondo me noi siamo abbastanza un po' quadrati, si dice a volte, un po'
0: più riflessivi, più strategici, magari.
1: Strategici è una buona parola.
0: Ok, invece noi di pancia, impulsivi.
1: Più improvvisati, senza pensarci su.
0: Però ti posso dire, qualche volta un po' di ingrediente svizzero ci serve, ti dico la verità. Noi ci fermiamo, Come stai, di Edoardo De Felice. Guarda, ti ho messo una compilation pazzesca, perché apprezzi tutta la nostra musica di Rai Radio Live Napoli. Torniamo qui tra poco perché ti metto un po' alla prova. Arrivo.

0: Allora ragazzi, io e Christophe in realtà stavamo facendo un banchetto, perché tra poco allestiamo tutti i nostri studi con la cucina napoletana, perché lui esce pazzo per le mozzarelle, mozzarella, sì, foglia di basilico, un bel pomodoro,
1: magari la sopra una frisella.
0: La frisella, sì, sì, la frisella.
1: La frisella, che cosa ha detto?
0: No, io dico frisella, poi non so se...
1: Ma
0: magari
1: non è la stessa cosa? No,
0: sì, sì, frisella, non lo sappiamo come si dice, okay, però è quella lì rotonda con il buco al centro, sì, bella, ci metti un po' di pomodorini, di olive nere, sì, verdi, sì, sì, bella squisitezza, no, a bontà. Allora, Christophe, torniamo a noi a Napoli senza confini e adesso è il momento del vero o falso. E quindi ti chiedo, Christophe, vero o falso, prima di una scena importante, hai sempre un piccolo rito scaramantico?
1: Io?
0: Vero o falso?
1: Falso.
0: No, dici non ne ho, solo voi napoletani avete tutti questi.
1: Sicuramente sono diventato più scaramantico negli ultimi anni che vivo in Italia, sì, assolutamente sì.
0: Che hai frequentato la nostra razza.
1: Sì, perché no, non mai parlare troppo di qualcosa di buono che potrebbe succedere, perché altrimenti attrai.
0: Sì, è vero, sì, invece su non avete no, questo, davvero, no, che bello, meglio però, vedi? Ognuno ha i pro e i contro.
1: Sì.
0: Ti è capitato di dimenticare una battuta proprio nel momento più importante?
1: Oh sì.
0: Vero.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Da spettatore guardi i film senza analizzare il lavoro degli altri attori?
1: Purtroppo
0: è difficilissimo.
1: È diventato sempre più difficile, che è veramente un peccato.
0: Lo fai?
1: Dovrei farlo un po' più senza pensare, sì.
0: Ma non si può, è vero?
1: A volte è difficile. Però se qualcosa mi prende veramente molto...
0: Lasci un po' andare, sì, no? Sì, la tecnica e tutto quello che uno
1: Ma secondo me più che gli attori... quello su cui rifletto è magari gli oggetti che usano, l'ambiente in cui si trovano, come hanno allestito il set. Gli attori non li voglio analizzare troppo, però come ho costruito quello che vedo.
0: Esatto,
1: che,
0: bello, no? Quindi la scenografia, anche la color,
1: costumi,
0: la fotografia.
1: Sì, tutto quello che magari perché vorrei essere lì.
0: Che
1: e quindi è quello. Sì.
0: Guarda, anch'io da piccolina penso che anche tu mi hai detto questa cosa, quindi mi è arrivato questo concetto. Guardavi la TV e sognavi, no, di essere lì,
1: sì,
0: un domani, ma non per invidia, anzi stimando e sognando,
1: esatto,
0: di arrivare poi,
1: esatto,
0: lì e poterlo fare. Hai mai riguardato una tua scena pensando questo lo potevo fare meglio?
1: Ah, voglia.
0: Tutte.
1: Oh, sì, sicuramente. Però di solito, insomma, grazie al montaggio, grazie alla regia, escono fuori le cose migliori.
0: Esatto.
1: Però a volte magari mi immaginavo diversamente.
0: Ma non meglio, anche secondo me, fare, che ne so, lo potevo fare così, potevo fare questo sguardo, potevo fare questo tempo, potevo utilizzare, vero?
1: Sì.
0: Più che altro è questo. Oppure
1: sì,
0: quando finisci una scena, dici, mannaggia, perché non... Capita,
1: sì,
0: più questo.
1: Però poi, dato che magari a volte viene veramente diversamente da come me lo ricordavo o come me lo immaginavo, quando magari finisco con una scena e dico, ma l'avrei potuto fare meglio, so che comunque poi quello che vediamo sullo schermo sarà potenzialmente diverso e quindi non posso essere certo di come è venuto, quindi va bene così.
0: No, dobbiamo fidarci anche un po', ecco, di chi è dall'altra parte, quindi se il regista, ecco, dice che va bene,
1: assolutamente,
0: allora
1: esatto,
0: siamo tranquilli. Se non avessi fatto l'attore, avresti comunque scelto un lavoro creativo?
1: Sì, forse qualcosa col cibo, sì.
0: E invece hai mai cercato il tuo nome su Google per vedere cosa scrivevano di te?
1: Sì, ma non lo faccio più da anni.
0: Sì. Ma perché hai paura o non?
1: Perché poi sì, paura.
0: Sì, davvero, dici, no, meglio non vedere,
1: sì,
0: meglio
1: sì,
0: non vedere e non
1: sì,
0: sentire.
1: Sì.
0: Ti piacerebbe partecipare a una commedia romantica ambientata a Napoli?
1: Assolutamente sì.
0: E tra un red carpet e una pizza con gli amici, cosa scegli?
1: La pizza con gli amici, sì.
0: Bellissimo. Sì. Allora abbiamo terminato il nostro gioco, il nostro momento vero o falso, ma adesso ci spostiamo un attimo, se mi dai il permesso, ancora nelle risposte impossibili. E ti chiedo, qual è la bugia più comune che dici a te stesso?
1: Wow, la bugia più comune che dico a me stesso?
0: Sì, se la dici. perché ognuno di noi ha.
1: Che arriverò.
0: Io tipo.
1: Ok, sì.
0: Smetto di fumare, per okay. esempio.
1: Forse la bugia più comune è arriverò puntuale.
0: Tu sei uno di quelli che arriva tardi.
1: Mi devo veramente sì,
0: darti a fare. Non me l'aspettavo, sì. Non me l'aspettavo. Invece il messaggio più assurdo che hai ricevuto in direct. Hai pensato questo no, è impossibile, cioè non è vera questa cosa. Non lo posso dire.
1: No. Allora no, allora, in realtà una è proprio va bene, ok. Allora,
0: ragazzi, lo sto mettendo in imbarazzo.
1: No. Una cosa che ho trovato in realtà molto interessante, che quando è uscita l'ultima fiction, che era Morbo K, che parla di una vicenda molto interessante degli anni del 43, che è accaduto a Roma, quando il primario del Fate Bene Fratelli ha salvato sì. degli ebrei dai tedeschi, inventando una malattia che poi li ha messi dentro l'ospedale in un reparto quasi sigillato, spargendo la voce che c'era una malattia infettiva. Così i tedeschi nel 43 non si sono avvicinati agli ebrei. Veramente un atto di un grande
0: una
1: eroe.
0: Una storia fortissima, sì, ecco, poi romanzata
1: bellissima.
0: Magari.
1: Sì, sì. E in quel contesto ovviamente ho fatto il tedesco, quindi il cattivo, l'antagonista, che è anche realmente esistito, e ho ricevuto un messaggio da una spettatrice che mi ha detto che mi dovevo vergognare per aver fatto la parte di lui, però... E poi ci ho riflettuto.
0: Cioè,
1: no?
0: Cioè ti ha colpito.
1: Sì, perché ovviamente, cioè, facendo la parte del cattivo non è qualcosa che io sostengo, no?
0: Certo, che... ma ragazzi, gli attori interpretano ecco, dei ruoli, come non è che
1: sì.
0: Vogliamo o possiamo scegliere, ma sarebbe anche stupido scegliere solo quelli belli,
1: sì.
0: quelli bravi e quelli. Si chiamano attori sì, perché sì. siamo dei personaggi.
1: Però da un primo momento in cui ho detto Dio, che strano, poi ho pensato Dio, forse è proprio un segno che ha funzionato, perché per far funzionare un cattivo deve essere anche in qualche modo sedurre lo spettatore per simpatizzare con lui e poi magari lì nasce questa sensazione, no, vergognati per aver creato qualcosa quasi attraente che però è cattivo.
0: Sei stato super credibile, ecco, questa è la verità.
1: Forse, sì, dai, potrebbe essere quello. Quindi.
0: E funziona il lavoro dell'attore, ecco, proprio quando sì. riesce a suscitare emozione, riso, pianto, odio, no?
1: Sì.
0: Quindi lì con la tua credibilità e con la tua interpretazione arrivi. Quindi prendiamo, traiamo il lato positivo,
1: una cosa positiva,
0: no?
1: Certo.
0: E invece, Cri, se la tua vita fosse una serie TV, che titolo avrebbe?
1: Come si dice, prossima fermata,
0: next stop,
1: sconosciuta forse,
0: quindi un punto interrogativo,
1: sì.
0: Ok, bello, e invece qual è la situazione quotidiana che ti fa perdere immediatamente la pazienza? Lo vuoi dire in tedesco? Così nessuno lo sa. Dai, dillo in tedesco.
1: Allora forse...
0: Che difficilissimo, mamma mia.
1: Quando magari... quando magari sono fuori casa e ho acceso il dispensore di croccantini per la gatta.
0: Ok.
1: A volte salta, perché salta la corrente, non so, qualcosa così. E quindi devo chiamare il vicino di casa che la riattacca. Quella, mi dispiace molto per la gatta e quindi lì per
0: vabbè tutto. Però è una cosa bella poi sommato.
1: E poi forse non potevo dire nient'altro perché fortunatamente non guido a Roma.
0: E invece il complimento più bello che ti emoziona ancora?
1: Oddio,
0: sul lavoro, da amici, da
1: sì.

0: vuoi dare un consiglio a chi ci sta ascoltando, magari qualche giovane, qualche ragazzo che vuole intraprendere questo lavoro? Non dire non lo fate.
1: No, perché poi l'hanno detto anche a me di non farlo.
0: Sì.
1: Ma secondo me allora è una bellissima cosa avere la passione per qualcosa e ed è sempre giusto perseguire quella passione indipendentemente dove finirai tu, perché anche io insomma ci sono, chissà dove sarò tra qualche anno, però penso che stare sulla strada giusta e è la passione, perseguire la passione è un'energia che ti manda avanti e questo è quello che conta.
0: Altrimenti sai, Christian, cosa rispondiamo? Ma tu che buono di New Genea. Noi torniamo qui tra pochissimo, così parliamo dei tuoi progetti futuro. A tra poco.

0: Ed eccoci tornati, te l'ho dedicato a Nugenea che tra l'altro conosci tanti brani nostri napoletani di artisti straordinari.
1: Sì, mi piace molto. Sì.
0: Allora Cri, a microfoni spenti mi hai raccontato di un progetto che stai facendo molto molto bello per bambini, con la tua voce e con l'interpretazione di personaggi particolari. Ci regali qualche pillola?
1: Sì, allora per esempio adesso nella prossima settimana potrò fare un audioguida per bambini per il museo di San Marco a Firenze.
0: Che bello!
1: E quindi là dentro ci sarà una bambina che ovviamente non la faccio, però poi questa bambina incontra diversi personaggi di altri tempi. L'avevo anche già fatto così per Ostia Antica, dove facevo la voce di un gatto randaggio.
0: E dai, lo voglio sentire. Fa finta che sono una bambina e sto ascoltando.
2: Il gatto randaggio che va in giro.

0: No, ovviamente adesso mi esce fuori l'accento tedesco, no? Perché ovviamente l'ho fatto in tedesco, no? E quindi questo gatto era molto curioso.
1: E il gatto incontra anche un asino, no? Che fa sempre lo giro in un vecchio mulino. E quindi lui è stanco, però deve continuare finché non viene liberato
2: dalla bambina che va in giro con gli altri bambini.
3: Che insomma. Bello, guarda, un progetto è bellissimo, sì, no? Sì, poi sì. Far felici i bambini, no? E sì. Regalargli qualcosa sì. Di, sì. Di magico, anche perché sì. Sono giornate che gli farai percorrere un percorso fatto di avventura, creatività e voci.
2: Sì, sì, sì. Secondo me aiuta poi a stimolare la curiosità nei bambini, se c'è proprio una storia che accompagna durante una visita guidata.
3: Christoph, e invece c'è qualcosa che stai costruendo oggi, e ci spostiamo un po' nel futuro, in quello che ancora non si vede, ma quello che magari nella nostra testa c'è e si sta costruendo, che stai costruendo ma che ancora non possiamo vedere?
2: Allora, dato che sono un po' scaramantico, quindi meglio non parlare troppo di quello, però sì, penso che ci sarà qualcosa che magari si costruisce su quello che ho fatto nel passato, però vediamo.
3: E sì. Quando tutto questo poi andrà sì. Avanti, cosa sì. Vuoi che rimanesse di te per sempre?
2: Oddio, questo è... Ma secondo me quello che rimarrà di noi è quello che rimane... con i nostri amici, con i nostri parenti, è anche quello che sento se guardo per esempio la mia famiglia, quello che mi rimane di loro è l'amore
3: e l'affetto,
2: è
3: no?
2: L'affetto. E secondo me chi hai conosciuto veramente come una persona è quello che lasciamo, la nostra umanità forse.
3: Grazie di queste belle parole, ma ti chiedo prima di andare via, il momento più identitario di Napoli Senza Confini, di scegliere una parola napoletana, non quella che ti ha consigliato il tuo amico sul set, in napoletano per portarla in giro per il mondo senza tradurla, se ti ricordi qualche parola bella in napoletano che ti è rimasta impressa. Tantarada. Sei sentito? Suggerimento?
2: No, ma è di quello dell'amore.
3: Amora.
2: Sì. Amora.
3: Ah, vedi, lo pronuncia anche bene.
2: Sì, no.
3: Allora, in bocca al lupo per tutto. Grazie per essere stato qui con noi. Vi ricordo, amici, di scaricare l'app di Rai Play Sound per riascoltare tutte le puntate sulla nostra sezione podcast di Rai Play Sound di Napoli Senza Confini e di tutti i programmi che offre Rai Radio Live Napoli. Ciao a tutti, vi abbraccio. Ciao. Ciao. Grazie mille, Cristo.
2: Ciao.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

sento per sta città, un gusto nel gusto con me, ogni tanto so va a pigliare, quando nasce tu sento bebè, carici, un po' che caffè, e l'inglese si scorda da te, si viene a sapere, spesso che re, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa, e così si spiega dopo che caffè, tutta giornata, una tazza buonata, saccata, si scarpa, se bevo caffè. Bevero caffè, se trova scusa, il offra una denata, l'offra a me. Nessuno dice no, perché è un'offesa, sono già sei tazze e sono gappene tre. Ma mentre faccio conto, un'amica mi chiama,

miracolo sanno fa. E così si è spiegato perché è una vera specialità. Che dove caffè, casa sente per sta città. E un urbuso non tosso con me, ogni tanto so va a piglia. Come nasce tu sento bebè, carici, guè, guè, un po' che caffè. E l'inglese si scorda da te, si viene a sapere, spesso che re. Che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E così si è spiegato perché, capo tutta giornata, una tazza buonata, saccata, se scalfa, se devo

L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

Quelli che sudano quando fanno l'amore e che poi si nascondono perché hanno un dolore. Siamo ora in miseria, siamo il vero bugiardo, i filosofi dei social, siamo senza bandiera, questa è l'epoca veloce.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

porti la verità. Tu non sei un comune mortale, a te non è concesso barare, tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare, tu sei un cantautore. No, tu non puoi lamentarti che ti senti male, che ti scoppia la testa e non ce la fai più guidare, ma non farci ridere a dire che anche un camionista si rimette a riposare, perché un camionista non ti puoi paragonare, tu sei un

buono, tu sei vero, tu sei onesto, tu sei modesto, tu sei un cantautore. Tu sei semplice, tu sei sicuro, tu sei generoso, tu sei valoroso, tu sei un cantautore. Tu sei senza macchia, tu sei senza peccato, tu sei intoccabile, tu sei inattaccabile, tu sei un

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Sono sicuro che avrai trovato un modo per poi salvarci tutti, puttane giocatori, poeti e farabutti. Avrai trovato un metodo per farcele piacere, le tue cose da mangiare e bere che non fanno male. Io poi ci sono riuscito a rovinare tutto, che quando mi ci metto sono bravo forte, a perdere le cose che ho distrutto e alcuni dicono il migliore. Al gioco delle carte avrai trovato un metodo per stare senza me, senza mettere più maionese e ketchup dappertutto, senza vivere l'amore come puro antagonismo, senza mettere nei baci punte di cannibalismo, senza ridere e lasciarsi consumare labbra e fianchi e dimenticarsi in un momento tutti quanti gli altri e chiamarli tutti con lo stesso nome, ma non dirlo interamente e non scusarsi.

Se stai ascoltando il disco, sai che ti amo ancora. Ma non tanto per dire ti amo ancora forte. E se a volte non migliora, certamente non peggiora. Quel che puoi mettere da parte e insegnamelo un metodo per stare senza te, che non è educato aver lasciato odori dappertutto, nelle tasche, nei cassetti, nei quaderni, miei a quadretti, dove un giorno hai scritto torno alle 9 se mi aspetti.

Signore e signori, buon pomeriggio, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Io sono Silvio Martino e inizia una nuova puntata di Around Naples. Vi starete chiedendo il perché di questa intro così classica, così sobria, perché questo è l'ultimo appuntamento della stagione. CYU è giunto questo momento, sembrano volati tutti questi mesi. Ci siamo tenuti compagnia da ottobre fino ad oggi per un'ora al giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16 o attraverso il podcast su Replay Sound, e oggi venerdì 12 giugno ci salutiamo. In quest'ora parliamo di tutto ciò che è successo in questa stagione 25-26, facciamo una panoramica sui progetti musicali che sono usciti e che abbiamo ascoltato e commentato insieme, parliamo dello stato della scena musicale napoletana, delle rubriche che hanno composto tutte queste settimane, delle interviste ai tanti ospiti di questa stagione. Poi ovviamente parleremo anche di altri grandi eventi di questa rete, lo speciale Sanremo e il nuovo programma di Rai Radio Rev Napoli, un'altra musica, condotto da me e Walter Ricci. Anche musicalmente ripercorriamo tutti questi mesi e a tal proposito facciamo il primo passo del percorso musicale di oggi. Non potevamo non iniziare da un grande protagonista, Joelier, Tutto è possibile, con Pino Daniele.

Una poesia, un manifesto musicale, un incontro tra generazioni diverse che raccontano volti differenti di Napoli, ma con la stessa emozione. Abbiamo ascoltato la title track dell'ultimo album di Emanuele, in cui c'è la voce immortale del grande Pino, che anche in questa stagione è stata molto presente e lo sarà sempre. Joelier è stato sicuramente uno dei protagonisti di quest'anno. Il 16 gennaio è uscito Tutto è possibile, di cui abbiamo parlato tantissimo, e nello stesso giorno è uscito anche Neapolis Mambo, l'ultimo album di Walter Ricci, un'altra punta di diamante della musica napoletana, italiana e anche internazionale. Ma di Walter parleremo anche più tardi, quando affronteremo il discorso un'altra musica. Ora ci concentriamo sul ripercorrere tutto ciò che è successo in questa stagione 25-26 di Around Naples, e innanzitutto ci facciamo una domanda, ci chiediamo com'è stata questa stagione, ma soprattutto come sta la musica napoletana, sta bene, sta male? La risposta è benissimo, mai stata meglio. Direi che ce ne siamo accorti in tutti questi mesi con i singoli, gli EP, gli album, i mixtape che abbiamo ascoltato e commentato insieme praticamente ogni settimana. Perché, per chi non dovesse saperlo, il tema principale di questo programma è la musica urban, ma anche indie, cantautorale da Napoli e dai dintorni di Napoli. E anche in questo 25-26 c'è stato un trend positivo e un trend sempre crescente di qualità e di quantità per quanto riguarda la musica napoletana. Da un lato c'è la nuova generazione urban, che ha trovato ad esempio in artisti come Joelier uno dei simboli più forti e ha portato il dialetto napoletano al centro della scena nazionale senza rinunciare alla propria identità. Dall'altro c'è una rete molto vivace di musicisti, cantautori, band che sperimentano contaminazioni tra jazz, elettronica, world music, e mixano queste cose con la tradizione della musica napoletana, con sonorità contemporanee. E la vera forza di Napoli, secondo me, di oggi è proprio questa, cioè la capacità di tenere insieme passato e futuro e di far convivere tante anime musicali diverse in delle voci che sono assolutamente uniche. Questo discorso vale per artisti affermati della scena, artisti emergenti, e di artisti emergenti e magari meno conosciuti ne abbiamo scoperti tantissimi, decine se non centinaia durante questa stagione. Insomma, anche quest'anno Napoli ha dimostrato di essere al centro del mercato musicale, della scena musicale napoletana, italiana e anche internazionale. E forse il picco massimo di esposizione per quanto riguarda una voce napoletana c'è stato a febbraio, con il Festival di Sanremo, con la vittoria del grande Salda Vinci. Ne parliamo tra poco, però prima ascoltiamo uno degli ultimi singoli di Ste, Giornate Sole.

Ste all'interno di questo singolo dice giustamente: ma che giornate solo, ma pengo tutto cose e me ne paga a mare, che non è proprio un'idea così malvagia, viste le belle giornate, visto il caldo che sta facendo in questo periodo, ma purtroppo siamo ancora forse un po' lontani dalle settimane di vacanze e di ferie di quest'estate. Anzi, per gli universitari questo è un periodo particolarmente delicato, pieno, denso per la sessione di esami estiva all'università. Colgo l'occasione per augurare in bocca al lupo a tutti gli universitari che ci stanno ascoltando e che stanno affrontando o devono affrontare gli esami di questa sessione, ma in generale insomma è un periodo molto intenso anche per chi deve affrontare gli esami di Stato. In bocca al lupo anche a voi e per chi sta lavorando tanto in questo periodo. A proposito di altre cose da fare, finisce oggi sì questa stagione di Round Naples, poi ci risentiremo insomma dopo l'estate, quindi tra qualche mese, ma nel frattempo in queste settimane arriveranno tanti altri contenuti, quindi mi raccomando restate sempre connessi attraverso i nostri profili social. Bene, parlavamo dello stato di salute della musica napoletana e abbiamo accertato che è buonissimo e, come vi dicevo, il picco è stato raggiunto forse con il Festival di Sanremo di quest'anno, un festival che abbiamo seguito in prima persona noi di Rai Radio Live Napoli. Infatti io, Silvio Martino e Fabiola Ciminella abbiamo fatto un programma in diretta proprio da Sanremo, uno speciale Sanremo in diretta dalla città dei fiori. Abbiamo commentato un po' le percezioni, le varie serate, abbiamo commentato l'aria che si respirava a Sanremo durante la settimana del festival. È stata un'esperienza magnifica, bellissima. Abbiamo avuto modo di intervistare anche tanti artisti che sono venuti a trovarci nello studio di Rai Radio Rev Napoli in quel di Sanremo. Ringrazio e saluto nuovamente Fabiola e tutta la famiglia di Rai Radio Rev Napoli per averci accompagnato anche in quest'altra avventura. Comunque Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo e quindi una canzone di un artista napoletano che in realtà contiene anche un paio di parole in dialetto è arrivata sul tetto d'Italia con la vittoria del premio forse più ambito e della competizione musicale più ambita in Italia. La ascoltiamo insieme, Sal Da Vinci, Per Sempre Sì.

0: Embassy.
1: Guagliù, ma quanto gasa, Sal Da Vinci, Per Sempre Sì. Questa qui è una canzone che non si può mai skippare quando parte in auto, si deve sempre necessariamente cantare. Comunque complimenti ancora a Sal per questo singolo, per la vittoria del festival. Lo so che sono passati un po' di mesi, ma ne stavamo parlando e mi sembrava giusto rinnovare i complimenti e le congratulazioni a Sal per questa grande vittoria, naturalmente anche per aver rappresentato benissimo l'Italia all'Eurovision Song Contest 2026. Non è stato ovviamente l'unico artista napoletano a partecipare e, se vogliamo, anche a vincere a questo festival di Sanremo, perché ci sono stati altri artisti che hanno vinto fuori dal festival nelle settimane successive. Da Napoli ha partecipato anche Luchè, ne abbiamo parlato tantissimo anche perché è un artista urban che ascoltiamo molto spesso in questo programma, ha portato la sua Labirinto. Hanno partecipato anche LDA e H7 con Poesie Clandestine. Abbiamo tanto parlato anche della grande performance che hanno fatto durante la serata delle cover insieme a Tullio d'Episcopo. Hanno dimostrato che il groove scorre nelle vene degli artisti partenopei napoletani a prescindere dall'età che hanno questi artisti, e hanno dimostrato anche che l'eredità di una certa scuola di maestri della musica napoletana può essere presa anche dagli artisti della nuova generazione. E poi, signori, c'è stato forse il grande vincitore fuori dal festival, da Mugnano di Napoli, il signor Gennaro da Mugnano di Napoli, che già a febbraio ci ha regalato una delle hit di quest'estate 2026. Ne parliamo tra poco. Ossessione.

0: Ma cosa sta combinando Samurai J con la sua ossessione che abbiamo appena ascoltato, oppure come lo chiamiamo noi, il signor Gennaro da Mugnano di Napoli? Complimenti anche a Samurai e grazie per averci regalato una delle hit di quest'estate 2026 già a febbraio. Credo sia successo pochissime volte nella storia della musica recente che già si sapesse qualche mese prima quale sarebbe stata una delle canzoni dell'estate. Ecco, quest'anno è successo e direi che il pubblico italiano se ne è accorto in realtà già da un bel po' di settimane a questa parte. Perché pensate che Ossessione è prima in Fimi nelle classifiche dei singoli più venduti in Italia da ben 14 settimane di fila ed è impossibile da smuovere. Anche release enormi e progetti grandissimi che sono usciti in queste settimane non sono riusciti a superare, per quanto riguarda singoli e brani, appunto Ossessione, che è rimasta sempre lì, ferma, fissa, al primo posto. Quindi complimenti ancora a Samurai, anche ovviamente per il suo ultimo album Amatore, che contiene delle altre canzoni che strizzano l'occhio comunque la vibe estiva e credo che ascolteremo tanto anche nelle prossime settimane tra lidi, spiagge, mare, eccetera eccetera. A proposito di estive, l'ho detto più volte in questi giorni, secondo me questa qui è un'estate in cui si parlerà parecchio napoletano. Ce ne siamo accorti da tante canzoni che sono uscite, come i nuovi singoli di Ste, come il nuovo brano di Petit che si chiama A Me A Me, il nuovo singolo di MV Killa Tutto Niente, anche il nuovo brano di LDH7 Santa mira a conquistare l'estate. Ovviamente anche Liberato il 9 maggio ha fatto il solito regalo ai fan con un nuovo album Radio Liberato, dico solito perché ogni 9 maggio, ogni anno Liberato troppa qualcosa, che sia un singolo, un album, un EP, un cortometraggio, un film, eccetera eccetera. Anche Dedè e Ciccio Merolla, ne abbiamo parlato più volte, hanno droppato Senza Stress. Insomma, Napoli conquista anche l'estate. Ascoltiamo uno di questi brani che ho nominato, MV Killa con Tutto Niente.
1: Quante cose che c'è vista, pare triste ma niente mi sorprende, potene una villa che vicino, no mamma tanta cucina, mi dispiace ma lui...

Abbiamo parlato delle hit estive napoletane, ma in generale in questo programma ascoltiamo e commentiamo tutte le uscite musicali da Napoli e dai dintorni di Napoli, quindi anche per quanto riguarda la scena italiana, dall'urban ma anche dall'indie, dal cantautorato, insomma da un bel po' di generi musicali diversi. E in quest'anno sono usciti tantissimi singoli, album, EP, compilation, su cui appunto ci siamo confrontati, che abbiamo analizzato, commentato e ascoltato insieme on air. E dopo 8 mesi e mezzo praticamente di programma potete ben pensare che siano tantissimi. Io all'inizio la mia intenzione iniziale era quella di magari parlarne brevemente, poi mi sono accorto che sono centinaia i progetti che abbiamo commentato insieme. Vi leggo soltanto qualcuno dei nomi di artisti che hanno droppato album e che abbiamo analizzato in questo programma: 22 Simba, Fra Quintale, Caparezza, Charlie Charles, Mecna, Capoplazza, Noiz Narcos, Venerus, Nitro, Papa Vito, Nfside, Fui Menacci, Night Chiello, Gidio Alessio, Tommaso Paradiso, Voga, Emis Killa, Jenny Bismarck, Jimmy Tights, Paki, Sala, Gue, Joelier, Walter Ricci, Kid Yugi, Newt, Lady Gaga 7, J Lord, 13 Pietro, Tony Boy, Shiva, Saif, Disgacia, Rock Quant, Maito, Achille Lauro, Willy Peyote, Julie, Frankie Energy, Lugenea, Nerissima Serpe, Liberato, Tedo, Samurai J, Coez, Cecchi. Insomma, soltanto a leggere i nomi ci mettiamo 5-10 minuti, quindi possiamo riassumere tutto l'anno dicendo semplicemente che è stato un anno eccezionale, che ci ha regalato tanta buona musica che abbiamo scoperto settimana dopo settimana. Uno degli ultimi progetti è stato l'album di Roberto Colella, ne ascoltiamo un estratto, La casa sull'albero, Roberto Colella. Rimane già

Il singolo che ha anticipato l'uscita di C'sta sempre una via, il primo grande album di Roberto Corella. Abbiamo ascoltato La casa sull'albero su Rai Radio Live Napoli, abbiamo parlato di un bel po' di progetti musicali che sono usciti in questi mesi, da 8 mesi e mezzo a questa parte, praticamente in tutta questa stagione 25-26 di Around Naples. Ma musica a parte, abbiamo comunque girato in tantissimi eventi a Napoli, in tutta quanta la Campania, attraverso delle media partner, e vi abbiamo raccontato tantissime cose attraverso i nostri profili di social. Ricordo ad esempio le 4 bellissime giornate che abbiamo fatto al Comic-Con 2026, vi abbiamo raccontato un po' di sensazioni, emozioni dalla mostra Oltremare per il Comic-Con di quest'anno, siamo stati la settimana scorsa media partner del Romance Book Party e poi di tantissimi altri eventi. Trovate a tal proposito sui nostri profili social dei contenuti inediti, e troverete tanti altri contenuti anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, perché come vi dicevo anche prima, oggi si finisce questa stagione di questo programma, che poi riprenderà dopo la sosta estiva e quindi dopo agosto, ma non finiscono i contenuti di Rai Radio Live Napoli. Comunque tra poco facciamo una panoramica sulle interviste di quest'anno, le rubriche e tanto altro, poi parleremo anche di un'altra musica e ci saranno i ringraziamenti e saluti finali. Prima proseguiamo con la musica e ascoltiamo l'ultimo singolo di Joshua, Colpi di Fulmine.

ti ringraziamo, nostro buon protettore. Dacci ancora la forza di far ridere gli uomini, di sopportare serenamente le loro assordanti risate e lascia pure che essi ci credano felici. Più ho voglia di piangere e più gli uomini si divertono, ma non importa. Io li perdono, un po' perché si non sanno, un po' per amor tuo e un po' perché hanno pagato il biglietto.

0: con la luce in viso e le parole, storia di un folle attore.
1: O mare, io da Pedro cielo, e non specchio valore, fatte sale e pensiero. Rimane, tu non sai che succede, o se io sto solo, cerchi non te fermare.

0: merda c'è poi qualcuno su questo mondo capace di far ridere me come io faccio ridere gli altri.
1: Un singolo bellissimo di Clementino in collaborazione con Gigi D'Alessio, che contiene tra l'altro un sample storico, quello della voce di Antonio De Curtis, del Principe della Risata di Totò. Infatti il monologo che si può ascoltare all'interno di questa canzone è un estratto dalla preghiera del clown recitata da Totò all'interno del film Il più comico spettacolo del mondo. E questo è anche un piccolo spoiler di una cosa che diremo nella puntata di questa sera di Un'altra Musica, del nuovo programma di Rai Radio Rev Napoli condotto da me, Silvio Martino, e dal grande Walter Ricci. Poi capirete il perché di questo spoiler. Nel frattempo vi dico che vi aspettiamo ogni venerdì di giugno a partire dalle ore 19. Comunque continua l'ora di oggi, venerdì 12 giugno, di Round Naples insieme a me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Oggi, visto che è l'ultima puntata della stagione, stiamo ripercorrendo un po' tutto ciò che è successo in questi mesi, in questa stagione 25-26. Abbiamo parlato del grande momento della musica napoletana, di Sanremo, Salda Vinci, Samurai J, le hit estive, un bel po' di progetti che sono usciti e un bel po' di eventi a cui abbiamo partecipato. Parliamo ora dei protagonisti delle interviste di questa stagione, che sono stati tantissimi, che saluto e ringrazio affettuosamente anche per aver capito la vibe di questo programma, per essere entrati subito in sintonia con Around Naples e per essersi aperti anche nelle chiacchierate che abbiamo fatto nel corso di queste settimane. Il primo è stato Matthew, che tra l'altro ci ha regalato anche un'intervista in freestyle che trovate sui nostri profili social. Poi c'è stato il grande Devila, che sta lavorando tanto nuova musica. Poi Newt, che poco dopo la nostra intervista ha rilasciato il suo nuovo album insieme ad Alessandro D'Alessandro. Poi c'è stato Calmo, che ha presentato il suo progetto Lasciatemi Cucinare. Poi ci sono stati i Furia, abbiamo parlato con loro della musica e dei singoli che hanno fatto. Poi Santa Chiara, che ha presentato il suo nuovo album Mini Market. Poi Federico Di Napoli, che ha presentato il suo singolo in collaborazione con Gaemon, Mille Nodi. Poi c'è stato Al Cartier, con cui abbiamo parlato del suo nuovo disco in uscita. Poi Dario Cuomo, Mattia Labbadessa, Dedè, con cui abbiamo parlato della sua collaborazione insieme a Ciccio Merola e tanto altro. Annibale, con cui abbiamo parlato del suo ultimo album. Ness, abbiamo approfondito il suo ultimo disco. Davvero grazie mille a tutti per esservi aperti ed esservi regalati al pubblico di Around Naples e di Rai Radio Live Napoli. Proseguiamo con la musica, poi parliamo delle rubriche di questo programma. Saif, buona domenica.

0: buona domenica.
1: I veterani di Round Naples conosceranno sicuramente come è formata la settimana di questo programma e le rubriche che compongono un po' le giornate della settimana. Parliamo proprio delle rubriche e di tutto ciò che abbiamo detto in questi mesi. Partiamo dall'unica rubrica non musicale della settimana, cioè quella sul cinema, solita di ogni martedì. In realtà è anche musicale questa rubrica, perché all'interno di questo momento del martedì troviamo anche delle notizie che collegano il mondo cinematografico e quello musicale. Una delle ultime notizie più grandi è stato sicuramente il docufilm di King Marrakesh, che ha ottenuto un successo talmente grande che è stata prorogata la scadenza, tra virgolette, di questa pellicola nelle sale in Italia. Poi abbiamo parlato tanto dei film più visti settimana dopo settimana, e una cosa che è sicuramente emersa in quest'ultimo periodo, in questi ultimi mesi, è un grande successo del cinema italiano nelle sale, non solo grazie ai titoloni che hanno accumulato milioni e milioni di euro al botteghino. Il primo che viene in mente ovviamente è il film dei record, cioè Buen Camino di Checco Zalone, ma pian piano c'è stata, abbiamo notato, ecco, settimana dopo settimana, questa crescita esponenziale del cinema italiano e anche questa certa vicinanza dei giovani, di noi ragazzi della Gen Z, al cinema. Secondo dei dati che abbiamo commentato, la generazione che affolla di più le sale cinematografiche è proprio quella della generazione Z. Ce ne accorgiamo anche attraverso un bel po' di pagine sui social che commentano film, e ce ne accorgiamo anche dai commenti che ci arrivano e che ci sono arrivati quando abbiamo parlato appunto di tanti film che abbiamo scoperto giorno per giorno, rubrica sul cinema dopo rubrica sul cinema. E a proposito allora di cinema e musica anche, ascoltiamo proprio Marra, che abbiamo nominato, con Importante.

Un altro sample molto importante per richiamare il titolo di questo brano, e cioè il campionamento della voce di Mina. Abbiamo ascoltato Marra su Rai Radio Live Napoli, come dicevamo, uno dei protagonisti delle ultime settimane della rubrica sul cinema, perché ha portato nelle sale la sua storia attraverso King Marrakesh. Ma c'è stato un altro avvenimento che ha unito più rubriche di

Ci colleghiamo alla rubrica del mercoledì sulla musica internazionale, in cui ogni settimana abbiamo scoperto le principali news dalla scena musicale internazionale e anche tanti link tra la scena napoletana, italiana e il mondo musicale internazionale. Tanti link, tante connessioni con artisti europei, statunitensi, sudamericani. Abbiamo parlato più volte del grande successo di Bad Bunny a proposito di Sud America, del grande successo di tanti altri artisti, di concerti di artisti internazionali in Italia. E sempre a proposito di concerti, un altro appuntamento fisso di metà settimana è sempre stato quello con la rubrica Live Radar, in cui praticamente abbiamo risposto alla vostra domanda: e che già fan da Sjorn? Guagliucci, abbiamo pensato noi, siamo stati noi i vostri salvatori, perché ogni settimana abbiamo attivato il radar, appunto, di Live Radar, e abbiamo parlato di un bel po' di eventi a Napoli e dintorni. Poi l'ultima rubrica della settimana è sicuramente quella della Top 20 Naples, solita di ogni giovedì, in cui ogni settimana abbiamo commentato le classifiche napoletane e le abbiamo confrontate con quelle italiane. In assoluto questa è la rubrica più anziana di questo programma, dura dalla prima stagione ormai, dal 2024, e quest'anno in tutte queste rubriche e non abbiamo assistito anche a degli avvenimenti musicali eccezionali, soprattutto dall'urban e dal rap. In particolar modo è stata scritta una pagina importantissima del rap napoletano, italiano e mondiale, perché per la prima volta 50 Cent, una leggenda del rap mondiale, ha collaborato con un artista europeo, e questo artista europeo non solo è italiano, ma è anche napoletano, ed è anche un certo Emanuele Palumbo. I due hanno collaborato in Fanto.

Una pagina di storia del rap napoletano, italiano e mondiale, Geolier e 50 Cent con Phantom. Dopo aver ripercorso un po' tutte le rubriche di questa stagione di Round Naples, dopo aver parlato di tanti progetti che sono usciti, degli eventi a cui siamo stati e che vi abbiamo raccontato attraverso i nostri profili social, non possiamo non citare l'ultimo progetto di Rai Radio Rev Napoli, partito qualche settimana fa, e cioè Un'altra Musica, il nuovo programma condotto dal grande Walter Ricci e da me, Silvio Martino. Walter è nelle vesti non solo di conduttore radiofonico ma anche di artista, ovviamente sta al pianoforte e accompagna il percorso concettuale e tematico di ogni puntata con delle canzoni che suona, canta live, dal vivo, dagli studi Rai di Napoli. Insieme conduciamo questi 5 appuntamenti. Siamo partiti un paio di settimane fa dal jazz, abbiamo continuato la settimana scorsa con una puntata dedicata alla canzone napoletana e non solo. Questa sera parleremo di

sample, poi affronteremo le tematiche di cinema, trend e tanto altro. Dico questa sera perché l'appuntamento con questo programma è ogni venerdì a partire dalle ore 19 e poi vi ricordo che tutte le puntate sono e saranno disponibili anche in podcast su Rayplay Sound. Un'altra musica nasce da un'idea semplice ma affascinante, cioè quella di raccontare quelle canzoni degli anni 50, 60, 70, 80, 90 che hanno avuto una seconda vita nel tempo, brani magari dimenticati, poi riscoperti attraverso il cinema o reinterpretati da altri artisti o campionati nella musica contemporanea, oppure diventati la base di nuove sonorità, canzoni che appunto in qualche modo hanno dato vita a un'altra musica. E vi consiglio veramente di ascoltare questo programma non tanto per me o Ayu quanto per la capacità artistica di Walter Ricci, per la sua fortissima identità musicale. Quindi mi raccomando, vi aspetto. Nel frattempo lo ascoltiamo, Walter, con un singolo estratto proprio dal suo ultimo album rilasciato a gennaio di quest'anno. Questa è Malassaia.

Mancano pochi minuti alle 16, si avvicina la fine di quest'ora e la fine di questa stagione di Around the Naples, perché questa è l'ultima puntata della stagione 2025-2026. Prima di salutarci e darvi appuntamento a dopo l'estate, sono doverosi alcuni ringraziamenti. Grazie alla grande famiglia di Rai Radio Live Napoli, alla responsabile Michela Carrara, al direttore delle radio specializzate podcast Gianfranco Zinzilli, grazie per tutto quello che avete fatto e per la vostra eccezionale disponibilità. Grazie ai miei colleghi speaker, abbiamo formato una squadra fortissima e sono molto felice di aver condiviso questo bellissimo percorso con voi. Grazie a tutti gli ospiti di questo programma che hanno accompagnato il viaggio di Around the Naples e che si sono raccontati nelle nostre chiacchierate. Grazie a tutte le persone che abbiamo incontrato durante i tanti eventi di questi mesi. Poi permettetemi un ringraziamento un po' più personale ai miei amici e soprattutto grazie alla mia famiglia. Ma il grazie più grande va a voi, al pubblico, agli amici di Round Naples. Spero di avervi tenuto compagnia, di avervi fatto divertire e, perché no, anche riflettere. Abbiamo condiviso pensieri, storie, ma soprattutto tanta musica. Per questa stagione il viaggio finisce qui, è stato bellissimo, emozionante e mi porto dietro esperienze che non dimenticherò. Napoli anche quest'estate continuerà a suonare e noi torneremo ad ascoltarla e a raccontarla insieme. Da parte mia, Silvio Martino, grazie a tutti e a presto, buona estate, facite bravo, ciao a you!

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

nemica, sia nemica l'amore, battecevo un cuore senza cuore. Nemica, a chi ho conto, a chi ho dico, capri e satire.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

cambiata, sei triste e senza sogni, trascini solo, solo le tue giornate vuote. Se guardi verso il sole, ricordi.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Siamo reduci dal FRU 2026, il festival delle radio universitarie che quest'anno ha invaso e acceso Napoli. Un'edizione straordinaria organizzata da Raduni, ospitata dall'Università degli Studi di Napoli Federico II e dai colleghi di F2 Radio Lab, proprio nei giorni in cui l'Ateneo ha festeggiato i suoi 802 anni. Il claim di quest'anno era le radio universitarie, la lunga tradizione del futuro. E noi abbiamo voluto toccare con mano questo futuro analizzando l'evoluzione dei media dalle due prospettive fondamentali: il lavoro sul campo e i diritti di chi fa cultura. Abbiamo chiesto a Micaela Gavrila, presidente di Raduni, quale sia il valore di questa manifestazione e quale ruolo svolga oggi nella comunicazione delle nuove generazioni.

0: Siamo con Michela Gravin, docente della Sapienza e presidente di Radio Uni, le radio universitarie. Qual è il significato del Festival delle Radio Universitarie nel panorama della comunicazione giovanile digitale? E
1: sicuramente il Festival delle Radio, quindi il FRU, rappresenta l'iniziativa più significativa della nostra rete, quindi della rete delle radio universitarie italiane, e diventa anche un collettore di esperienze, un punto di incontro tra le esperienze delle varie universitarie, ma anche, se vogliamo, anche una prospettiva su quelle che sono le realtà che vanno anche al di fuori delle università. È un punto di incontro, possiamo dire il nostro contenitore di convergenza, oppure la forza centripeta anziché la forza centrifuga che caratterizza spesso le società attuali. Quindi abbiamo bisogno di tanti punti di incontro, e da questo punto di vista il FRU, in particolare quest'anno il FRU che si è svolto qui a Napoli, quindi presso l'Università Federico II di Napoli, crediamo che rappresenti un importante punto di avanzamento. È chiaro che siamo in un mondo accelerato e siamo in un mondo in continua trasformazione, e noi proviamo con il nostro evento annuale, con il nostro incontro annuale, a trovare un momento di riflessione. 3 giornate in cui ci concentriamo sui temi, in cui ci concentriamo sulla creatività giovanile, in cui ci concentriamo anche sulle proposte per il futuro, anche perché io credo che la creatività giovanile in qualche modo possa salvare il mondo, e soprattutto possa salvarlo dalla disinformazione. In questo forse ne possiamo dare un contributo significativo, ma anche dello svuotamento di quella sfera pubblica che è troppo animata ultimamente da contraddittorio, da polemiche, da polarizzazione, dalla disinformazione, che vedono i giovani fortemente attivi anche sul piano del contrasto. Quindi nell'universo giovanile crediamo che si possano attivare quelle energie che possano creare un mondo più ecologico e un po' meno egologico.
0: Le radio universitarie possono essere considerate un laboratorio di cittadinanza attiva e di partecipazione democratica?
1: Le radio universitarie nascono come un laboratorio di cittadinanza democratica, perché in realtà partono dall'idea che i giovani, che spesso sono stati ai margini del mainstream mediale, ma anche il mainstream della politica, il mainstream della società più in generale, sono quelle periferie che hanno bisogno di una diversa centralità. Quindi sono più democratiche e più plurali rispetto agli altri universi dei media, hanno imparato in qualche modo la scuola dell'inclusione, quindi sono più inclusive, sono anche più propositive, anche perché all'interno del contesto universitario, che non è vincolato dalle logiche dell'audience, ci possiamo permettere anche un po' il lusso di sperimentare, il lusso di fare cose che in contesti mediali tradizionali non possiamo del tutto, diciamo, permetterci e far entrare, no? Le motivazioni sono tante, sono motivazioni legate agli stereotipi, sono motivazioni legate a vincoli anche legati alle professionalità, ma anche alle aziende, al funzionamento delle aziende, ma forse la principale motivazione è legata in particolare al fatto che i giovani si permettono ancora di volare e di volare alto. Ecco, nelle radio universitarie si impara anche a volare e a guardare con più fiducia il futuro.

0: partecipare ad una radio universitaria ed alzare la tua voce nel mondo?
1: Per me radio universitaria significa responsabilità soprattutto, anche perché io sono una station manager, quindi la mia responsabilità c'è tutta. Responsabilità perché comunque la voce è un mezzo importante, è un mezzo potente, è un mezzo che esiste da tanto ed è l'unico mezzo, come dicono sempre, se scoppiasse la guerra la radio rimarrebbe lì, è l'unico mezzo che effettivamente ci sarà sempre, quindi la responsabilità è grande, ma è soprattutto appunto un regalo perché secondo me riesce ad abbattere la radio e la comunicazione radiofonica, quelle barriere sociali che con altri mezzi secondo me non si abbattono. Perché come mi piace sempre dire anche ai ragazzi della mia radio, è un'arte in estemporanea, no? Quindi tu devi riuscire a mettere la tua creatività alla mercé degli altri e tramite la tua creatività comunicare con gli altri anche cose molto importanti, tematiche molto importanti, quindi responsabilità ma anche libertà assoluta a livello di comunicazione, ecco.
2: Vincenzo, cosa significa per te lavorare in una radio universitaria?
3: Per me significa sfruttare quell'unico mezzo perlomeno che c'è nella mia università per poter essere creativo, quindi per esprimere me stesso al di fuori di quel che è la didattica.
2: E che emozioni provi?
3: Devo dire che all'inizio molta ansia, perché se vai di fronte al microfono e tu non hai mai parlato e sei un soggetto timido, ti parte davvero tantissima l'ansia. Poi incominci effettivamente a capire che è molto più tranquillo di quello che pensi ed hai possibilità di esprimere te stesso anche come sto facendo in questo video, quindi dicendo effettivamente quello che pensi senza doverci pensare troppo. E migliori anche su alcuni aspetti comunicativi che, devo dire, nella mia facoltà mi aiuteranno anche nel futuro. Quindi, oltre a divertirmi, apprendo, divertendomi ovviamente insieme ad altra gente che conosco.
2: E quando scegli chi c'è qualcosa da ascoltare per radio, in base a cosa lo scegli?
3: Ascolto...
2: La pagina anche della radio.
3: Sia, essendo che ovviamente sono anche speaker, mi interessa sì come imparano gli altri. Quindi se c'è qualcuno che, magari nel mio caso appunto uomo, da quale posso apprendere anche un tipo di intonazione che mi permette di migliorare appunto come parlo, sia dalla musica che trasmettono. Per esempio io ascolto molto rock, quindi appunto ci sono radio che trasmettono prettamente ambito rock, ascolto quelle. Però devo dire, oltre a quello, lo speaker, perché mi permette appunto di migliorare su quell'ambito in cui sto cercando di migliorare, anche partecipando appunto al Flow di quest'anno.
2: Perfetto, in bocca al lupo.
3: Grazie mille, gentilissimo.

0: La cultura della radio non è morta, anzi ha trovato nuove forme. Ce lo spiega Susanna Tartaro, la mente e la voce dietro a Fahrenheit, programma cult di Rai Radio 3. La sua voce è un tassello fondamentale per capire come la radio pubblica riesca ancora a creare comunità attorno ai libri e alle idee.
1: Ciao Susanna, grazie di essere qui con noi. Come si adatta la narrazione culturale di Fahrenheit ai ritmi rapidi del consumo digitale dei podcast?
2: Come si adatta? Si adatta nel senso che segue, perché Fahrenheit segue quello che succede nel mondo adesso, segue il presente e quindi seguiamo anche non solo tematizzandoli in trasmissione questi grandi temi, ma anche cambiando la nostra forma, la nostra faccia e diventando anche social, perché ci sono i pagine, i reel, gli scrittori quando arrivano da noi si fanno le foto, i tag, tutto questo mondo che serve a far circolare le idee e allargare la comunità di Radio 3 e in questo caso di Fahrenheit è il benvenuto, quindi lo rincorriamo.
1: Come si riesce a mantenere l'indipendenza e la qualità editoriale nell'arena dei nuovi media digitali?
2: Anche lì noi non cambiamo, facciamo quello che ci piace fare con grande passione, con grande attenzione a temi che possono essere magari meno mainstream, ma anche di grande popolarità. Stiamo nel presente.
1: E come si fa a difendere la cultura oggi e a portarla nel mondo?
2: Come si fa?
1: Voi un giorno affrontate.
2: Intanto cosa significa cultura? È tutto molto cangiante. Noi cerchiamo di decrittare anche delle cose che sembrano in questo momento confondersi, ma soprattutto cerchiamo di usare le parole con attenzione, senza brandire nessun concetto e nessuna parola, nessun lemma deve essere il grimaldello per arrivare agli altri, ma semplicemente un abbraccio e una condivisione.

occhio di diamante Cartier, viola suona di cari criminali, rosso come pasta e vignè. Scende per quartiere con le sue best, fumo tutte sera a mari, ballo in coppia tavola tutte feste, c'ora bella la terra mia.

Siendo cubé, a ropa la nutada moide vino, a spese bufungele la che, a cerca negati la barari vasa, guana da nana genie varia. Ma poi nessuno è l'ora presente a casa, non si ha mai o sapo mamma.

paradis, con Machende Chagall e televisione, ripigliavano a Viola Mini, che manetta la polizia. E mo so che tre mise

0: che un nisciune vi llevava, vicioso de ne stretto rulò, che un metro più sincero per valutare, quando valo vero l'amore, quando valo vero l'amore.
1: In un'epoca in cui chiunque può pubblicare una notizia online, che senso ha oggi parlare di professione giornalistica? Lo abbiamo chiesto a Danilo De Biasio, vicepresidente della Commissione Cultura dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti. Ascoltare le sue parole è stato prezioso per capire come le radio universitarie possono fare da palestra per un giornalismo digitale che sia etico, verificato e di qualità, superando le insidie delle fake news e dell'ecosistema digitale.
2: Come si stanno evolvendo le competenze richieste dall'Ordine per i professionisti della radiofonia digitale?
3: È una domanda molto complicata, perché la tecnologia va sempre molto più veloce delle istituzioni e le istituzioni spesso arrancano. Devono essere capaci di capire cosa sta succedendo e provare a trovarsi in una sorta di ponte. Da una parte le novità tecnologiche e i mestieri che cambiano e dall'altra parte la capacità delle istituzioni di garantire la deontologia professionale che serve a chi fa il nostro lavoro.
2: In che modo l'Ordine tutela la qualità dell'informazione contro la disinformazione dell'ecosistema dei no media?
3: Mi piacerebbe rispondere che basterebbe applicare la deontologia per evitare fake news, disinformazioni, però purtroppo non è solo così. E quindi il tema secondo me è che se gli utenti si rendono conto che qualcosa non funziona, che qualcuno sta esagerando, che qualcuno sta dicendo veramente delle cose non vere, non abbiano nessun timore di bussare alle nostre porte e dire: guardate che c'è qualcuno che sta facendo disinformazione. Ovviamente bisogna poi stabilire cos'è disinformazione e cos'è libertà d'espressione. Ma su questo, insomma, ci sono dei criteri che vengono garantiti.
2: Viene riconosciuto un valore formativo ai giovani che partecipano e si formano nelle radio universitarie?
3: Dunque, dei crediti veri e propri no, sicuramente imparano in una modalità, diciamo così, protetta, perché stanno all'interno delle istituzioni che dovrebbero essere delle palestre di democrazia, non soltanto di etica. Ecco, imparano sicuramente i rudimenti per questo mestiere. Poi ci devono mettere la passione, senza la quale non si va da nessuna parte.

0: Affrontiamo ora un altro argomento molto importante. Parliamo di tutela della creatività con Gianluigi Chiodaroli, presidente di It's Right. La sua presenza al festival è stata di vitale importanza per gli studenti e gli speaker, perché quando trasmettiamo musica o creiamo contenuti spesso dimentichiamo la complessa macchina dei diritti connessi. Chiodaroli ci aiuta a capire come difendere il lavoro degli artisti nell'era dello streaming e perché la libertà di espressione nelle radio universitarie debba sempre camminare di pari passo con la cultura della legalità. Gianluigi Chiodaroli, presidente It's Right, qual è oggi la più grande sfida per tutelare gli artisti nell'era dell'intelligenza artificiale?
1: Direi che continuare a fare il nostro mestiere di sperimentatori. Noi siamo un po' come le radio universitarie a fare sperimentazione sulla comunicazione, noi invece siamo a fare sperimentazione sui modelli di contratto, sui modelli di tariffa, sui modelli di relazione. L'intelligenza artificiale pone il problema del nuovo modo di fare cose vecchie. Le cose che si debbano fare non sono cambiate, la creatività è sempre quella da tutelare, i diritti si sono moltiplicati. Noi facciamo un mestiere di quelli che stanno in mezzo, tra quelli che usano e quelli che creano, e direi da una vita facciamo sperimentazione. Continueremo a farla anche con l'intelligenza artificiale.
0: Qual è l'errore più comune che gli artisti fanno con i propri diritti?
1: Quello di non conoscerli, quello di non preoccuparsene. Direi che il lavoro maggiore che noi siamo chiamati a fare anche come organismi che li rappresentano è di educarli, responsabilizzarli, abituare anche ad una cosa molto importante che è il dato, che è ovviamente l'elemento, il mattone dell'economia digitale, è anche il mattone del loro stipendio, il dato, l'informazione.
0: Qual è il consiglio che darebbe ad un giovane artista?
1: Di fare il suo mestiere e di affidarsi a validi professionisti per farsi, come dire, tutelare i propri diritti. Ognuno faccia il suo mestiere.
0: Grazie infinite.
1: Prego.
2: Ama le foglie che il vento ha raccolto e ammucchiato sui muri. Ama le noi che hanno ucciso il rapporto dei tuoi genitori. Ama le mani dell'uomo che è stato capace di andare e non tornare più. Ama gli armadi dove ha messo a tacere paure e fantasmi. Tutte le volte che ha finto di avere un magnifico orgasmo. Ama l'ufficio anche se i sogni risiedono altrove e non pensarci più. È questione di

avuto una falsa partenza. Ama i tuoi errori perché prima o poi torneranno a trovarti e non pensarci più.

0: fa che questa strada si spenga senza fare ritorno.
1: Dalle parole degli studenti, dei professionisti e dei rappresentanti del mondo delle radio universitarie emerge un messaggio chiaro. La radio continua ad essere uno spazio vivo di partecipazione, formazione e condivisione. In un contesto comunicativo sempre più veloce e frammentato, il microfono diventa uno strumento per ascoltare, raccontare e costruire relazioni autentiche. Il FRU 2026 si chiude così, tra idee, incontri e nuove prospettive, confermando il valore delle radio universitarie come laboratori di creatività e cittadinanza attiva, un'esperienza che guarda al futuro della comunicazione partendo dalle voci e dall'entusiasmo delle nuove generazioni, protagoniste di un racconto che continua ben oltre la fine del festival. Perché al di là della tecnologia e delle piattaforme, la forza della comunicazione continua a risiedere nelle persone e nelle loro storie. E sono proprio queste voci, nate nelle università e proiettate verso il futuro, a rappresentare l'eredità più preziosa di questa edizione.
2: Diretta live.

0: Oggi una puntata che scende nel cuore di Napoli, nei quartieri, quelli veraci, come si suol dire, nel quartiere di Forcella, e a parlare di una storia intrigante che sa di giallo, ma sa anche di quella napoletanità declinata in tutte le sue forme. E Marco Zurzolo, che noi conosciamo, grandissimo artista, grandissimo sassofonista, adesso ormai da parecchi anni anche scrittore, che racconta Napoli in tutte le sue sfaccettature. Ciao Marco, benvenuto.
1: Ciao. Ti ringrazio, mi metti in imbarazzo perché non penso tutto questo. Un grande scrittore forse un po' troppo. Diciamo che sono scrittore così per caso, perché frequentando molti amici come Giancarlo Giannini, come mio fratello Maurizio De Giovanni, mi hanno ispirato moltissimo. Mi diverte scrivere perché io penso tutte le volte che io suono, in qualche modo mi faccio un film. In tutti i momenti che faccio musica, anche quando insegno, in quel momento ho delle immagini che mi piace poi riportare sui libri, mi piace scrivere, mi piace raccontare. È bello raccontare la musica, far capire alle persone dove si vuole arrivare. E il racconto, secondo me, è molto più affascinante alle volte delle note della musica. Diventa, mentre la musica ti penetra nell'anima, il racconto ti piglia proprio con la testa, e quindi
0: e quando musica e racconto si sposano,
1: assolutamente,
0: l'alchimia è esplosiva.
1: Io penso seriamente che tutti quei registi che pensano che la musica sia solo un sottofondo è l'errore più grande che possono fare, perché io ho lavorato con il maestro di Sorrentino, che è Antonio Capuano.
0: Antonio Capuano.
1: Scriveva, dice: tu mi fa primi pièce, poi ci gira le immagini a coppe. Capito che faceva? Mi faceva fare tanta musica. Io mi ricordo che quando ho realizzato Polvere di Napoli, non sai quante take ho fatto. Era veramente incredibile, proprio. Ho fatto tanta musica perché lui la metteva sotto il film. Quando individuava la musica giusta che mandava bene le immagini, a quel punto lui diceva: abbiamo fatto bingo. Poi la cambiava, hai capito? Un matto completo. Un po' come Paolo. Se vedi la musica che mette Paolo, è una roba incredibile, perché lui non mette la musica a caso, la musica diventa parte del film.
0: Assolutamente, crea proprio quello stato emotivo che racconta il film.
1: Infatti ho avuto sempre tante difficoltà quando ho fatto le fiction, è sempre difficile perché io sono affezionato alla melodia, creare il momento, cioè mi piace pensare che il protagonista abbia il suo suono, la storia va mandata avanti con un altro suono, poi c'è la vittima che ha un altro suono ancora, l'intrigo è un altro suono, allora mi piace questo. Invece loro: no, ma metti un po' un mood. Magari è su mood. Non capisco.
0: Prima stavi raccontando del tuo modo di insegnare, sì. E proprio sappiamo che oggi qui in studio non sei solo, ma hai voluto portare una tua grande allieva, che ormai è una grande artista, che Michela è diventata.
1: Noi ci definiamo
0: Michela, siamo ormai
1: parte
0: tutti
1: della
0: fan.
1: Sua band.
0: Poi c'è un'altra bellissima voce, Lorenza Gammaldi. Ciao Lorenza, benvenuta.
1: Saluta.
2: Ciao a tutti.
1: Loro sono come i miei figli, capisci? Già dice che canna fai.
0: E Orazio Ricca alla batteria, sì. Quello che crea proprio il groove.
1: Oh, ma che musica ti piace fare? La musica greca, credo.
3: No, la musica napoletana, del maestro Zurzolo.
1: Ok.
0: È bellissimo perché tu non solo insegni, ma promuovi e fai dei tuoi allievi, degli artisti, li lanci nel mondo della musica.
1: Guarda, io dico sempre questo, lo faccio con grande piacere, però credo di essere un po' un insegnante alla vecchia maniera. Mi ricordo il mio insegnante di flauto che mi portava al San Carlo con grande difficoltà, perché non ti facevano entrare, però mi faceva vedere tutti i passi d'orchestra con il flauto, e per me quello era l'insegnamento più bello. Ero lì nel San Carlo, nella buca, durante, non le prove, durante l'esibizione, durante la
0: che
1: serata
0: bello.
1: Dell'opera. Quindi ho trovato sempre il mio maestro, che veramente Bianchi, che non c'è più, veramente è stato un grande maestro.
0: Allora, questo libro Forcella, che è un giallo, proprio sì. Anche la copertina
1: quella della Mondadori, gialla,
0: quella della Mondadori, bellissima, sì. Edito da Colonnese, è una storia di intrighi con questi personaggi molto belli, ce li vuoi raccontare un pochino, a partire dal commissario Corrado, sì. Poi c'è un sassofonista in cui forse tu ti rivedi un po', che è questo Papetti, e l'avvocato Cappabianca.
1: Perché in realtà l'avvocato Cappabianca è la mia assistente, e dato che mi scoccia molto l'ho fatta morire, giustamente. E E vedi l'arma dello scrittore, che bello che tu la storia la puoi inventare tu, la puoi fare tu, cioè puoi far finire una storia in maniera positiva, puoi farla finire in maniera negativa. Tu hai un'arma incredibile, quella di decidere le sorti dei tuoi personaggi.
0: Questa tua geniale fantasia, come dove li ha pescati?
1: Perché sono tutti miei amici. Gianni Corrado è un disgraziato che sta là in pensione ed è il mio, tra i miei migliori amici. Poi c'è, perché Marco Papetti? Perché il pubblico, secondo me, è parte integrante della vita di un artista. È importante, se non c'è il pubblico, non c'è l'artista. Il pubblico va, come dire, tutelato. Spesso e volentieri i miei colleghi dicono, vabbè, quelli non capiscono niente e continuano a suonare per fatti loro. Attenzione, quando la musica non ti prende, significa che tu stai facendo un errore. Cioè puoi arrivare al cuore delle persone, anche quello più distratto, ci puoi arrivare, ma devi essere tu bravo ad arrivare a loro, non è il contrario. Però il pubblico a volte è molto affettuoso e quando finisci di suonare vengono dietro le quinte e cominciano a dire, stasera tu veramente hai suonato molto ma molto bene. Allora nella tua testa ti viene a dire, questo mi dirà, somigliavi a John Coltrane, somigliavi a Kenny Garrett, no, ma parivo proprio Fausto Papetti, il dolore della mia vita, ma non sono quello che va peggio, perché è sempre il contrabbassista, sai perché? Perché poi vanno dalla cantante e dice sei splendida, il pianista, ma hai suonato, mamma mia che bello, il batterista, quello che cucca più femmine, dice mamma mia,
0: perché quello che è bello, grinto,
1: è bello, grintoso, che swing, così, poi guardano contrabbassista perché è uno strumento che non capiscono e fanno, pure tu non ci sei male.

0: Tutti voi so che avete partecipato alla colonna sonora di questo libro, che è un libro, infatti stavo dicendo disco perché in realtà è un libro disco, ha un QR code guardando il quale si possono ascoltare tutti questi brani, sì, di questo tuo ultimo progetto discografico. Come è nato proprio il progetto?
1: Ora, beh, dal nulla, la chiamata, andiamo in studio e si registra. No, è stato bello perché è stato un percorso nato dal rapporto che c'è col maestro in conservatorio. Abbiamo avuto modo di collaborare con lui per questo suo progetto e abbiamo registrato alcuni brani che poi sono alla fine del libro con un QR code dove si possono ascoltare, e quindi è stata veramente una grande emozione poter suonare in questo suo lavoro che è veramente bello.
0: Michela, questo suo delizio che ormai dura da alcuni anni con appunto con il tuo professore Marco, che adesso invece siete compagni di palco.
2: Io ne parlavo proprio poco fa, nel senso che ogni volta che ci vediamo per me è sempre un'emozione, a prescindere dal rapporto che abbiamo di amicizia, però io mi sento davvero onorata di avere Marco Zurzo nella mia vita, perché lo stimo proprio come musicista e soprattutto come maestro, perché non tutti i maestri ti danno la possibilità che dà lui. Se lui crede in te, ti farà fare qualsiasi cosa, anche cose poi a livelli più importanti.
0: Ma anche la libertà di poi prendere delle vie autonome.
2: Esatto, sì. Io me lo sono sempre ritrovato lui, cioè anche per un consiglio. Magari ci sono settimane che noi non ci sentiamo, però arrivi lì è come se tu l'avessi sentito il giorno prima, e questa è la cosa più bella.
0: Proprio in questo progetto come ti sei calata?
2: Allora, io in realtà ho assistito alle registrazioni più che altro, e mi piace proprio che si crea proprio un'alchimia tra musicisti. Cioè, Marco mi piace perché è proprio autentico, non ha bisogno di somigliare a qualcuno, di vendere, no, dice io sono questo e basta. Io spero di essere un giorno
3: faccio
2: come lui.
3: Faccio sentire.
2: No, lo sai, io sono sempre molto schietta, diretta, cioè purtroppo, cioè se siamo una persona dico sempre quello che penso, di lui solo cose belle, devo dire la verità.
3: Devo dire, Michela è una musicista incredibile, perché lei ha iniziato che era abbastanza timida, non aveva tirato fuori ancora quella bellezza, quella luce che oggi ha. E devo dire che adesso si ritrova una cantante con grande sensibilità. Io mi auguro che lei possa fare veramente grandi cose. Oggi è veramente complicato, perché lei, come tutti i miei allievi, credono ancora nella musica, credono nel progetto musicale. Cioè loro inorridiscono a sentire determinate cose della musica che non funziona, capito? Per cui, voglio dire, questa autenticità la pagano. Cioè, non so se hai sentito il libro che ha scritto Gino Castaldo.
0: Sì, la musica è finita.
3: La musica è finita. Io lo trovo geniale. Sì, però
0: purtroppo è drammaticamente vero. Cioè, non è una provocazione, proprio la realtà.
3: Tu pensa, a Torino ho finito la presentazione con Maurizio. A un certo punto stavo uscendo, ho incontrato Gino che aveva il suo libro in mano. Ho letto, la musica è finita. No, voglio sentire. Sono rimasto, perché poi ha presentato Maurizio. È incredibile, c'ha ragione. Purtroppo.
0: Però è finita forse, se parliamo di mercato discografico, ne parlavo proprio l'altro giorno, la musica non si può mercificare, non è un'industria, non è un pezzo, cioè anche se a volte dice suoni un pezzo, però non è un pezzo di qualcosa, ogni brano è, se vuoi, un pezzo ma di anima, non certo. È un pezzo materiale, è uno uguale all'altro, e questo io credo che i giovani lo stiano capendo, stanno trovando un loro modo di esprimersi e forse anche dei canali.
3: Però c'è
0: diversi.
3: Da dire che oggi quando fanno un pezzo, perché adesso la gente è abituata a correre, nessuno pensa più, nessuno riflette, mo loro si mettono a ridere, nessuno davanti al mare
0: c'è Lorenzo
3: si emoziona,
0: sta,
3: no, adesso
0: sta ridendo,
3: adesso
0: sornione, adesso sì, sì. Allora, interpelliamo
3: nessuno
0: anche
3: si emoziona nemmeno più davanti al mare, ed è la verità. E allora tu, per far uscire bene un pezzo, o meglio per far trovare un artista che lo riconosci, devi tirare fuori una hit tutti i giorni. Cioè, chi lo fa una pièce tutti i giorni? Perché devono fare views? Perché devono cliccare? Se no, il giorno dopo, il pezzo che tu hai fatto, quello più bello del mondo, già è passato di moda.
0: Però io
3: capito.
0: Penso che dipenda soltanto da noi, perché siamo noi poi fruitori dei social, di tutto questo. Se noi abbiamo un approccio diverso, anche il resto cambia. Cioè, finché noi scrolliamo velocemente, quando pensiamo che ci sono brani famosissimi che durano da 60 anni, ancora tu li ascolti,
3: ma
0: ti emozioni.
3: Ma era un'altra epoca. Oggi tu hai fatto sempre sì. e funziona.
0: Vabbè, sempre, diciamo,
3: ma voglio dire, guarda, ti dico questo, io con Sal sono proprio amico e molto amico di Francesco. Sal è geniale, cioè io sono troppo contento perché Gil su 50 anni che canta, faceva la sceneggiata col padre, con Mario Da Vinci.
0: Certo.
3: Era il figlio piccolino che le caccerevano sempre, si spegnevano le luci, mitragliatore, cose, chi muoveva, muoveva sempre un figlio, di sangue, e Mario Merlo cantava la canzone vicino. Insomma, più o meno.
0: Diciamo che se le merita. Sei faticato e noi
3: invece,
0: siamo felici che abbia
3: invece
0: portato
3: ritornando
0: il nome di
3: al libro, ci stanno dei personaggi e c'è l'oiettatore. E a quel punto ho
0: non
3: pensato
0: è tipo Chiaro della patente, voglio anche io la patente da
3: iettatore. No, abbiamo pensato Lorenza per un semplice motivo. Perché? Non perché è una iettatrice, perché lei entra in macchina e dice: probabilmente adesso si rompe una cosa, o si rompe. Non
0: Lorenza,
3: però
0: Lorenza,
3: noi crediamo.
0: Voglio sentire la tua voce,
2: in realtà, io nego tutto quello che è stato appena detto, perché non è vero. Sono loro che mi prendono in giro per questa cosa, ma non è vero, non è assolutamente
3: c'è
2: vero.
3: C'è sempre qualcosa.
0: Se previdente,
2: allora,
0: previdente.
2: Devo dire la verità che capita qualche volta che succedono cose quando in mia presenza, ma non perché ci sono
0: un po' una Cassandra.
2: Perché ci sono io, ma perché non lo so.
3: Dire, questa cosa bruttissima è stata affibbiata a, per me, alla più grande artista del mondo,
0: che era Mia Martini.
3: Però effettivamente me stavano registrando, una volta sa Piccini Piz, l'altra volta stava sul palco sulle garette l'imbalcatura. Insomma, un po' quello che succede con noi. Attenzione!
2: Non sono mai successe cose del genere, no.
0: Io no, non penso che un fiore così possa creare tutte queste leggi fuori nomi di Poltergeist.
3: In realtà sto scherzando, ma non lo vuoi.

0: sì. Diciamo che io non mi ritengo tale, devo essere onesta, sono molto...
1: No, invece devi credere in te stessa.
0: No, sono anche molto sulle mie. Loro possono confermare sicuramente, quindi... Però mi capita che spesso magari quando in situazioni in cui magari sto emotivamente in un periodo particolare devo cacciare fuori qualcosa e quindi sento il bisogno e la necessità e quindi mi capita di scrivere. Però onestamente non mi ritengo tale, però.
1: Dicevo prima, ci devi credere, il che non vuol dire essere presuntuosi, però essere consapevoli. La consapevolezza ci vuole, perché soprattutto nell'arte, se non credi tu per prima in ciò che fai, non riesci neanche a trasmettere sempre anche agli altri la stessa
2: però
1: emozione che tu
2: come
1: provi.
2: Tutte le grandi artiste c'è un piccolo neo, una cosa veramente complicata.
1: Oggi non lo so, Lorenza, che gli hai fatto stamattina?
2: No, che le piace Olly, lo salutiamo, ma è un regalo che ti faccio, così se questa radio è molto seguita, quindi se Olly ascolta questo
1: saluto
2: programma, Lorenza Gammaldi ti adora, ok? Però per noi è un neo, perché a noi piace. No, invece non è vero, ci piace moltissimo. C'ha il baffo e i tatuaggi.
1: Ma io vorrei sapere un po' di più, di sono molto curiosa, ancora non l'ho letto e già solo dalla copertina lo trovo molto intrigante,
2: sì.
1: Senza spoilerare, perché poi
2: sì,
1: anche un giallo, devono scoprire la storia, però qualche diciamo spigolo.
2: Allora ti posso dire questo, io penso sempre, te l'ho detto tante volte nelle interviste, io credo che Napoli è una città magica e chi la frequenta, chi la abita in qualche modo diventa magico anche lui, quindi in quel punto preciso della città, la città diventa, si biforca proprio all'ingresso del Trianon, in quel punto lì la città si divide in due parti, la parte del rettifilo, e sto molto attento a chiamarlo rettifilo e non Corso Umberto, perché mi fa male, io vorrei cambiare i nomi della nostra città, assolutamente, un giorno voglio arrivare non a Piazza Garibaldi ma a Piazza Pino Daniele, voglio arrivare a Piazza Jensenese, non voglio sentire più Piazza Cavour, non mi interessa, voglio sentire Piazza Rino Zurzolo, voglio leggere invece di Via Nino Bixio, Via Gio Amoruso, preferisco più avere dei personaggi che in qualche modo hanno amato questa città. E guarda, io ti dico una cosa e non sto dicendo una bugia, quando tu cammini nelle ore più assolate a Piazza del Gesù, tu in quel momento senti la voce di Pino. Mi succede, o forse me la immagino, ma io la sento. Io penso che gli artisti che hanno vissuto in questa città non se ne vanno veramente. C'è ancora Edoardo, Edoardo ci racconta, ci ha raccontato e ci racconta ancora delle cose incredibili. E questo libro ha voluto in qualche modo raccontare una piccola storia di un quartiere, in questo caso è Forcella, che è stato un quartiere di malavita, ma adesso è di grande resistenza. Così vorrei come tutti i quartieri di Napoli, cioè i quartieri spagnoli, che possono diventare veramente di grande resistenza, di tirar fuori tutto quello che va fatto e quello che non va fatto, dare veramente l'aristocrazia di un quartiere. Piazza Mercato. Perché Piazza Mercato? E la nomino in questo libro perché? Perché nel 1981, al concerto di Pino, quando c'erano 200.000 spettatori, Pino si girò verso mio fratello e disse: Gennà, io sono una reincarnazione Masaniello. E a Piazza Mercato uccisero Masaniello,
1: sì, esatto.
2: Capito? Nel 1620. Quindi, che ho pensato, e questo me lo sono inventato, non è storia. Lui aprì un concerto di Jensenese, perché tu te la raccontai la storia di
1: sì,
2: James,
1: come
2: no?
1: Devo,
2: che Pino
1: certo.
2: Andava da James e disse: io sono il miglior chitarrista del mondo, c'è tu e io, ma stamattina sei venuto a rompere, no, a me serve un bassista. Lui andò a comprare il basso e disse: io sono il miglior bassista del mondo. Alla fine James gli faceva aprire i concerti, aprì il concerto e fece un pezzo. Da che non era nessuno diventò l'artista più famoso, perché fece un pezzo importante, un pezzo che dobbiamo tenere a mente, di avere nella nostra testa sempre, che non dobbiamo tradire la nostra terra. Lui suonò Terra Mia.

0: tu hai questa capacità appunto di entrare nei vicoli, nella storia, di fare sentire questo cuore pulsante di Napoli, che è un cuore generoso, che è un cuore pieno di emozioni, e la musica, diciamo che è la voce di tutti questi vicoli, e come raccontavi tu prima, raccoglie tutte le voci che hanno attraversato questa città, perché rimangono un poco in questa terra porosa, e anche i palazzi sono fatti
1: bello,
0: di tutto
1: bello, porosa, che bello,
0: e quindi
1: bello.
0: Tutto viene trattenuto, nulla scompare,
1: non va niente via, no. Tutto resta qui.
0: Ed è per questo che è una città, come dici tu, magica, piena di voci, e
1: anche
0: basta mettersi in ascolto.
1: Se secondo me la magia sta in tutta la Campania. Michela è di un paese che mi fa impazzire, San Valentino Torio, capito?
0: Dove hai fatto
1: il paese degli innamorati.
0: Il paese degli innamorati.
1: Ecco, e poi lui che è di Contursi.
0: Contursi Terme, bellissimo.
1: Capito?
0: E tu, Lorenza?
2: Io sono di Salerno.
0: Che pure è bellissima. Vabbè, Salerno.
1: Sai che faccio io? Io ho una classe bellissima, perché apro la finestra e c'è il porto. Devo dire che è bellissimo, bellissimo. Però poi lo guardo intensamente e dico, però ci manca qualcosa.
0: Il Vesuvio. Io lo dico sempre, Napoli è abbracciata dal Vesuvio e dal mare, e questi elementi che da una parte sembrano proprio in contrapposizione, no, l'acqua e il fuoco, però nello stesso tempo danno la poesia del mare e l'energia magmatica del Vesuvio e del vulcano, che crea questo temperamento, quello che appunto c'è, cioè, di Marco Zuso, che proprio terra rappresentativo della napoletanità.
1: Ma infatti
0: in tutte
1: vogliamo
0: le sue
1: dire a chi ci sta ascoltando che il 17 giugno noi faremo un concerto a Fisciano, all'università, e quindi porteremo proprio un po' di Napoli, un po' di Salerno, un po' di San Valentino Torio, un po' di Contursi. Però noi volevamo portare Contursi, poi l'abbiamo bannata, perché il nostro Orazio Ricci, perché vai, perché
0: la si capita. Deve togliere il sassolino della
3: sì,
0: scarpa,
3: che oramai sta diventando una hit, credo che prossimamente
4: devono sentire tutti quanti in diretta. Vai,
3: no, e parteciperò a un Erasmus che mi ha coinvolto il mio comune in Grecia, e quindi purtroppo il 17 ci sarà, insomma,
0: essere.
3: Qualche altro, no, la batteria ci sarà, ci saranno altri studenti veramente bravi bravi, sarà un concerto veramente da non perdere,
4: però senza Orazio.
0: Senza Orazio non è proprio la stessa cosa, diciamo.
3: Beh,
0: la verità.
3: Sì, dai, però è giusto così.
0: Anche
3: dai.
0: Però se uno vuole ascoltare la tua batteria, in questo disco libro ci sei.
1: Allora, noi
0: hai lasciato la tua impronta.
1: Anche perché noi siamo un quartetto abbastanza stabile. In realtà rimaniamo poi in trio, perché lei sta sempre a Roma. Però quando viene fa parte sempre del nostro. E noi siamo sempre insieme. Finiamo di il conservatorio, andiamo a mangiare insieme. Pago io sempre. Non mi offrono una non mi offrono un pranzo. Ma due disgraziati stanno là, guardano così.
0: Vabbè, c'è cioè, mai che sono dice ancora giovane, tu
1: no,
0: sei maestro,
1: maestro ma chi stanno, chi ne sorge?
0: Allora, questi personaggi, qualche piccolo dettaglio,
1: c'è
0: per
1: esempio Paul Anisette, che è un grande magistrato del lavoro, si chiama Paolo Coppola, lui è uno forte, ha scritto anche dei libri, però tutte le volte che si va a mangiare a casa sua dice, ci facciamo un giro d'anice? Allora è diventato Paul Anisette. Che succede? Che il commissario Corrado beve l'Anisette, perché se tu vedi il commissario Corrado, questo mio amico, ha un panzone enorme, e in questo libro scrivo che lui diventa un super commissario quando beve l'Anisette di Paul Anisette. Cioè, arriva quest'anice e dice, e infatti Paul Anisette, e lui gli chiama Paul Arustai, commissario sto Bren, arriva e dice, uè, hai buttato la benzina, è tutto a posto.
0: Ma in che periodo è ambientato?
1: No, non c'è un periodo, c'è un periodo storico, assolutamente, come tutti i miei libri. Il presente può iniziare nel passato e poi va nel futuro, perché poi c'è il giallo, ma il giallo non è il punto focale. Il punto focale è quello che noi dobbiamo difendere, questa nostra città. Noi dobbiamo difendere la terra dove siamo nati. E io penso, e questo me ne assumo io la responsabilità. Allora, tutti quei viandanti che passano per la nostra città, che amano saccheggiare la nostra città, fino al giorno prima ne parlano male e poi ne tessono le lodi, sono quelle persone false di cui dobbiamo stare attenti, che noi napoletani dobbiamo difendere. Io da qualche tempo sono anche residente a Procida, perché ho preso una piccola casa a Procida. I procidani sono molto, ma molto diffidenti con i napoletani. Loro si difendono la loro terra prima che ti accettano, ce ne vuole. E guarda, ti dico, ho avuto l'esperienza personale.
0: E no, hai perfettamente ragione, ce l'hai detto, se uno disprezza compra, no? Quindi sì. Molto spesso, anche quando parlano male della nostra città, è perché in realtà vogliono anzi mettere una mano sulla città, ma i napoletani, che sembrano così chinare la testa, sembrano pigri, sembrano in qualche modo anche non accorgersi a volte di quello che accade, ma invece sono un popolo molto orgoglioso. Ricordiamo, tu parlavi prima,
1: sono orgogliosi, ma sono anche molto ospitali.
0: Ospitali,
1: noi ci abbiamo l'aggregazione. Tu dici, guarda, allora vado a Napoli, vuoi essere napoletano? Non c'è problema. Tu arrivi a Napoli, alla stazione, esci fuori dalla stazione, la devi percorrere a piedi, quindi arrivi fino a Mergellina e torni, sei napoletano.
0: Assolutamente sì.
1: Quindi se tu abiti in un posto, la signora che ha fatto un po' di pasta, ti dice, non ti preoccupare, ho portato pure un signore piano di Cristo Sulis, non ti dice un po', capito?
0: C'è Napoli ancora questa dimensione. Napoli ti adotta subito.
1: Ma non a caso Lucio Dalla diceva che si voleva fare delle siringhe
0: per imparare napoletano.
1: Ma perché Vecchioni?
0: Vabbè, Vecchioni è napoletano. Vabbè, nato a Milano, ma dei genitori napoletani.
1: So, però ama Napoli. Sì. Ma perché lo stesso Marcello Mastroianni? La sai la storia?
0: Sì,
1: lui era vecchierello, si era fatto un po' vecchio, e a Roma mentre stavano a Roma sentiva da dietro che gli dicevano, oh, vedi come si è fatto vecchio, così. A Napoli la stessa cosa, dice Marcellì, ci siamo fatti vecchi, vieni da più caffè.
0: Così è vero, una città dal cuore grande, accogliente, e d'altronde è una città di porto, quindi una città che è abituata a gente che
1: detto,
0: viene.
1: La parola magica è il porto, perché il porto racconta, il porto è quel posto dove la gente si incontra e parla e la città cresce. Invece nelle città di montagna chiuse così non succede tutto questo. Io dico sempre, no, forse lo vuoi dire tu perché lo ripeto talmente tante di quelle volte, io penso a quelle persone che non hanno mai visto il mare, vanno vicino e che ti dicono, quando viene una persona vicino a te, Francesca, che sei una che ama il mare, e sì, dice, Francesca, io non ho mai visto il mare, l'ho sempre visto in cartolina, me lo vuoi raccontare? E tu dici, ma io mi faccio a raccontare il mare? Dai, Lorenzo.
4: Eccola, ce l'ho. Come lo spieghi il mare? Lo dice sempre, questa è la sua frase.
1: Ecco, come spieghi il mare? Come fai a raccontare tutte le varianti, cioè tutti i colori, che cambia colore? Come glielo fai a spiegare che il cielo diventa un altro colore? Oggi il mare era questo. Cielo terzo, bellissimo. Allora ti aspetti che il mare è celeste. No, era verde, un verde petrolio. Bellissimo. E poi ci pensi e dici, ma io come ci faccio a dire a chi sta? Come ci faccio a raccontare sta cosa? E come fai a raccontare tutta la varietà di pesci che ci sono? E la cosa ultima, come fai a raccontare tutte le lacrime di quelle mamme che lasciano i figli per un futuro migliore, ma poi restano nel mare? È impossibile tutto questo. E io credo che per i napoletani il mare è il vero paradiso, perché noi come siamo? Siamo delle gocce d'acqua e un giorno andremo a colmare quella massa d'acqua.

0: nous gèle.
1: Qui ci sono i tuoi studenti e io vorrei invece che loro raccontassero Marco Zurzulo.
2: Inizio io?
3: Suo capo.
2: Io sono il capo. Vabbè, oggi va così. Come ho detto prima, è una persona molto di cuore. Nel momento in cui appunto vede che hai talento, veramente vuoi fare questo nella vita, la possibilità te la dà.
1: Qual è l'insegnamento più importante che ti dà?
2: Essere sempre se stessi, perché prima o poi qualcosa succederà. Me l'ha sempre trasmesso questa cosa. Mi accodo al discorso di prima, degli artisti emergenti. In un certo senso siamo obbligati a seguire una scia, anche se magari non ci appartiene del tutto. È sempre frustrante perché sì, tu fai musica, accontenti il pubblico, tra virgolette, però poi tu dentro di te non sei contenta. E questa cosa, cioè, giorno dopo giorno pesa sempre di più. E allora io penso spesso a lui. Provo ad essere me stessa. Infatti poi tra qualche mesetto uscirà anche il mio album.
1: E ti aspettiamo qua.
2: Sorpresa!
1: Bocca al lupo, e ci aspettiamo qui per presentarlo.
2: E mi sono fatta...
3: Matteo?
2: No, è ancora in fase di costruzione, ecco, vediamo. E quindi mi sono fatta una promessa di cercare di essere sempre me stessa in tutti i brani che presenterò. Cioè, devo essere prima contenta io e poi il resto, e poi il mercato. Ci provo almeno. Vediamo come va.
1: Benissimo, perché il primo giudice di te stessa sei sempre tu. E
2: pure perché io ho un amore, un'ossessione profonda per la musica, non l'ho mai fatta appunto per lavoro. È una cosa che mi è sempre piaciuta, però mi rendo conto che una cosa più ti piace e più ti pesa. Cioè, è un conto chi lo fa per mestiere, vabbè, faccio questo perché è più semplice. Poi, chi lo fa proprio perché sente che questa è la tua strada, tutto ti pesa sempre di più, anche le emozioni più
1: perché
2: belle.
1: Perché senti maggiormente sempre... la responsabilità di quello che fai.
2: Ti senti sempre un'emozione e per te vale due volte perché hai sempre voluto fare questo, a differenza di chi dice, vabbè, proviamoci, si sveglia la mattina, ok, me ne faccio la cantante. E magari poi ottieni facilmente anche delle cose, però a un certo punto poi crolla tutto.
1: Tutti sono,
2: e chi riesce ad essere?
4: Lei è una pure che non scende a compromessi. E questa è una cosa che, guarda, ti giuro, mi entusiasma, ne sono felice. Rifiuta spesso e volentieri le serate quasi inutili. Poi chiaramente c'è bisogno di soldi, bisogna campare. E quindi qualcosa la fa pure, però lei il progetto non lo perde
1: mai
4: di vista. E quindi va sempre al centro. E questo mi inorgoglisce molto, devo dire.
2: Grazie, ti voglio
1: Orazio.
2: Bene.
3: Qual è il ricordo più bello in Grecia?
5: No, vabbè, dai, devo dire che è difficile.
1: Cosa ti piace di più delle sue lezioni?
5: Delle sue lezioni? Beh, sì, in realtà è proprio quello che mi ha colpito, perché io, frequentando il conservatorio a Salerno, ho avuto modo appunto di conoscere il maestro. Mi piace, insomma, l'approccio che lui ha con noi ragazzi, sempre per la persona che è al di là del musicista. Quindi chiaramente ha, insomma, un modo di agire con noi ragazzi che, oltre alla preparazione tecnica, crea anche empatia, crea gruppo, squadra. Sono tutti elementi che ad oggi non è scontato. Infatti io dico sempre, diciamo, che è stata un po' la parte più bella del mio percorso a Salerno. Poi abbiamo avuto modo di fare un Erasmus in Turchia grazie al maestro del conservatorio di Salerno, e anche lì, insomma, è stata un'esperienza molto bella, perché al di là, insomma, del concerto che noi abbiamo fatto in Turchia per il conservatorio, poi c'è la parte umana dove condividi momenti della propria vita con altri musicisti, con persone che comunque restano nella propria vita, nel proprio percorso musicale. Poi anche questo, appunto, è uno dei ricordi che io, insomma, ho, perché è veramente... Esatto, è veramente una persona importante, al di là della parte musicale, che altrettanto è bello condividere. Per me è motivo di crescita, motivo di orgoglio, perché poi la sua musica è un qualcosa di veramente straordinario, da imparare come musicista e poi da trasmettere a chi ti ascolta quando si suona con il maestro. Quindi veramente è bello.
1: Lorenza, tu che impressione hai avuto la prima volta che è entrato in aula? Di la verità, tanto ho capito che tu dici la verità, non hai un timore reverenziale.
2: Onestamente, io sono molto timida inizialmente, quindi nel momento in cui sono entrata la prima volta in aula, ovviamente mi ha preso di mira. Diciamo che all'inizio mi faceva molte cazziate, devo essere sincera, perché ero molto chiusa, molto timida, non parlavo, cantavo con la mano dietro la schiena, una cosa che mi rinfaccia sempre. Insomma, ero anche un po' spaventata, però poi con il tempo piano piano abbiamo trovato la chiave per capirci. Io poi vabbè mi sono un attimo anche aperta, poi quando inizio a conoscere le persone divento anche un po' più calma, più me stessa, perché veramente...
4: Ti devo dire una cosa, lei ha un orologio che gli conta i battiti del cuore, se adesso lo accendiamo secondo me è 2:20, proviamo a vedere.
1: Diciamo, le guance si sono già incorporate.
2: No, però diciamo che a primo impatto...
3: 127.
2: È una cosa che io ho detto, ma già tempo fa, che io comunque l'ho sempre ringraziato, perché proprio per questo suo modo di fare con me, che all'inizio comunque mi bacchettava, mi diceva rilassati, fai questo, fai quell'altro, mi ha aiutato, perché sono cresciuta, mi ha fatto fare delle esperienze, veramente mi ha aiutato.
1: Infatti
2: sono
1: molto
2: cambiata rispetto a quando sono entrata in conservatorio, perché io lo conosco anche da meno tempo rispetto a Michela. Michela lo conosce da più tempo. Però
1: ti senti cresciuta?
2: Sì, mi ha aiutato
1: con la sua
2: molto.
1: Guida.
2: Sì, sì, sì, no, questo già io l'avevo detto.
1: Ma d'altronde il fatto che ti abbia portato oggi qui vuol dire che ha stima di te. Molto spesso i professori quando bacchettano vuol dire che credono nello studente.
2: Ma in realtà anche ancora oggi, ultimamente, le ultime lezioni è capitato, dice: per favore, però canta, non fare la scema. Sì, esatto, ieri proprio me l'ha detto l'ultima volta.

0: Marco, il fil rouge proprio musicale di questo libro disco di Forcella?
1: È Napoli legata al mare, legata al Vesuvio, legata alla gente. Perché io penso questo. Allora, io definisco nel libro la mia città la peggiore città più bella del mondo. Perché è una città fantastica, ma è tosta. Vivere in questa città non è facile. Noi ci siamo abituati, ma uno che viene, che ne so, da Lucca, che non è mai stata a Napoli, solo se cammina in Miesavì, dice, ma dopo che sta succedendo? Che se ne abbandi i pazzi, a Mucin.
0: Dal Boccherini.
1: È una città caotica, capito? Che per assurdo non somiglia manco a New York, che tu dici, ma è diventato New York, ma quando mai? È tutt'altra storia. Napoli, allora, io dico sempre, c'è l'Italia e c'è Napoli. È un'altra roba Napoli. Napoli, nella sua complessità, è affascinantissima. Anche perché la verità è che tu in qualsiasi città sei, tipo Lucca, tipo Ferrara, tipo Rovigo, tipo anche Firenze che è un po' più grande, tipo, che ne so, paesini della Toscana che sono meravigliosi, ma tu alle sei non trovi più nessuno per strada. Quello che piace di questa città è proprio l'imprevedibilità, perché tu esci a mattina e non sai se torna a sera. Ma questa è una cosa bella, è incredibile. Noi viviamo sull'imprevedibile e siamo sempre pronti ad improvvisare. Perciò chi suona jazz improvvisa molto bene. I napoletani che suonano jazz sono forti. Anche se devo dire che la scuola più forte di jazz l'hanno creata a Salerno.
0: E parlando appunto della napoletanità, parlando anche della filosofia napoletana, in realtà questo è un giallo, però contiene anche un po' della filosofia napoletana, di come affrontare pacificamente il caos della nostra vita, come comporlo e venirne a capo.
1: Questo sicuramente con dei personaggi che raccontano la nostra superstizione. Ecco perché lo iettatore, perché Edoardo diceva una cosa troppo bella, dice, ma lei è superstizioso, diceva lui, no, perché i superstiziosi sono ignoranti. Però pure se non ci crede porta male, ed è vero, questa è proprio la filosofia di noi napoletani, capito? Cioè, se passo gatto nero, noi aspettiamo sempre che passa nato. O malauri sarà da pigianato.
0: Una curiosità velocemente: avete dei rituali prima di uno spettacolo? Avete i vostri gesti scaramantici?
2: Io sì, tocco ferro facendo le corna.
0: Tu, Orazio?
3: Me la prendo con le bacchette, prima di salire sul palco. Poi dopo, quando prendo pace, dico ok, ci siamo.
0: Tu, Lorenzo?
4: Io onestamente no.
1: È chiaro, fai il vuoto.
4: No.
1: Fai il vuoto a tu.
0: Hai bisogno di concentrarti.
4: Sì, bisogno di stare un po' da sola con me stessa, forse sì.
1: No, io mi emoziono sempre, guarda. L'altro giorno ho fatto un concerto a Castel Sant'Elmo, nel museo, è stato veramente, guarda, eccezionale. Pensa che alla fine la gente si è alzata in piedi e questo mi gratifica molto, devo dire, perché poi penso sempre che grazie al pubblico napoletano forse io ho fatto delle piccole cose, perché se non c'erano loro probabilmente mi sarei avvilito molto. È difficile il nostro lavoro, è pieno di invidie, di difficoltà. Diceva mia mamma, nessuno ti dice lavati la faccia perché sei più bello di me. Non è possibile questo, non succede mai. Non vedi mai che un artista fa un complimento a un altro artista. È difficile. Io penso che tutti gli artisti che hanno fatto i complimenti a Sal tenevano una rizzola al cuore che la faceva male proprio. O fegato indurzata, ma è così, all'appendice infiammato. No, Sal veramente è fantastico. Io sono troppo contento, ho fatto un tifo fin dall'inizio.
0: È la vittoria dei buoni sentimenti, ogni tanto ci vuole.
1: Ma sì, ma perché ha avuto successo, scusami? Perché in questo mondo caotico, alla fine, qual è il vero segreto? La bellezza, l'amore, quello ha funzionato. Quello è chiaramente la melodia, è molto carina,
0: certo,
1: è accattivante. Però il discorso del matrimonio in certi posti è ancora molto saldo. Se no, che se non facessero tutti questi matrimoni, se dei musici, cioè i miei allievi, non proprio
0: sposatevi.
1: Loro, ma i miei allievi sono allucinanti. Ma quanti tengo gente in pegna. Ma quando sono si scende matrimonio?
0: Io vi ringrazio tantissimo di essere stati qui con noi. Allora, vi invito tutti a leggere Forcella di Marco Zurzolo, edizioni Colonese, ma soprattutto non solo a leggerlo, ma ad ascoltare queste note. Grazie. In cui perdervi con il QR code. Sarà un viaggio sensoriale alla ricerca di tutti i colori, di tutte le sfumature, di tutti i profumi della nostra città. Grazie, grazie, grazie sempre di tutto quello che fai per Napoli, grazie, e per tutti i ragazzi e per tutti i musicisti. E noi sappiamo che noi siamo proprio, questa terra è un crogiolo di talenti, e voi ne siete la testimonianza.
1: Però ti aspettiamo a Fisciano, eh?
0: Sicuramente.
1: Senza Orazio, ma ti aspettiamo lì.
0: Lo sostituisco proprio.
3: Allora, dai, sarà un onore.
0: Grazie, grazie di essere stati qui con
1: grande,
0: noi.
1: Grande, sempre.
0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
5: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

questa risposta, come nascosta dal mistero del buon Dio. Se l'indovini con la tua faccia tosta, vorrà dire che lo scemo sono io. Tempo fa dicesti che era tempo, ma poi partisti per l'impresa come un dio. Ed io ti feci casa come fosse un tempio, ma restai solo a pregare, solo io. Come si canta una domanda, tu lo sai, per questo nei pensieri tuoi mi tradirai, con gli occhi chiusi bacerai

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Pronti per un'altra puntata di un'altra musica, Silvio Martino e Walter Ricci.
1: Ciao Silvio, ciao radioascoltatori e benvenuti sintonizzati su un'altra musica.
0: Sempre sui canali digitali di Rai Radio Drive Napoli, come ben sapete ormai scopriamo delle canzoni che hanno fatto la storia della musica, diciamo un po' più note, un po' meno note, che sono state riprese successivamente, e in ogni puntata c'è un macro tema che poi svisceriamo canzone dopo canzone in questo che è un vero e proprio percorso musicale e narrativo, perché parliamo tanto, Walter, e investe ovviamente non solo di artista, musicista, visto che sta al pianoforte, ma anche di conduttore.
1: Eh sì, tanta musica è stata fatta fino ad oggi, da quando come dire, le prime frequenze sono venute fuori attraverso il sistema temperato dell'armonia.
0: Ma guarda,
1: questo, come parlo bene.
0: Bellissimo.
1: No, voglio dire questo, che talmente di quella musica che c'è in giro, che ultimamente gli artisti ricicciano fuori dei samples e creano altri brani, e quindi anche da qui, voglio dire, no, da una musica creiamo un'altra musica.
0: Eh sì, infatti oggi parliamo proprio di questo, di canzoni che sono state riprese magari successivamente con dei sample, e magari di canzoni che secondo te sarebbero anche adatte, non adatte a delle rivisitazioni.
1: Insomma, ma qual è il primo sample che ti viene in mente oggi, diciamo, allora, così, a crudo?
0: Allora, domanda a bruciapelo, ti dico l'ultimo forse che ho ascoltato, di un artista che secondo me, insomma, sicuramente ti piacerà tantissimo, Stevie Wonder. Praticamente Shablo ha preso una parte inedita di una canzone, di una versione italiana di I'm Wondering.
1: Sì, ricordo.
0: E ha fatto questo pezzo, ha costruito questo pezzo intorno, e il sample di Stevie Wonder costituisce parte del ritornello. Il brano poi è in collaborazione con Gue, Joshua e Tormento, però Shablo ha fatto questo grande lavoro rivalorizzando la voce di Stevie Wonder.
1: Bellissima operazione da parte di Shablo.
0: Ma visto che stai al pianoforte, no? Sì. Qualcosa di Stevie Wonder, non so se...
1: Ma sì, all'inizio quando cominciavo a suonare il pianoforte c'era un brano che mi piaceva molto di Stevie Wonder, che poi è stato anche rifatto dagli Incognito.
0: Ah,
1: band
0: sì.
1: From UK, band
0: cioè, switch da napoletano italiano a inglese,
1: non è in Inghilterra, capito? Allora, ho detto UK direttamente, però una band inglese molto importante, hanno fatto molti successi. Ecco, loro hanno preso un pezzo di Stevie Wonder, un brano che si chiama Don't You Worry About a Thing, fa così, eh.

0: Don't You Worry About a Thing di Walter Ricci, la sua interpretazione rigorosamente live al pianoforte qui negli studi Rai di Napoli. Quindi, insomma, si percepisce che sei particolarmente legato alla musica di Stevie Wonder, anche perché sì, è uno dei primi pezzi, no, che hai suonato al pianoforte.
1: Sì, questo. Diciamo, parallelamente alle armonie di jazz che mi piaceva studiare, poi studiavo dei brani pop, diciamo, che mi piacevano molto, e Stevie Wonder è stato l'artista che ho più, diciamo, ascoltato.
0: Ce ne sono altri vicino Stevie Wonder?
1: Sì, diciamo, tantissimi.
0: In quei periodi?
1: Guarda, ce n'è uno, diciamo, che è leggermente in anticipo sul tempo rispetto a Stevie Wonder, che si chiamava Donny Hathaway. Sì. È stato un grandissimo cantante, ma non solo, insomma, ce ne sono tanti di quella scuola Motown, diciamo, da cui ho alimentato, diciamo, il mio bagaglio culturale e musicale.
0: Senti, visto che abbiamo comunque la fortuna di parlare con un artista, un cantante, un musicista, e chi più di te può rispondere a questa domanda, perché è una curiosità che giustamente sorge spontanea, ma tu quale pezzo campioneresti, oppure quale artista ti piacerebbe campionare per riformulare, ovviamente mantenendo sempre intatto il bagaglio artistico di qualche canzone, diciamo, per un tuo pezzo?
1: Ma guarda, intanto, insomma, mi viene subito in mente un pezzo che ho registrato e inciso, diciamo, in un mio disco che si chiama Naples Jazz del 2024, sì. Perché in un certo senso, diciamo, abbiamo preso letteralmente, in realtà, più che in un certo senso, abbiamo letteralmente preso quella che è il tema della tarantella, la tarantella di Via di Grotta napoletana classica, l'abbiamo messa vicino al jazz, no? E se vuoi, insomma, ecco, non è un vero e proprio sample, però, insomma, abbiamo fatto una citazione di un brano così, di una melodia così tanto famosa come la tarantella, l'abbiamo messa, è una forma, insomma, no, di ricreazione, di
0: anche di omaggio,
1: sì, insomma, però diciamo, secondo me ci sono molti brani degli anni 80, degli anni 70-80 che oggi si possono utilizzare, e per esempio i Daft Punk credo che abbiano preso molti sample degli anni 80, ma forse sì, anche prima degli anni 70, e li hanno riutilizzati.
0: E spesso e volentieri succede anche per esempio i Daft Punk fanno comunque una tipologia di musica parecchio movimentata, succede spesso e volentieri anche per canzoni che poi vengono completamente stravolte nell'intento originale della melodia e diventano dei pezzi da club, dei pezzi da discoteca, e quindi, come più volte abbiamo detto anche in altre puntate di un'altra musica, praticamente vivono un'altra vita dopo la loro pubblicazione per questa nuova veste musicale che degli artisti riescono a cucirgli addosso.
1: Eh sì, poi dei sample si possono prendere varie parti, no? Il sample può diventare un intro, può diventare un ritornello, può diventare, quindi attaccarci una strofa,
0: sì,
1: può diventare un come dicono gli americani, un hook. Esatto.
0: Ma sappiamo in inglese anche bridge del
1: bridge,
0: bridge, hook,
1: verse
0: e poi chorus.
1: Chorus, anche sì.
0: E credo che la struttura
1: outro,
0: della canzone
1: intro, outro.
0: Ah, intro e outro,
1: vabbè, certo.
0: Vabbè, la struttura della canzone in inglese l'abbiamo fatta, quindi per tutti gli amici che ci ascoltano magari da oltreoceano.

0: A Napoli ci sono stati molti casi di brani che sono stati ripresi e che sono stati completamente stravolti, magari attraverso l'utilizzo di sample, attraverso dei remix che sono stati fatti.
1: Sì.
0: Walter, tu musicalmente parlando sei comunque vicino alla musica di un grande che ha fatto una delle canzoni napoletane più apprezzate all'estero. Parlo di Renato Carosone e parlo di Tuo Fall'Americano, no?
1: Sì, quel sample è stato preso, diciamo, e tagliato dai Yolanda Be Cool a modo loro, diciamo, insomma, e quindi poi da lì è nata la versione di Pappa l'Americano, no? Quello che ricordiamo tutti, un grande successo.
0: Visto che parliamo di sample, parliamo di canzoni, non è che ci puoi accennare qualcosa di Tuo Fall'Americano?
1: Tuo Fall'Americano farebbe così. Porte gazzuno cuno stemma rete. Na cuppolella qua vi si era izzata.

Americano, americano, siéntame quito fafa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi ti senti disturbato, tu abballo rock and roll.

0: är rock and roll. Whisky and soda är rock and roll. Whisky and soda är rock and roll. Tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America.
1: Walter Ricci, tuo fan americano, sempre live dagli studi Rai di Napoli. Una canzone che, come dicevamo, l'hai inserito anche nella tua versione. È stata remixata.
2: È un brano magico questo, che ti fa ballare anche se lo fai ad un BPM più lento rispetto a com'è. Vedi, era così, era conch, però ti faceva muovere il culetto.
1: Ma è stato rilassata
2: la versione. Vuol dire culetto?
1: Sì. È stata rilassata la versione, però effettivamente ha avuto comunque quel certo flow.
2: Sì, questo è magico questo brano. Il testo di questo brano è magico ed è anche la melodia, specialmente la melodia, è una melodia fantastica che un po' è come dire, ricorda le melodie esotiche, però poi il napoletano gli dà questa verve.
1: Poi ovviamente è stata una canzone apprezzatissima all'estero, anche perché parlava soprattutto agli statunitensi, agli americani, e ci sono delle parole chiave, no, all'interno del testo che lo rendono subito riconoscibile.
2: Sì, ottima osservazione, vero Silvio. Ovviamente il testo era ben curato, come cavallo di Troia per entrare poi anche nelle altre culture, come dire, farsi apprezzare anche negli altri paesi.
1: Una medaglia e un riconoscimento per la musica napoletana in tutto quanto il mondo, importantissimo. Poi voi non lo vedete, perché giustamente attraverso la radio non si vedono i protagonisti, non si vedono, ma si possono immaginare i volti delle persone che parlano. Però uno dei poteri della radio è quello di far immaginare alle persone. Voi dovete immaginare Walter al pianoforte con le cuffie, però mentre suonava Tuo fa l'americano, cioè aveva proprio la gamba alla Carosone che tintinnava. Però un'imitazione, una rivisitazione anche, no? nei movimenti, perché hai un'identità artistica molto forte, però c'è tanto you. Comunque dal passato.
2: Grazie, sì, pesco tantissimo dal passato, no? Specialmente dagli anni, credo che, come dire, io nel mio piccolo abbia lo stesso background, diciamo, lo stesso bagaglio del grandissimo Carosone. Lui ha girato il mondo e suonava il jazz, suonava il ragtime. Io nel mio, diciamo, avendo girato tantissimo durante la mia carriera, fin da quando avevo 18-19 anni, ho cominciato già subito ad andare in giro anche all'estero, ho accumulato più o meno lo stesso background.
1: Hai preso la famosa valigia di cartone e hai viaggiato
2: per tutto
1: il mondo. E facciamo questo viaggio musicale, continuiamo questo viaggio musicale nella puntata di oggi, visto che abbiamo aperto l'argomento musica napoletana, parliamo di altri brani che sono stati campionati. Ad esempio, il primo che mi viene in mente è Luna Rossa, che è stato ripreso da Clementino, che ha fatto un pezzo insieme a Ste che si chiama Parle Te Luna Rossa, contenuto nell'ultimo disco di Clementino. Ecco, questa è un'altra circostanza in cui abbiamo una voce molto interessante del panorama musicale napoletano, che è la giovanissima voce di Ste, una bravissima cantante
2: fantastica, Ste,
1: che ha rinnovato Luna Rossa, che è un pezzo storico della musica napoletana.

0: proposito di Clementino, Clementino sì. ha fatto una cosa veramente interessante, perché sempre nell'ultimo album ha campionato la voce di Totò, un estratto della preghiera del clown recitata nel film Il più comico spettacolo del mondo. Lui praticamente aveva trovato questo video nei reel, sui social, di questo monologo di Totò. L'aveva inserito nel pezzo, poi è andato dalla famiglia di Curtis, che è stata molto contenta di questo bello omaggio che ha fatto al principe della risata, Totò, e hanno deciso di sbloccare, tra virgolette, il sample della voce di Totò per questo brano. Quindi spesso e volentieri non sono citati e campionati soltanto i brani, ma anche monologhi, anche pezzi di spettacoli teatrali, di film.
1: È molto interessante, sì, da parte di Clementino fare questa cosa. Molto spesso sì, si fa, come dire, si è sempre usato prendere dei sample musicali, e invece Clementino l'ha usato, ha usato il sample di Totò ma recitato. Molto interessante, bello.
0: Sì, sono stati, poi sono ovviamente tantissimi altri casi, ad esempio recentemente anche Voglie Tornati, Teresa De Sio è stata rifatta in una versione 2024 insieme a Napoleone, è stata campionata da Liberato per il pezzo Tournà. Insomma, la canzone napoletana sta vivendo, si può dire, di quegli anni, ovviamente, degli anni 80, 70, 80, 90, in questo caso parlavamo di Teresa De Sio, che ha fatto questo pezzo nell'82, sta vivendo un'altra vita anche oggi attraverso i brani dei nuovi cantautori e dei nuovi cantanti dall'universo musicale di Napoli.
1: Il sample che si semplifica in un'altra canzone.
0: Bello, mi è piaciuto, questo è un gioco di parole veramente. Il sample che si semplifica, ma semplifica mi fa con l'accento inglese.
1: Semplifica.
0: Semplifica.
1: Una poca che mi semplifica.
0: Mi piace. Sempre degli anni Ottanta, insomma, sono tornati un sacco di sample dello stesso Pino Daniele, no? Ad esempio, Luché ha campionato Sto vicino a te, ad esempio, Guè, Eurosville. No, ne parlavamo,
1: sì.
0: Hanno campionato un Mamma Mia, quindi che soddisfazione sempre di Pino. Insomma, sono tantissimi i casi anche di sample della musica napoletana. Ci spostiamo un po' nei dintorni.
1: Sto pensando io quale sample usare, poi ti farò sapere.
0: Sì, verso la fine della...
1: Per ora ho usato solo un messaggio vocale, poi vedremo.
0: Perché
1: ho usato un messaggio vocale di una persona che mi ha mandato un messaggio vocale, ho preso il messaggio e l'ho messo in una canzone, nel nuovo disco.
0: Ecco, rinnoviamo ancora questo messaggio per tutti coloro che stanno ascoltando. Attenzione quando mandate un messaggio vocale un cantante, perché potrebbe essere utilizzato contro di voi in qualche pezzo, no?
1: Esatto, sì, l'abbiamo fatto, ci siamo molto divertiti, era un messaggio, come dire, sentimentale, un messaggio
0: sentimentale.
1: Poi chiediamo ai nostri ascoltatori di dare un ascolto a questo mio brano che si chiama Neapolis Mambo, dove alla fine di questo brano c'è un piccolo messaggio vocale che parte durante l'assolo di un clarinetto basso.
0: E potete comunque giudicare tutto l'intero progetto, l'ultimo progetto di Walter Ricci, rilasciato a gennaio, Neapolis Mambo, che contiene delle grandi hit, posso
1: L'hai
0: dirlo?
1: Detto proprio la Dean Martin.
0: Neapolis Mambo, che contiene tanti hit like Afreo, like Malasai, like Neapolis Mambo.
1: Ah, you speak English.
0: I speak English.
1: Very good.
0: Very, very good.

0: la title track del nuovo ultimo album di Walter Ricci. Walter,
1: ti è piaciuta, Silvio?
0: Mi è piaciuta assai, pure il messaggio vocale, devo dire la verità, è stata una sorpresa, l'ha incastrato veramente molto, molto bene.
1: Grazie, sì, anche questo, voglio dire, anche questa cosa, questo brano qua, un intro da poter riutilizzare, si può... Invitiamo un rapper a prendere questo...
0: allora facciamo una cosa, invitiamo chi vuole samplare l'intro.
1: No, dico questo perché il sample effettivamente nasce proprio appunto dalla necessità di utilizzare parti registrazioni musicali già esistenti, ma nasce negli anni 40 attraverso la tape music, diciamo, come dire, si prendevano i nastri magnetici e si tagliavano, si riordinavano suoni registrati.
0: Proprio fisicamente
1: si proprio da lì, no?
0: Sì, proprio fisicamente si tagliavano i nastri.
1: Cioè... Sì, perché all'epoca prima si registrava sul nastro la musica, quindi si tagliava proprio e si incollava ad un'altra parte del nastro per creare poi il sample registrato in precedenza.
0: Invece oggi ovviamente è un po' cambiato l'uso e il trattamento del sample, viene fatto ovviamente tutto quanto in maniera quasi sempre digitale, anche se ci sono tanti artisti che prendono ancora i sample da vinili, usano le macchine proprio.
1: Sì, poi spesso e volentieri li digitalizzano, perché poi dal vinile poi digitalizzi quel sample e poi di quel sample ne fai quello che vuoi, lo puoi mettere al contrario, lo puoi fare un reverse, gli puoi cambiare la tonalità, lo puoi strecciare più lungo, più corto, e così in questo modo il sample non si riconosce, ma tu lo riutilizzi per creare un'altra musica.
0: Infatti ci sono proprio gli esperti che ricercano l'altra musica, cioè quelli là che si mettono e dicono fammi vedere se trovo qualche sample in questo progetto, in questo disco, in quest'altro EP che esce, perché giustamente diventa anche una sfida, diventa anche interessante pesarsi con il bagaglio musicale che viene riproposto in questi nuovi progetti. È una cosa veramente interessante, che anche io a volte, devo dire la verità, diciamo mi diletto a fare, perché spesso e volentieri sentiamo dei riff e questi riff di chitarra, questi pezzi, diciamo, ma io già l'ho sentito, perché sono alla fine dei prodotti,
1: perché
0: no,
1: il pubblico reagisce meglio a delle parti strumentali dei brani, proprio perché come dire, loopando quella parte, insomma, come dire, magari già di successo, no? L'ascoltatore gode di più e quindi è divertente per il produttore fare dei sample e farli ripetere.
0: Guarda, ti faccio un esempio: è stato ripreso il riff di chitarra che sta negli Angeli di Vasco Rossi, no? In un brano di Marrakesh che si chiama Io la prima volta che ho ascoltato quel brano ho detto tra me e me, ma io sto pezzo lo conosco, cioè io questa strumentale già l'ho sentita, e andando a fare delle ricerche sul web ho scoperto che era il riff di chitarra appunto della canzone Gli Angeli di Vasco Rossi. Tra l'altro una cosa anche
1: quindi
0: abbastanza
1: una citazione
0: anche una cosa abbastanza desueta, perché Vasco non è solito cedere i suoi riff agli altri artisti, così come non è solito fare tantissime collaborazioni rispetto magari ad altri cantanti. Diciamo
1: c'è da dire
0: all'attivo poche collaborazioni, Vasco.
1: Sì. No, dicevo, c'è da dire che nasce dall'urban, diciamo, questo modo di creare musica, di fare produzione musicale. E poi vedi, l'hanno presa appunto come dicevi tu, Marrakesh, da brano di Vasco Rossi, l'ha portato questo riff in un brano suo che è comunque urban.
0: Sì, è urban, è stato proprio nel grande lago di questo insieme di generi diversi che è ormai l'urban, che include il rap, la trap, l'hip hop, anche l'urban pop, parzialmente anche l'indie. È una cosa che veramente è fatta a parecchio, come dicevi. Tra l'altro è di derivazione fisica, come dicevamo prima, anche per quanto riguarda i dischi, perché prima venivano fatti screcciare contemporaneamente due album a proposito di rap, e i DJ si divertivano a mixare una canzone a un'altra.
1: Ma l'hanno fatto anche, in realtà l'hanno fatto anche dei gruppi stellari per famosi, come i Beatles in Revolution 9, hanno preso un loop di registrazioni, effetti sonori e frammenti vocali e hanno creato un brano.
0: Ma sai che ci sarebbero tantissime cose di cui parlare, tantissimi pezzi di cui parlare, però a proposito di Beatles, visto che stiamo chiacchierando parecchio, è giunto il momento di un altro momento musicale, insomma, che ci puoi regalare, ci puoi regalare questo momento musicale?
1: Grazie, mi inviti a nozze, perché i Beatles li amo.

0: E direi che ti piacciono parecchio i Beatles, a giudicare dalle interpretazioni che hai dato di Yesterday.
1: Sì, sono un fan numero uno di Paul McCartney.
0: Diciamo che in questa puntata di Un'altra Musica abbiamo esplorato diversi sentieri musicali, no? Prima hai detto che la tua formazione musicale è iniziata dal jazz, poi si è spostata anche un po' contemporaneamente al pop, abbiamo ascoltato Stevie Wonder, poi siamo passati ai Beatles.
1: Sì, inevitabilmente, insomma, nelle fasi, diciamo, della mia evoluzione artistica. Guarda, anche questo è un sample, eh?
0: Sì.
1: Guarda. Si può fare tanta altra musica con questo sample.
0: Si può creare un'altra musica, si può dar vita ad altre canzoni.
1: Eh sì.
0: Ma come si dice? Le note sono sette, ma le combinazioni sono infinite.
1: Sono infinite, esattamente.
0: Cioè, è questo un po' il senso anche di questo programma.
1: Assolutamente.

Se penso a un film che ci rappresenta, immagino un finale che ci lascia a bocca aperta. Io che non morirò mai perché sono leggenda. Tu che hai una proposta indecente, rifiuti l'offerta. Cerca un posto sul motore di ricerca, un'isola che non c'è, una spiaggia deserta, dove con gli occhi chiusi fuggire dalla realtà e guardare al futuro come

0: Ebbene sì, abbiamo parlato di sample, diciamo, internazionali, dell'utilizzo dei sample, eccetera. Ma anche in Italia, no? Sono stati tanti utilizzati i sample. Silvio, dimmi qualcosa.
1: Abbiamo sfiorato l'argomento parlando, non so, di Vasco Rossi, parlando di Marrakesh, ma ci sono tanti brani che effettivamente sono stati praticamente quasi rifatti. Ad esempio, Guè ha rifatto A quel sapore degli stadi, no? Nel brano meraviglioso dell'ultimo disco. E anche in questo caso, questo è stato un motivo movente per far scoprire questa canzone di diversi decenni fa, magari a delle nuove generazioni che si approcciano alla musica soltanto in questi anni e che magari ascoltano artisti dal mondo urban. Abbiamo detto prima che il sample è comunque una cosa che è nata dall'urban, quindi è ovvio che nell'urban ci sono tantissimi, centinaia se non migliaia di esempi soltanto negli ultimi anni. Anche cantautori, grandi cantautori della canzone italiana sono stati campionati, ad esempio Lucio Dalla,
0: il suo
1: brano Liberi è stato campionato da Khaled e Bassimesso per il loro ultimo album, un pezzo insieme a Willy Peyote, e anche in quel caso la canzone è stata incastrata all'interno di una narrazione ben più ampia, e anche il cantautorato italiano ha dato tanto e sta continuando a dare, sicuramente continuerà a dare tantissimo ai campionamenti, ai sample, perché ovviamente sono canzoni ricche di significato. Tu che rapporto hai col cantautorato italiano?
0: È quello che preferisco di più. Io preferisco di più ascoltare un grande cantautore italiano rispetto a un cantante italiano solamente, devi sapere, anche se amo tanto i cantanti degli anni 60, 50, 60 italiani, li amo tutti, Domenico Modugno, sì, partendo da lui fino a Sergio Endrigo, tutti insomma, però poi amo particolarmente artisti come De André, Dalla, De Gregori, che hanno trasformato esperienze individuali in racconti universali, parlando di tutto, vita quotidiana, politica, sociale, insomma, come si fa a non amare questi grandi artisti?
1: Sì, avevano forse, da ascoltatore mi viene da pensare, la capacità di sintetizzare in parole e in musica dei concetti grandissimi. Sembravano anche facili le canzoni, le parole che sentivi, in realtà nascondevano dei significati dietro immensi, e poi hanno diverse chiavi di lettura, molti brani, e questa è un'altra forza del cantautorato, no? Di poter riascoltare una canzone magari con degli occhi, con delle orecchie diverse, a distanza di anni, e ritrovare e riscoprire ancora un significato diverso rispetto a quello che avevi percepito magari la prima volta che hai ascoltato quel brano.
0: Sì, è una forza che hanno determinati artisti, quella di sintetizzare, ma in realtà nella propria sintesi poi c'è un'amplificazione totale del significato, no? Di quello che si vuole dire, e quindi quel significato assume un meaning per tutti quelli che l'ascoltano, insomma, emozionandosi. Come si fa a non emozionarsi quando si ascolta Lucio Dalla, ad esempio, no? Come un brano come Futura, come si fa a non amarlo? È impossibile, ti traspare qualsiasi cosa in quel pezzo, l'emozione, la forza emotiva di un pezzo come Futura.
1: E tra l'altro c'è comunque ottata parolella in inglese, meaning.
0: Meaning,
1: comunque è una cosa che io stimo tantissimo il fatto, perché questo essere poliglotti è una cosa eccezionale.
0: No, dai, sono semplici parole.
1: no, perché anche per diciamo, per il linguaggio che si utilizza sui social, spesso e volentieri tendiamo a italianizzare delle parole inglesi, ecco. Li prendiamo tipo come sample, no? Però per le parole, prendiamo una parola inglese e la trasformiamo in italiano, magari la coniughiamo in italiano quando in realtà quella parola non appartiene all'italiano. Beh, invece è bello sentire quando le parole vengono utilizzate in inglese nel loro significato originale, e quindi in questo caso nel meaning.
0: Anche lì andiamo a sampleizzare qualche cosa, esatto. In inglese facendolo in italiano.

0: anche la musica classica è stata ripresa magari nella storia recente della musica italiana. Insomma, il primo che mi viene in mente ad esempio è Lazza, che ha risuonato gli overture e ci ha rappato e cantato sopra. E quindi...
1: Ma Silvio, scusa, ma Lazza,
0: il rapper di Milano.
1: C'ha una fidanzata?
0: Sì,
1: ma non
0: sì,
1: è che era in Napoli la fidanzata?
0: Non lo so.
1: Non è che potesse essere... A me mi viene in mente subito Lazza, Lazzarella.

0: amore può aspettare, che una Giafana non fa per me.
1: Non è questa?
2: Non penso sia la fidanzata di Lazza.
1: Però Lazza dovrebbe cantare questo pezzo.
2: Sì, guarda, glielo possiamo chiedere. Possiamo fare un appello a Lazza se canta Lazzarella.
1: Ci reppa su.
2: Esatto, ci reppa sopra Lazzarella. Magari, non lo so, un figlio, una figlia, Lazzarella, voglio dire.

0: E allora Walter, tra una canzone e un'altra, però prima mi ha fatto fesso con Lazzarella.
1: Ti è piaciuta?
0: Mi è piaciuto, devo dire la verità, mi è piaciuto, è stato un bel meme.
1: Sì, io propongo ai rapper anche di pescare della musica napoletana, diciamo questa qui, che ne so, Aurelio Fieri, c'è un pezzo bellissimo napoletano che si chiama Pizza.
0: Cosa?
1: Ma tu puliva Pizza, Pizza, Pizza. Te la ricordi? Anche quello si potrebbe, sai, usare come sample.
0: Ma ci sono tantissimi, tantissimi bravi. Poi
1: vabbè, andiamo a fare una ricerca, dai Silvio.
0: Andiamo a studiare. Nel frattempo vi diamo appuntamento alla prossima puntata di un'altra musica, sempre su Radio Rave Napoli, che potete ascoltare sempre ovviamente in podcast su Rayplay Sound. Grazie mille a Walter per
1: grazie a te
0: viaggio.
1: Silvio, è un grande piacere fare questo viaggio insieme a te per questo programma, un'altra musica. Vi aspettiamo.
0: Un piacere mio, ciao.

0: Rai Radio Live Napoli, sono le 20.
1: Rai Radio Live Napoli.

Occhi raggela come quando sciocca la montagna. Occhi che aspetta. Occhi che nuccagna. Occhi che sangue non ha chiagnuto tanto. Occhi era morto. Occhi era brigante.

parla senza voce, senza più paura, fa parlare l'amore, senza più tormento, poi ci penso tempo.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Signore e signori, buon pomeriggio, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Io sono Silvio Martino e inizia una nuova puntata di Around Naples. Vi starete chiedendo il perché di questa intro così classica, così sobria, perché questo è l'ultimo appuntamento della stagione. CYU è giunto questo momento, sembrano volati tutti questi mesi. Ci siamo tenuti compagnia da ottobre fino ad oggi per un'ora al giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16 o attraverso il podcast su Replay Sound, e oggi venerdì 12 giugno ci salutiamo. In quest'ora parliamo di tutto ciò che è successo in questa stagione 25-26, facciamo una panoramica sui progetti musicali che sono usciti e che abbiamo ascoltato e commentato insieme, parliamo dello stato della scena musicale napoletana, delle rubriche che hanno composto tutte queste settimane, delle interviste ai tanti ospiti di questa stagione. Poi ovviamente parleremo anche di altri grandi eventi di questa rete, lo speciale Sanremo e il nuovo programma di Rai Radio Rev Napoli, un'altra musica, condotto da me e Walter Ricci. Anche musicalmente ripercorriamo tutti questi mesi e a tal proposito facciamo il primo passo del percorso musicale di oggi. Non potevamo non iniziare da un grande protagonista, Joelier, Tutto è possibile, con Pino Daniele.

Una poesia, un manifesto musicale, un incontro tra generazioni diverse che raccontano volti differenti di Napoli, ma con la stessa emozione. Abbiamo ascoltato la title track dell'ultimo album di Emanuele, in cui c'è la voce immortale del grande Pino, che anche in questa stagione è stata molto presente e lo sarà sempre. Joelier è stato sicuramente uno dei protagonisti di quest'anno. Il 16 gennaio è uscito Tutto è possibile, di cui abbiamo parlato tantissimo, e nello stesso giorno è uscito anche Neapolis Mambo, l'ultimo album di Walter Ricci, un'altra punta di diamante della musica napoletana, italiana e anche internazionale. Ma di Walter parleremo anche più tardi, quando affronteremo il discorso un'altra musica. Ora ci concentriamo sul ripercorrere tutto ciò che è successo in questa stagione 25-26 di Around the Naples, e innanzitutto ci facciamo una domanda, ci chiediamo com'è stata questa stagione, ma soprattutto come sta la musica napoletana, sta bene, sta male? La risposta è benissimo, mai stata meglio, direi che ce ne siamo accorti in tutti questi mesi con i singoli, gli EP, gli album, i mixtape che abbiamo ascoltato e commentato insieme praticamente ogni settimana. Perché, per chi non dovesse saperlo, il tema principale di questo programma è la musica urban, ma anche indie, cantautorale da Napoli e dai dintorni di Napoli. E anche in questo 25-26 c'è stato un trend positivo e un trend sempre crescente di qualità e di quantità per quanto riguarda la musica napoletana. Da un lato c'è la nuova generazione urban, che ha trovato ad esempio in artisti come Joelier uno dei simboli più forti e ha portato il dialetto napoletano al centro della scena nazionale senza rinunciare alla propria identità. Dall'altro c'è una rete molto vivace di musicisti, cantautori, band che sperimentano contaminazioni tra jazz, elettronica, world music, e mixano queste cose con la tradizione della musica napoletana, con sonorità contemporanee. E la vera forza di Napoli, secondo me, di oggi è proprio questa, cioè la capacità di tenere insieme passato e futuro e di far convivere tante anime musicali diverse in delle voci che sono assolutamente uniche. Questo discorso vale per artisti affermati della scena, artisti emergenti, e di artisti emergenti e magari meno conosciuti ne abbiamo scoperti tantissimi, decine se non centinaia durante questa stagione. Insomma, anche quest'anno Napoli ha dimostrato di essere al centro del mercato musicale, della scena musicale napoletana, italiana e anche internazionale. E forse il picco massimo di esposizione per quanto riguarda una voce napoletana c'è stato a febbraio, con il Festival di Sanremo, con la vittoria del grande Sal Da Vinci. Ne parliamo tra poco, però prima ascoltiamo uno degli ultimi singoli di Ste, Giornate Sole.

Ste all'interno di questo singolo dice giustamente: ma che giornate solo, ma pengo tutto cose e me ne paga a mare, che non è proprio un'idea così malvagia, viste le belle giornate, visto il caldo che sta facendo in questo periodo, ma purtroppo siamo ancora forse un po' lontani dalle settimane di vacanze e di ferie di quest'estate. Anzi, per gli universitari questo è un periodo particolarmente delicato, pieno, denso per la sessione di esami estiva all'università. Colgo l'occasione per augurare in bocca al lupo a tutti gli universitari che ci stanno ascoltando e che stanno affrontando o devono affrontare gli esami di questa sessione, ma in generale insomma è un periodo molto intenso anche per chi deve affrontare gli esami di Stato. In bocca al lupo anche a voi e per chi sta lavorando tanto in questo periodo. A proposito di altre cose da fare, finisce oggi sì questa stagione di Round Naples, poi ci risentiremo insomma dopo l'estate, quindi tra qualche mese, ma nel frattempo in queste settimane arriveranno tanti altri contenuti, quindi mi raccomando restate sempre connessi attraverso i nostri profili social. Bene, parlavamo dello stato di salute della musica napoletana e abbiamo accertato che è buonissimo e, come vi dicevo, il picco è stato raggiunto forse con il Festival di Sanremo di quest'anno, un festival che abbiamo seguito in prima persona noi di Rai Radio Live Napoli. Infatti io, Silvio Martino e Fabiola Ciminella abbiamo fatto un programma in diretta proprio da Sanremo, uno speciale Sanremo in diretta dalla città dei fiori. Abbiamo commentato un po' le percezioni, le varie serate, abbiamo commentato l'aria che si respirava a Sanremo durante la settimana del festival. È stata un'esperienza magnifica, bellissima. Abbiamo avuto modo di intervistare anche tanti artisti che sono venuti a trovarci nello studio di Rai Radio Rev Napoli in quel di Sanremo. Ringrazio e saluto nuovamente Fabiola e tutta la famiglia di Rai Radio Rev Napoli per averci accompagnato anche in quest'altra avventura. Comunque Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo e quindi una canzone di un artista napoletano che in realtà contiene anche un paio di parole in dialetto è arrivata sul tetto d'Italia con la vittoria del premio forse più ambito e della competizione musicale più ambita in Italia. La ascoltiamo insieme, Sal Da Vinci, Per Sempre Sì.

0: Embassy.
1: Guagliù, ma quanto gasa, Sal Da Vinci, Per Sempre Sì. Questa qui è una canzone che non si può mai skippare quando parte in auto, si deve sempre necessariamente cantare. Comunque complimenti ancora a Sal per questo singolo, per la vittoria del festival. Lo so che sono passati un po' di mesi, ma ne stavamo parlando e mi sembrava giusto rinnovare i complimenti e le congratulazioni a Sal per questa grande vittoria, naturalmente anche per aver rappresentato benissimo l'Italia all'Eurovision Song Contest 2026. Non è stato ovviamente l'unico artista napoletano a partecipare e se vogliamo anche a vincere a questo festival di Sanremo, perché ci sono stati altri artisti che hanno vinto fuori dal festival nelle settimane successive. Da Napoli ha partecipato anche Luchen, abbiamo parlato tantissimo anche perché è un artista urban che ascoltiamo molto spesso in questo programma, ha portato la sua Labirinto, hanno partecipato anche LDA e H7 con Poesie Clandestine, abbiamo tanto parlato anche della grande performance che hanno fatto durante la sala delle cover insieme a Tullio Di Piscopo, hanno dimostrato che il groove scorre nelle vene degli artisti partenopei napoletani a prescindere dall'età che hanno questi artisti, e hanno dimostrato anche che l'eredità di una certa scuola di maestri della musica napoletana può essere presa anche dagli artisti della nuova generazione. E poi, signori, c'è stato forse il grande vincitore fuori dal festival, Da Mugnano di Napoli, il signor Gennaro Da Mugnano di Napoli, che già a febbraio ci ha regalato una delle hit di quest'estate 2026. Ne parliamo tra poco. Ossessione.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Ma cosa sta combinando Samurai J con la sua ossessione che abbiamo appena ascoltato, oppure come lo chiamiamo noi, il signor Gennaro da Mugnano di Napoli? Complimenti anche a Samurai e grazie per averci regalato una delle hit di quest'estate 2026 già a febbraio. Credo sia successo pochissime volte nella storia della musica recente che già si sapesse qualche mese prima quale sarebbe stata una delle canzoni dell'estate. Ecco, quest'anno è successo e direi che il pubblico italiano se n'è accorto in realtà già da un bel po' di settimane a questa parte. Perché pensate che Ossessione è prima in Fimi nelle classifiche dei singoli più venduti in Italia da ben 14 settimane di fila ed è impossibile da smuovere. Anche release enormi e progetti grandissimi che sono usciti in queste settimane non sono riusciti a superare, per quanto riguarda singoli e brani, appunto Ossessione, che è rimasta sempre lì, ferma, fissa, al primo posto. Quindi complimenti ancora a Samurai, anche ovviamente per il suo ultimo album Amatore, che contiene delle altre canzoni che strizzano l'occhio, comunque la vibe estiva, e credo che ascolteremo tanto anche nelle prossime settimane tra lidi, spiagge, mare, eccetera eccetera. A proposito di hit estive, l'ho detto più volte in questi giorni, secondo me questa qui è un'estate in cui si parlerà parecchio napoletano. Ce ne siamo accorti da tante canzoni che sono uscite, come i nuovi singoli di Ste, come il nuovo brano di Petit che si chiama A Me, il nuovo singolo di MD Killa Tutto Niente, anche il nuovo brano di LDIH7 Santa mira a conquistare l'estate. Ovviamente anche Liberato il 9 maggio ha fatto il solito regalo ai fan con un nuovo album Radio Liberato. Dico solito perché ogni 9 maggio, ogni anno Liberato troppa qualcosa, che sia un singolo, un album, un EP, un cortometraggio, un film, eccetera eccetera. Anche Dedè, Ciccio Merolla, ne abbiamo parlato più volte, hanno droppato Senza Stress. Insomma, Napoli conquista anche l'estate e ascoltiamo uno di questi brani che ho nominato, MV Killa con Tutto Niente.
1: Quando è cosa che c'è vista pare triste, ma niente mi sorprende. Potene una villa che vicino, no mamma, tanta cucina, mi dispiace, ma loro non...

Abbiamo parlato delle hit estive napoletane, ma in generale in questo programma ascoltiamo e commentiamo tutte le uscite musicali da Napoli e dai dintorni di Napoli, quindi anche per quanto riguarda la scena italiana, dall'urban ma anche dall'indie, dal cantautorato, insomma da un bel po' di generi musicali diversi. E in quest'anno sono usciti tantissimi singoli, album, EP, compilation, su cui appunto ci siamo confrontati, che abbiamo analizzato, commentato e ascoltato insieme on air. E dopo 8 mesi e mezzo praticamente di programma potete ben pensare che siano tantissimi. Io all'inizio la mia intenzione iniziale era quella di magari parlarne brevemente, poi mi sono accorto che sono centinaia i progetti che abbiamo commentato insieme. Vi leggo soltanto qualcuno dei nomi di artisti che hanno droppato album e che abbiamo analizzato in questo programma: 22 Simba, Fra Quintale, Caparezza, Charlie Charles, Mecna, Capoplazza, Noiz Narcos, Venerus, Nitro, Papa Vito, Nfside, Fui Menacci, Night Chiello, Gidio Alessio, Tommaso Paradiso, Voga, Emis Killa, Jenny Bismarck, Jimmy Tights, Paki, Sala, Gue, Joelier, Walter Ricci, Kid Yugi, Newt, Lady Gaga 7, J Lord, 13 Pietro, Tony Boy, Shiva, Saif, Disgacia, Rock Quant, Maito, Achille Lauro, Willy Peyote, Julie, Frankie Energy, Lugenea, Nerissima Serpe, Liberato, Tedo, Samurai J, Coez, Cecchi. Insomma, soltanto a leggere i nomi ci mettiamo 5-10 minuti, quindi possiamo riassumere tutto l'anno dicendo semplicemente che è stato un anno eccezionale, che ci ha regalato tanta buona musica che abbiamo scoperto settimana dopo settimana. Uno degli ultimi progetti è stato l'album di Roberto Colella, ne ascoltiamo un estratto, La casa sull'albero, Roberto Colella.

Il singolo che ha anticipato l'uscita di C'è sta sempre una via, il primo grande album di Roberto Corella. Abbiamo ascoltato La casa sull'albero su Rai Radio Live Napoli. Abbiamo parlato di un bel po' di progetti musicali che sono usciti in questi mesi, da 8 mesi e mezzo a questa parte, praticamente in tutta questa stagione 25-26 di Around the Naples. Ma musica a parte, abbiamo comunque girato in tantissimi eventi a Napoli, in tutta quanta la Campania, attraverso delle media partner, e vi abbiamo raccontato tantissime cose attraverso i nostri profili social. Ricordo ad esempio le 4 bellissime giornate che abbiamo fatto al Comic Con 2026, vi abbiamo raccontato un po' di sensazioni, emozioni dalla mostra oltremare per il Comic Con di quest'anno. Siamo stati la settimana scorsa media partner del Romance Book Party e poi di tantissimi altri eventi. Trovate a tal proposito sui nostri profili social dei contenuti inediti, e troverete tanti altri contenuti anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, perché come vi dicevo anche prima, oggi si finisce questa stagione di questo programma, che poi riprenderà dopo la sosta estiva e quindi dopo agosto, ma non finiscono i contenuti di Rai Radio Live Napoli. Comunque tra poco facciamo una panoramica sulle interviste di quest'anno, le rubriche e tanto altro, poi parleremo anche di un'altra musica e ci saranno i ringraziamenti e saluti finali. Prima proseguiamo con la musica e ascoltiamo l'ultimo singolo di Joshua, Colpi di Fulmine. Ora

noi ti ringraziamo, nostro buon protettore. Dacci ancora la forza di far ridere gli uomini, di sopportare serenamente le loro assordanti risate e lascia pure che essi ci credano felici. Più ho voglia di piangere e più gli uomini si divertono, ma non importa. Io li perdono, un po' perché essi non sanno, un po' per amor tuo e un po' perché hanno pagato il biglietto.

0: cerco con la luce in viso e le parole, storia di un folle attore.
1: O mare, io da Pedro cielo, e non specchio palù, fatte sale e pensiero. Rimane, tu non sai che succede, o si chiovo sto su.

0: merda c'è poi qualcuno su questo mondo capace di far ridere me come io faccio ridere gli altri.
1: Un singolo bellissimo di Clementino in collaborazione con Gigi D'Alessio, che contiene tra l'altro un sample storico, quello della voce di Antonio De Curtis, del principe della risata di Totò. Infatti il monologo che si può ascoltare all'interno di questa canzone è un estratto dalla preghiera del clown recitata da Totò all'interno del film Il più comico spettacolo del mondo. E questo è anche un piccolo spoiler di una cosa che diremo nella puntata di questa sera di Un'altra musica, del nuovo programma di Rai Radio Rev Napoli condotto da me, Silvio Martino, e dal grande Walter Ricci. Poi capirete il perché di questo spoiler. Nel frattempo vi dico che vi aspettiamo ogni venerdì di giugno a partire dalle ore 19. Comunque continua l'ora di oggi, venerdì 12 giugno, di Round Naples insieme a me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Oggi, visto che è l'ultima puntata della stagione, stiamo ripercorrendo un po' tutto ciò che è successo in questi mesi, in questa stagione 25-26. Abbiamo parlato del grande momento della musica napoletana, di Sanremo, Salda Vinci, Samurai J, le hit estive, un bel po' di progetti che sono usciti e un bel po' di eventi a cui abbiamo partecipato. Parliamo ora dei protagonisti delle interviste di questa stagione, che sono stati tantissimi, che saluto e ringrazio affettuosamente anche per aver capito la vibe di questo programma, per essere entrati subito in sintonia con Around Naples e per essersi aperti anche nelle chiacchierate che abbiamo fatto nel corso di queste settimane. Il primo è stato Matthew, che tra l'altro ci ha regalato anche un intervista in freestyle che trovate sui nostri profili social. Poi c'è stato il grande Devila, che sta lavorando tanto nuova musica. Poi Newt, che poco dopo la nostra intervista ha rilasciato il suo nuovo album insieme ad Alessandro D'Alessandro. Poi c'è stato Calmo, che ha presentato il suo progetto Lasciatemi Cucinare. Poi ci sono stati i Furia, abbiamo parlato con loro della musica e dei singoli che hanno fatto. Poi Santa Chiara, che ha presentato il suo nuovo album Mini Market. Poi Federico di Napoli, che ha presentato il suo singolo in collaborazione con Gaemon, Mille Nodi. Poi c'è stato Al Cartier, con cui abbiamo parlato del suo nuovo disco in uscita. Poi Dario Cuomo, Mattia Labbadessa, Dedè, con cui abbiamo parlato della sua collaborazione insieme a Ciccio Merola e tanto altro. Annibale, con cui abbiamo parlato del suo ultimo album. Ness, abbiamo approfondito il suo ultimo disco. Davvero grazie mille a tutti per esservi aperti ed esservi regalati al pubblico di Around Naples e di Rai Radio Live Napoli. Proseguiamo con la musica, poi parliamo delle rubriche di questo programma. Saif, buona domenica.

0: domenica.
1: I veterani di Round Naples conosceranno sicuramente come è formata la settimana di questo programma e le rubriche che compongono un po' le giornate della settimana. Parliamo proprio delle rubriche e di tutto ciò che abbiamo detto in questi mesi. Partiamo dall'unica rubrica non musicale della settimana, cioè quella sul cinema, solita di ogni martedì. In realtà è anche musicale questa rubrica, perché all'interno di questo momento del martedì troviamo anche delle notizie che collegano il mondo cinematografico e quello musicale. Una delle ultime notizie più grandi è stato sicuramente il docufilm di King Marrakesh, che ha ottenuto un successo talmente grande che è stata prorogata la scadenza, tra virgolette, di questa pellicola nelle sale in Italia. Poi abbiamo parlato tanto dei film più visti settimana dopo settimana, e una cosa che è sicuramente emersa in quest'ultimo periodo, in questi ultimi mesi, è un grande successo del cinema italiano nelle sale, non solo grazie ai titoloni che hanno accumulato milioni e milioni di euro al botteghino. Il primo che viene in mente ovviamente è il film dei record, cioè Buen Camino di Checco Zalone, ma pian piano c'è stata, abbiamo notato, ecco, settimana dopo settimana, questa crescita esponenziale del cinema italiano e anche questa certa vicinanza dei giovani, di noi ragazzi della Gen Z, al cinema. Secondo dei dati che abbiamo commentato, la generazione che affolla di più le sale cinematografiche è proprio quella della generazione Z. Ce ne accorgiamo anche attraverso un bel po' di pagine sui social che commentano film, e ce ne accorgiamo anche dai commenti che ci arrivano e che ci sono arrivati quando abbiamo parlato appunto di tanti film che abbiamo scoperto giorno per giorno, rubrica sul cinema dopo rubrica sul cinema. E a proposito allora di cinema e musica anche, ascoltiamo proprio Marra, che abbiamo nominato con Importante.

Un altro sample molto importante per richiamare il titolo di questo brano, e cioè il campionamento della voce di Mina. Abbiamo ascoltato Marra su Rai Radio Live Napoli, come dicevamo, uno dei protagonisti delle ultime settimane della rubrica sul cinema, perché ha portato nelle sale la sua storia attraverso King Marrakesh. Ma c'è stato un altro avvenimento che ha unito più rubriche di Around the Naples, e cioè la rubrica sulla musica internazionale e la rubrica sul cinema, e cioè il biopic su Michael Jackson, che ha fatto tornare in classifica nazionale e nelle classifiche mondiali tanti brani del King del Pop. E qui ci colleghiamo alla rubrica del mercoledì sulla musica internazionale, in cui ogni settimana abbiamo scoperto le principali news dalla scena musicale internazionale e anche tanti link tra la scena napoletana, italiana e il mondo musicale internazionale. Tanti link, tante connessioni con artisti europei, statunitensi, sudamericani. Abbiamo parlato più volte del grande successo di Bad Bunny a proposito di Sud America, del grande successo di tanti altri artisti, di concerti di artisti internazionali in Italia. E sempre a proposito di concerti, un altro appuntamento fisso di metà settimana è sempre stato quello con la rubrica Live Radar, in cui praticamente abbiamo risposto alla vostra domanda: e che già fanno da Siorn? Guagliucci, abbiamo pensato noi, siamo stati noi i vostri salvatori, perché ogni settimana abbiamo attivato il radar, appunto, di Live Radar, e abbiamo parlato di un bel po' di eventi a Napoli e dintorni. Poi l'ultima rubrica della settimana è sicuramente quella della Top 20 Naples, solita di ogni giovedì, in cui ogni settimana abbiamo commentato le classifiche napoletane e le abbiamo confrontate con quelle italiane. In assoluto questa è la rubrica più anziana di questo programma, dura dalla prima stagione ormai, dal 2024, e quest'anno in tutte queste rubriche e non abbiamo assistito anche a degli avvenimenti musicali eccezionali, soprattutto dall'urban e dal rap. In particolar modo è stata scritta una pagina importantissima del rap napoletano, italiano e mondiale, perché per la prima volta 50 Cent, una leggenda del rap mondiale, ha collaborato con un artista europeo, e quest'artista europeo non solo è italiano ma è anche napoletano, ed è anche un certo Emanuele Palumbo. I due hanno collaborato in Phantom.

sui nostri profili social, non possiamo non citare l'ultimo progetto di Rai Radio Rev Napoli partito qualche settimana fa, e cioè Un'altra Musica, il nuovo programma condotto dal grande Walter Ricci e da me, Silvio Martino. Walter è nelle vesti non solo di conduttore radiofonico ma anche di artista, ovviamente sta al pianoforte e accompagna il percorso concettuale e tematico di ogni puntata con delle canzoni che suona, canta live, dal vivo, dagli studi di Rai di Napoli. Insieme conduciamo questi 5 appuntamenti. Siamo partiti un paio di settimane fa dal jazz, abbiamo continuato la settimana scorsa con una puntata dedicata alla canzone napoletana e non solo. Questa sera parleremo di sample, poi affronteremo le tematiche di cinema, trend e tanto altro. Dico questa sera perché l'appuntamento con questo programma è ogni venerdì a partire dalle ore 19, e poi vi ricordo che tutte le puntate sono e saranno disponibili anche in podcast su Rai Play Sound. Un'altra musica nasce da un'idea semplice ma affascinante, cioè quella di raccontare quelle canzoni degli anni 50, 60, 70, 80, 90 che hanno avuto una seconda vita nel tempo, brani magari dimenticati, poi riscoperti attraverso il cinema o reinterpretati da altri artisti o campionati nella musica contemporanea, oppure diventati la base di nuove sonorità, canzoni che appunto in qualche modo hanno dato vita a un'altra musica. E vi consiglio veramente di ascoltare questo programma non tanto per me o adieu, quanto per la capacità artistica di Walter Ricci, per la sua fortissima identità musicale. Quindi mi raccomando, vi aspetto. Nel frattempo lo ascoltiamo, Walter, con un singolo estratto proprio dal suo ultimo album rilasciato a gennaio di quest'anno. Questa è Malassaia.

Alcuni ringraziamenti. Grazie alla grande famiglia di Rai Radio Live Napoli, alla responsabile Michela Carrara, al direttore delle radio specializzate podcast Gianfranco Zinzilli. Grazie per tutto quello che avete fatto e per la vostra eccezionale disponibilità. Grazie ai miei colleghi speaker, abbiamo formato una squadra fortissima e sono molto felice di aver condiviso questo bellissimo percorso con voi. Grazie a tutti gli ospiti di questo programma che hanno accompagnato il viaggio di Around the Naples e che si sono raccontati nelle nostre chiacchierate. Grazie a tutte le persone che abbiamo incontrato durante i tanti eventi di questi mesi. Poi permettetemi un ringraziamento un po' più personale ai miei amici e soprattutto grazie alla mia famiglia, ma il grazie più grande va a voi, al pubblico, agli amici di Round Naples. Spero di avervi tenuto compagnia, di avervi fatto divertire e, perché no, anche riflettere. Abbiamo condiviso pensieri, storie, ma soprattutto tanta musica. Per questa stagione il viaggio finisce qui, è stato bellissimo, emozionante e mi porto dietro esperienze che non dimenticherò. Napoli anche quest'estate continuerà a suonare e noi torneremo ad ascoltarla e a raccontarla insieme. Da parte mia, Silvio Martino, grazie a tutti e a presto. Buona estate, facite bravo, ciao a you.

Mancano pochi minuti alle 16, si avvicina la fine di quest'ora e la fine di questa stagione di Around Naples, perché questa è l'ultima puntata della stagione 2025-2026. Prima di salutarci e darvi appuntamento a dopo l'estate, sono doverosi

che sulle cerchie, forse nemmeno quattro, costano quanti alla macchina mia. Volessero sempre più soldi, un soldo porta soldi, una botta porta un'altra botta, non porta i soldi.

L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

signor sì, zio figlio no, padrona mia, o sacce casi ricche, ricca assaie, ha visto tuort, a sole mamma mia, a verità, non mi aspettava mai, e già, secondo te, i tenelli, le vestizie, casa voleva, metto l'onore in lato, sotto i piedi, scarpe sull'amicizia.

saiba que a que se mette stuorna, o stuorna, alle mi sambaccia tu. Veniva a fatica tutte le mattine, però senza capito qua ragione, tutte le compagne che lì dall'officina guardavano con occhio e con passione. Non solo che mi aveva acceso il cuore, ma quando dice pure io fai sapere, dispreggia, ma dispreggia.

Canon i warn que l'ha de valor un mal que fa gimna quasi di ogna un c'è ricchezza a la vostra mort. E molto ricca nata cosa ancora non dava andare a tu fino signore perché si tu ma dissero da sora si capace ed accattallo d'ora per ogni riempa solo da un mese e a sora ma Maria sta lì a sposà sino come distrutta che sta casa distrutta a casa tua.

entra più trista luna, ma sta a guardare, luna luna camma guarda, mo si rossa, mo si argenta, mo si mesa, mo si tonda, cinta mancia tiene tu.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

che c'era vento che soffiava in cortile e di fiore a volare, questo già si sapeva. Che Carla non volesse proprio dormire, ma la zia lo faceva. E di domenica che aria festiva, anche se non estiva, Carla già lo sognava. Di uscire con un elegante vestito, per alzare la lampo cerca già un marito.

e con un salto ha fatto rapido il volo dalla stanza di sopra sulla paglia infine. Scappando ha perso un orecchino di strass, l'allergia starnutisce e il suo naso patisce. La zia che stava tra la veglia ed il rem, cusala che fa bene nella stanza di fianco, ha inteso un grido ed un vetro infranto. Carla non ha mai pianto, Carla non ha mai pianto. Han chiamato il dottore stregone, magone mangione che fa il professore. Attastato, toccato, ascoltato, bollato e persino certificato che la ragazza è certamente illesa, fa la parte offesa perché è innamorata e fa la parte della fata pretesa, ambita e difesa in tutto il vicinato. Lei cerca il segno che diceva la mamma, Carla non farne un dramma che l'amore è sorpresa, ci vuole anche una discreta pretesa per

aria che c'era per aria, aria primaverile, ti invita ad uscire. Quanto è dolce dormire nel mese di aprile, c'era tanto silenzio in cortile. E con un salto ha fatto rapido il volo, la finestra era aperta proprio sopra il fienile. Cercava un segno del suo primo amore nell'odore di aprile. Carla salta in cortile.

Si colobbi nelle acque di coroglio, o di scogli, tra un mollusco e una conchiglia. Ti donai il cuore mio, lo portafoglio, di tre cose l'accettaste tutte e tre. Ma un bel giorno scartasti l'amore, tradisti il mio cuore, scordasti coroglio.

sei mesi, da febbraio fino a luglio. Ti ho comprato 3 vestiti e 4 maglie. Ti ho mangiato 107 fritti, 71 pasta asciutta e forse più. E in compenso tu senza motivo, al campo sportivo mi lasci, mi pianti. E se ne scappi con il centro avanti, io ti potrei distruggere. Ecco, perché no? Tengo la bomba atomica, tu potrai

donna, a 15 anni le una viola, a 20 le una rosa sullo stelo, e a 25 è come un girasole.

la donna cerca il piecolo di turno, cerca l'agnello per mandarlo al forno. Come che se la sposa piglia un terno, ma poi dal paradiso

Amici miei, a questo punto io vorrei mandare un eterno saluto a Ettore De Muro, nostro amico. Non mi preoccupate che non mi metto a chiangere. Ho pigliato un fazzoletto e vi invito a voi tutti di fare la stessa cosa che faccio io. Cacciate un fazzoletto. Cacciate il fazzoletto. Hai ma saluto a Ettore De Muro, un bagliere russo, tutto guarda così. E cantate a festa vivi. Prima zitto. Siete pronti? 1, 2 e 3.

0: Mi chiama paziente però un momento, ma rindavernati in un cambio giornata. Aspetta chiamata per dire la scupata, o posto mi aspetta, papà me la sa.
1: Va là, vattene, va a fare l'impiegata.
0: Voglio, perdisce la sua appiccicata.
1: Pulisse papà,
0: pulisse papà, ci pulisse un abbraccio e non va a serate.
1: E che

0: Io voglio un quadro cornice andurato con sei lampadine per sempre appicciate.
1: Taccate fiori e maragliette, una bella corona per dita buzza.
0: Io che marito mi sono trovato veramente che sono fortunato con rima stazione.
1: Non fa sta moina, da porta mo stessa maronna pre. O quadrino la parola, ricorda la parola. E grana croccante, mangiatevi da grana croccante.
0: Ah, finalmente siamo arrivati. Mamma bella e l'arca, che folle. E che volta a volta, e che processione. Però che folle.
1: Hai ragione, rindacchi lo treno se morivo proprio lo capro. Istio morendo a spessiate. Non saccio se era po' capro o qualcuno non si è lavato.
0: Mamma, per grazie di siamo arrivati.
1: Hai visto che bella apparato. Tutti i magazzini aggiustati, tutte le bancarelle, chi ne turrone e chi ne castagne impurnate.
0: Mamma mia, che folle. Giovino, piano piano, non buttate.
1: È successo, che t'ha fatto? T'ha pazzicato?
0: Vedale. Ma soltanto buttate. I pomo tre va per cercare da solo.
1: No, sa che ci stanno quelli che esce ne paio un'altra. Ecco, scusa, la buttate.
0: Pensa a te, non può saputo.
1: A me? Sì, stai fresca e mamma fanno a me. Oi, io sono furbi, sono dritto. E Mariola vicino a me non si accostano perché mannaggia la vita allora che non serve. In me bagno vive. Ui, o portafoglio mi stacca, ui, o posto su, stacca, stacca. Oh, mamma bella l'arca.
0: Ma che succede? Che sta? Due fatta faccia e andai.
1: O portafoglio, non trovi più il portafoglio, se l'hanno rubato.
0: E non vado qua, ma se posso avere che te ne vinda sto portafoglio?
1: Te ne va a domanda per dinta scupata, una visa cambiale che non ho pagato. E non te lo santo e do salomir, è che la ranicchia che t'ha già accattato.
0: Allora a me ma vuole le morte.
1: Con c'è, fornisci, non ti supporta, che hai te struppe.
0: Ma hai visto sta prete, mi sta stagio con te, mi cambia a te.
1: Non mi sciacca a me. Ma voi a farina da ovo spinato, sì.
0: A te, a te, a te, a te, a te, a te, a
1: te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te,

Ogni forastiera che si gira mondo intero, finalmente qualche giorno viene a casa. Guardo cielo e mare, se ne resta in salanuto, manna tutto, non saluta e resta a casa. Veno americano che è davvero tipo strano, che ha insegnato

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

L'orchestra napoletana, diretta dal maestro Giuseppe Anepeta, esegue ora A Bonana Mell'Amor, versi di Iovino, musica di Festa, edizione Festa. Canta Nino Taranto.

sono candide, cacciava, belli papà, io appartengo all'ottocento, mamma va che controviente, ma però, quella che facita mo, non mi piace, c'è la verità, preferisco ammorare.

Diga tutto passa, ma si ho capiglia e lasse. Si mamma rinda un'orecchia, ma sospira, guarda, guarda. E il rigato si becchia, state zitte e non guarda. Un vecchio insieme a mamma, a figliola passeggia, fa l'amore esistenziale, o di scrivo memoriale, dice sì, dice ma,